0: che è intorno all'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU riunito in sessione d'emergenza. Poco fa ha intercettato un drone lanciato dagli Houthi verso la Mecca. Proroga di altri 15 giorni fino al 30 settembre la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta, serve a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani, definendo fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione di Madrid, che ha bollato come assurda la misura e estendendo a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Via libera del Senato la nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera. Protestano le opposizioni che in aula espongono cartelli contro quella che definiscono una legge truffa. I 5 Stelle mostrano una scheda con la scritta Fratelli di Casta. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza. L'ultimo saluto a Roma alla storica leader radicale Emma Bonino, ai funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
1: Il silenzio militare accompagna il feretro di Emma Bonino quando esce dalla sala della protomoteca del Campidoglio. Dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxi schermo, tra applausi e momenti di commozione.
2: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto rappresenta una donna coraggiosa.
3: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
1: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
3: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
1: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
0: L'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio. I tre indagati sono nomi eccellenti.
4: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga, aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati, gli ideatori del progetto. Il presidente e la D della

Quando meno te lo aspetti, so che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi, che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi, e credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo mio bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla politica, via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza, la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. Per la maggioranza rafforza la democrazia, per le opposizioni è incostituzionale.
2: Tre i punti fermi per la maggioranza: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze, su cui insiste Fratelli d'Italia, che dice tornano dopo 35 anni grazie a noi, la sinistra non le voleva. Lega certa che il centrodestra rivincerà le elezioni. Andrea Paganella.
3: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, con Matteo Salvini ministro dell'Interno.
2: Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Per noi moderati si rafforza la democrazia. Opposizioni durissime, con critiche di incostituzionalità che arrivano dal campo largo. Per AVS la premier Meloni vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa che caccia le donne dal Parlamento, dice Francesco Boccia PD. Per i Dem il centrodestra ha paura di perdere. Stesso concetto da Matteo Renzi, Italia Viva.
4: Non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
2: In aula la protesta dei 5 Stelle, che mostrano il facsimile con la scheda e la scritta Fratelli di Casta. E per Conte è una legge super truffa. Vasco Pirri, GR1.
1: Intanto il governo è al lavoro per trovare soluzioni al caro carburante. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte di domani, giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre.
5: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive. Per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025, che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
6: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
5: Gelsomina Testa, GR1.
1: E veniamo alla pagina degli esteri. Tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Nuovo incidente tra Russia e Danimarca. Dura presa di posizione della NATO. Mosca ci vuole intimidire, afferma un portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione, von der Leyen.
7: Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive la presidente della Commissione von der Leyen all'indomani dell'ennesimo sconfinamento di un drone, poi abbattuto da un jet NATO, nello spazio aereo della Lituania. Si tratta di una strategia precisa della Russia, annota von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea Callas. La Russia gioca con i timori dell'escalation, afferma nell'emiciclo dell'Europarlamento, qui a Strasburgo.
8: Risk is high because Putin's
7: tanti, troppi gli episodi di sabotaggi, sconfinamenti, attacchi indiretti. C'è il rischio concreto che inneschino la miccia di un allargamento del conflitto, perché i russi la cercano. Dobbiamo difenderci in modo più attivo, afferma Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE, ex ministra della difesa. Lo scopo delle aggressioni è spaventare i cittadini, fare in modo che i governi ritirino il sostegno a Kiev. Sarebbe un errore enorme, spiega ancora l'Europa parlamentare lituana, e ringrazia quel caccia italiano NATO che si è alzato in volo per difendere il confine europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: E tensioni anche sul fronte medio orientale. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington, e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Nella notte si sono sentite forti esplosioni sull'isola di Keshem. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el Mandeb.
0: Rai, Radio 1 Sport.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarman.

0: GR1.
1: Buonanotte da Erika Crispo, via libera del Senato alla nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera. Protestano le opposizioni che in aula espongono cartelli contro quella che definiscono una legge truffa. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza. La Premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo immigrazione, bilancio europeo e caro energia.
2: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al Presidente del Consiglio europeo ricevuto a Palazzo Chigi alla vigilia del Consiglio dei Ministri che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la Premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la Presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca. E per contrastare l'immigrazione clandestina di massa, Giorgia Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
1: I diritti della persona al centro dell'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una delegazione della World Jurist Association.
3: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
4: Guarda lo scenario internazionale il presidente Mattarella che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere ma anche suo limite e misura. Il modello è l'Unione Europea, spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue, tanto più in un momento in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
3: Quest'ultima a sua volta posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
4: L'invito agli stati è poi quello di governare l'intelligenza artificiale e di limitare i soggetti privati, fondamentale, conclude Mattarella, il ritorno a cooperazione e multilateralismo.
3: L'alternativa è quella di una conflittualità perenne con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
4: Valentino Russo, GR1.
1: Prorogata di altri 15 giorni fino al 30 settembre la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, definendo fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione di Madrid, che ha bollato la misura come assurda e vergognosa, estendendo a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Esecutivo al lavoro anche sul fronte dell'ex Ilva di Taranto. Stamattina a Palazzo Chigi in programma l'incontro tra governo e sindacati sui 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese.
5: Si avvicina il conto alla rovescia per lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto e il governo cerca una soluzione per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'esecutivo sta valutando un pacchetto di strumenti straordinari che potrebbero comprendere ammortizzatori sociali rafforzati da presentare oggi all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. I sindacati chiedono il congelamento di tutti i licenziamenti e garanzie precise per la salvaguardia dei posti di lavoro dentro e fuori l'acciaieria più grande d'Europa. Resta nel frattempo aperta la partita della vendita degli asset industriali. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare una proposta formale dalla cordata italiana interessata al dossier, anche se finora l'attenzione del gruppo si è concentrata soprattutto sulle attività dell'area a freddo. Sul piano operativo invece il conto alla rovescia è già iniziato. Per rispettare i tempi imposti dai giudici potrebbero prendere il via nelle prossime ore le procedure necessarie allo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora in funzione a Taranto. Amalia Carosi, GR1.
1: Sale la tensione tra Europa e Russia dopo gli episodi che nelle ultime ore hanno riguardato in particolare Nord Europa e area del Baltico. In Germania un drone è caduto vicino.
0: RAI, Radio 1 Sport.

listen to.

gente. Jamie sta bene, è lontano.

0: GR1.
1: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Nuovo incidente invece tra Russia e Danimarca. Dura presa di posizione della NATO. Mosca ci vuole intimidire, afferma un portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen.
2: Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive la presidente della Commissione von der Leyen all'indomani dell'ennesimo sconfinamento di un drone, poi abbattuto da un jet NATO, nello spazio aereo della Lituania. Si tratta di una strategia precisa della Russia, annota von der Leyen. Sulla stessa linea, l'alta rappresentante della politica estera europea Callas, la Russia gioca con i timori dell'escalation, afferma nell'emiciclo dell'Europarlamento, qui a Strasburgo.
3: Risk is high because Putin is
2: tanti, troppi gli episodi di sabotaggi, sconfinamenti, attacchi indiretti, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia di un allargamento del conflitto, perché i russi la cercano, dobbiamo difenderci in modo più attivo, afferma Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE, ex ministra della difesa. Lo scopo delle aggressioni è spaventare i cittadini, fare in modo che i governi ritirino il sostegno a Kiev. Sarebbe un errore enorme, spiega ancora l'Europa parlamentare lituana, e ringrazia quel caccia italiano NATO che si è alzato in volo per difendere il confine europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: Ed è ancora tensione sul fronte medio orientale. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington, e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Nella notte udite esplosioni sull'isola di Keshem. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunito in sessione d'emergenza. Ed è scontro totale con la Spagna dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid, che estende a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. E via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. Per la maggioranza rafforza la democrazia, per le opposizioni è incostituzionale. E il governo è anche al lavoro per trovare soluzioni al caro carburanti. Oggi in Consiglio dei Ministri attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio. In scadenza, lo ricordiamo, alla mezzanotte di domani, giovedì 17.
4: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive. Per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025, che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
5: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
4: Gelsomina Testa, GR1.
1: Il governo è al lavoro anche sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi in incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. La cronaca a Torino: torna in carcere l'uomo di 42 anni accusato di aver molestato una tredicenne in un mini market a fine agosto. Dopo la denuncia della giovane, il primo arresto, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma, non ravvisando il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e ora il tribunale del riesame ha accolto la richiesta, sottolineando il rischio di reiterazione del reato da parte dell'indagato. E a Roma continua la caccia del cecchino del quartiere Prati, che sparando da una finestra ha ferito lievemente una cinquantenne colpendola con un proiettile ad aria compressa. Nei giorni scorsi altre donne erano state prese di mira nella stessa zona. Minacce al presidente della Lazio, del Lazio Calcio, Lotito.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno, Enrica Crispo, via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati.
2: Tre i punti fermi per la maggioranza: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze, su cui insiste Fratelli d'Italia, che dice tornano dopo 35 anni grazie a noi, la sinistra non le voleva. Lega certa che il centrodestra rivincerà le elezioni. Andrea Paganella.
3: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, con Matteo Salvini, ministro dell'Interno.
2: Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Per noi moderati si rafforza la democrazia. Opposizioni durissime, con critiche di incostituzionalità che arrivano dal campo largo. Per AVS la premier Meloni vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa che caccia le donne dal Parlamento, dice Francesco Boccia PD. Per i Dem il centrodestra ha paura di perdere. Stesso concetto da Matteo Renzi, Italia Viva.
4: Non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
2: In aula la protesta dei 5 Stelle, che mostrano il facsimile con la scheda e la scritta Fratelli di Casta, e per Conte è una legge super truffa. Vasco Pirri, GR1.
1: Sale la tensione tra Europa e Russia dopo gli episodi che nelle ultime ore hanno riguardato in particolare il nord Europa e area del Baltico. In Germania un drone è caduto vicino a una base militare in Bassa Sassonia. La Danimarca ha denunciato il lancio di razzi di segnalazione contro un suo elicottero da parte di una fregata russa, e intanto il Dipartimento di Giustizia americano ha rivelato che l'intelligence di Mosca sta pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Nella notte esplosioni sull'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington. Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che è al centro del Consiglio di sicurezza dell'ONU riunito in sessione d'emergenza. Prorogata di altri 15 giorni fino al 30 settembre la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta, serve a garantire la sicurezza delle frontiere dei cittadini, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani, definendo fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione di Madrid, che ha bollato la misura come assurda e vergognosa, estendendo a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio. I tre indagati sono nomi eccellenti.
5: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga, aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati gli ideatori del progetto: il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere già coinvolto in importanti inchieste del passato. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti nell'inchiesta, e Bisignani al TG1 parla così.
6: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
5: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il governo è al lavoro per trovare soluzioni al caro carburanti. Oggi in Consiglio dei Ministri attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, in scadenza alla mezzanotte di domani giovedì. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL, che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre. In Consiglio dei Ministri anche il decreto sull'ex Ilva. Stamattina a Palazzo Chigi in programma l'incontro tra governo e sindacati sui 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da portare al vertice dell'esecutivo. Meteo: in arrivo una nuova perturbazione atlantica che nelle prossime ore colpirà le regioni del nord per poi spostarsi al centro-sud, dove al momento rimangono cielo sereno e temperature sopra i 30 gradi. Lo sport, calcio, in Coppa Italia passano Fiorentina e Genoa che vincono rispettivamente 3-0 contro il Pisa e 1-0 contro il Sud Tirol. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano la rivelazione dell'FBI. I servizi segreti russi tramano omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa, dove è tensione per una serie di incidenti a partire dallo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani della NATO. E reagisce l'Alleanza Atlantica.
3: Non ci lasceremo intimidire dall'ennesima provocazione di Mosca, è il messaggio della NATO dopo l'incidente sfiorato tra Danimarca e Russia nel Mar Baltico, quando i razzi di segnalazione lanciati da una fregata di Mosca hanno mancato di poco un elicottero militare danese. Ma la tensione si è impennata soprattutto per l'ennesimo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Lituania con i caccia italiani della NATO intervenuti per neutralizzare il velivolo carico di esplosivo. Il ministro della Difesa Crosetto, in visita nello Stato Baltico, sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia è evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania ritrovati i resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Riunito a New York il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi. L'Arabia Saudita fa sapere di aver distrutto un drone diretto sulla città santa della Mecca lanciato dal movimento filo-iraniano yemenita, che però nega ogni responsabilità. Intanto gli Stati Uniti chiedono ai propri cittadini di evitare viaggi in Arabia Saudita. La politica, il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale, il testo a fine settembre tornerà alla Camera per il via libera definitivo, premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% dei voti, indicazione del Premier, il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati, le principali novità. Obiettivo governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini, sottolineano tutte le forze di maggioranza, una riforma fatta solo per conservare la poltrona, replicano i partiti di opposizione. La cronaca, torna in carcere il proprietario del mini market di Torino indagato per molestie su una tredicenne. Lo ha stabilito il tribunale del riesame accogliendo il ricorso della procura dopo che il giudice aveva sottoposto l'uomo, un 42enne di origine bengalese, alla misura cautelare più lieve dell'obbligo di firma, una decisione che aveva scatenato polemiche. Pressioni sul presidente della Lazio Claudio Lotito per spingerlo a farsi da parte e lasciare la guida della società biancoceleste, sotto inchiesta ai vertici della Banca del Fucino.
4: La diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e allo stesso tempo costringere il presidente Claudio Lotito a vendere. I magistrati dell'antimafia di Roma parlano di un medesimo disegno criminoso per manipolare il mercato. Nel decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo compaiono i nomi del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stata una campagna di fake news iniziata a giugno 2024 e tuttora in corso attraverso social network con la testata 1900 e il quotidiano Il Tempo con cui collabora Bisignani. Tra le pseudonotizie fatte circolare si legge nelle carte l'imminente cessione da parte di Lotito della Lazio, le sue aziende in crisi o l'intenzione del patron biancoceleste di far retrocedere la società per ottenere il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro. Ilaria Dionisi, GR1.
2: Ex Ilva questa mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sui circa 2500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre la cordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. Meteo, nuova perturbazione in arrivo, dal tardo pomeriggio interesserà le regioni del nord e nei prossimi giorni si estenderà al resto del paese, durerà fino al fine settimana. Temperature variabili ancora elevate oggi nel meridione. Lo sport, europei maschili di pallavolo, l'Italia centra il quarto successo in altrettante partite e consolida il primo posto nel girone contro la Repubblica Ceca, rimonta vincente in 4 set, protagonista Yuri Romanò con 24 punti. La soddisfazione del CT azzurro Fefe De Giorgi, sentiamo.
0: Era una partita complicata contro una squadra forte ed è una squadra...
5: Radio 1 Sport.

Radio 1 Sport.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Allarme dell'FBI, Mosca pianifica omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev e dopo il drone abbattuto in Lituania, razzi sfiorano un elicottero danese. Riforma elettorale, via libera del Senato per la maggioranza, rafforza stabilità e governabilità, protestano le opposizioni e una truffa, il provvedimento ora torna alla Camera. L'ultimo abbraccio ad Emma Bonino, i funerali di Stato in Campidoglio, gli interventi di ricordo, poi il presidente Mattarella e la premier Meloni accompagnano il feretro. Europei di pallavolo, l'Italia cala il poker, battuta anche la Repubblica Ceca. Calcio questa sera al via l'Europa League per il Milan, esordio di prestigio contro il Benfica. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il crescendo di tensione tra Mosca ed Europa dopo una serie di incidenti nel nord del vecchio continente, incluso lo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani. Intanto arriva un allarme anche da Washington.
3: I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È quel che sospettano le autorità federali americane, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo a Washington. Questo proprio mentre l'Europa fa i conti con un crescendo di sospette e provocazioni russe. Anzitutto, l'ennesimo sconfinamento di un drone in Lituania, carico di esplosivo, proveniva dalla Bielorussia, dice Vilnius, senza attribuirne l'origine. Ad abbattere due Eurofighter italiani, episodio che conferma quanto fondamentale sia la presenza dell'Italia sul fianco est della NATO, secondo il ministro della difesa Crosetto in visita ieri proprio nello Stato Baltico. Ma attenzione anche nei cieli della Danimarca, dove un elicottero militare è stato sfiorato da razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa, e poi in Germania rinvenuti i resti di un drone nei pressi di una base aerea in Bassa Sassonia. In Olanda oggetti metallici sui binari hanno bloccato il traffico ferroviario e spinto l'ente gestore a parlare di sabotaggio coordinato. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Provocazioni quelle russe che hanno provocato la ferma reazione della NATO. Mosca ci vuole intimidire, afferma l'Alleanza Atlantica, ma continueremo a difendere il nostro territorio. Sulla stessa linea le istituzioni europee, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, avverte la Russia si assume rischi maggiori e l'Europa deve imporre costi più elevati. La presidente della Commissione europea von der Leyen afferma che Mosca sta mettendo alla prova l'Unione. Oggi il suo discorso sullo stato dell'Unione dinanzi alla plenaria di Strasburgo, dalle 9 tra l'altro lo speciale in diretta su questa rete. E l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, il Medio Oriente, in particolare la guerra in Iran, è sul tavolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU riunito a New York. Al centro dei lavori la presa dello stretto di Bab al-Mandeb da parte degli Houthi. L'Arabia Saudita fa sapere intanto di aver distrutto un drone diretto sulla città santa della Mecca, lanciato dal movimento filo-iraniano yemenita, che però nega ogni responsabilità. Intanto gli Stati Uniti chiedono ai propri cittadini di evitare viaggi in Arabia Saudita. E le crisi in atto si riverberano intanto sui prezzi dell'energia, argomento questo affrontato anche durante l'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Meloni e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
4: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al presidente del Consiglio europeo, ricevuto a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca, e per contrastare l'immigrazione clandestina di massa Giorgio Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
2: E tornando al caro carburanti, atteso in Consiglio dei Ministri il decreto, lo accennavamo con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, sugli aiuti mirati invece il governo aspetta il dato Istat sul deficit per chiudere i lavori. Il percorso da seguire, insomma, è tracciato.
0: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive. Per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
5: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
0: Gelsomina Testa, GR1.
2: Si accennava alle politiche migratorie, di nuovo scontro tra Italia e Spagna sullo stop al trattato di Schengen. Roma proroga i controlli alle frontiere fino al 30 settembre a causa della crisi di Ceuta. Una decisione assurda, inutile, vergognosa per il ministro degli esteri spagnolo Albares, con Madrid che ha deciso a sua volta la proroga fino all'8 ottobre dei controlli sugli arrivi dall'Italia. Nostro unico obiettivo, garantire la sicurezza dei cittadini, replica Antonio Tajani, che definisce la reazione del governo iberico fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. Sul fronte interno, via libera ieri da Palazzo Madama la nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. 113 i sì. Tra le novità, il premio di maggioranza, la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati.
6: Tutta la maggioranza insiste su tre capisaldi della riforma: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini. Le preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, tornano grazie a noi. La Lega è certa, rivinceremo le elezioni. Per noi moderati di Lupi è una legge che rafforza la democrazia. Da Forza Italia, Roberto Rosso.
7: Non stiamo votando una legge perfetta. Per carità, ci sta. Le leggi perfette non esistono. Ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.
6: Per AWS, la Premier Meloni varrà una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia dal PD. I Dem sollevano cartelli di protesta contro la legge definita truffa. I 5 Stelle con Conte parlano di legge super truffa e in aula mostrano il facsimile della scheda con la scritta Fratelli di Casta, Luca Pirondini.
8: Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente.
6: E Renzi avverte: se non ci dividiamo, vinciamo noi. Vasco Pirri, GR1.
2: Il governo accelera sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento, per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre la cordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. Il ministro delle imprese del Made in Italy Urso ha convocato invece per lunedì 5 ottobre un nuovo tavolo di confronto con Electrolux, le istituzioni locali e le parti sociali. Obiettivo: fermare i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo in tutti gli stabilimenti italiani annunciati dalla multinazionale svedese del Bianco. I sindacati che ieri hanno indetto uno sciopero hanno ribadito che la mobilitazione continuerà fino alla revoca dei licenziamenti. Siamo alla cronaca. Molestò una tredicenne nel mini market dove lavorava. Il tribunale del riesame di Torino aggrava la misura cautelare che prevedeva il solo obbligo di firma per il 42enne.
9: Sarà carcere preventivo alla fine per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Torino ha molestato una bambina di 13 anni. È l'ultimo capitolo del braccio di ferro giudiziario che si consuma da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma per le dichiarazioni di pentimento dell'uomo che aveva collaborato con le forze dell'ordine consegnando i filmati delle telecamere sull'accaduto. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, che non ha una residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna. A nulla sono servite, nell'udienza del riesame di ieri, le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di non lavorare più al pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della Procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di un giudizio sul quale restano forti pressioni esterne. Torino, Andrea Vignali, GR1.
2: La Procura di Roma indaga su un piano di fake news e pressioni contro Claudio Lotito per costringerlo a vendere la Lazio. Indagati il giornalista Luigi Bisignani, nonché Mauro Masi e Francesco Maiolini, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Banca del Fucino. L'ipotesi di reato di aggiotaggio, cioè manipolazione del mercato per trarne un vantaggio illecito. I tre respingono le accuse. La Polizia Postale indaga per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica dopo l'attacco hacker subito dalla banca inglese Revolut, utilizzata una casella PEC compromessa di un'istituzione italiana per farsi consegnare i dati personali di 680 clienti, soprattutto svizzeri e francesi. Secondo il Financial Times, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà il riscatto richiesto. L'addio alla storica leader radicale Emma Bonino. A Roma ieri funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
10: La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Il silenzio militare accompagna il feretro, dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxischermo, tra applausi e momenti di commozione.
11: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto rappresenta una donna coraggiosa.
12: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
13: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
12: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
10: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Ambiente, brusco aumento del buco dell'ozono antartico a metà settembre, già superiore alla media del periodo, in ulteriore allargamento. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus nella giornata odierna dedicata a questa importante componente della stratosfera. La sua rarefazione, spiega Copernicus, dipende da più fattori, inclusa la variazione delle temperature globali. E a proposito di temperature, resteranno ancora elevate oggi, soprattutto al sud, ma il quadro meteo sta cambiando. Ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
14: Tempo abbastanza buono nella mattinata, ma in peggioramento nel pomeriggio sulle regioni settentrionali. Il peggioramento più deciso però arriva domani al nord e su parte del centro. Non sono attesi però fenomeni particolarmente intensi. Una variabilità che ci accompagnerà fino alla fine della settimana. Solo domenica torneremo a vedere un sole un po' più diffuso.
2: Rai Radio in festa ieri sera, l'evento per la presentazione dell'offerta radiofonica di quest'anno, con la nostra rete Radio 1 protagonista tra conferme e novità.
15: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda, con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
16: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo, e grazie a questa continuità la radio è sempre più ascoltata.
15: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
17: Parleremo di Made in Italy, ingredienti di stagione, curiosità, segreti, ricette dei grandi chef stellati italiani.
15: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
18: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa. Io sono un po' più birichinello, diciamo.
15: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
19: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi, un fascino così.
15: Musica con Gian Vignola.
20: La musica è vita, è significato, e noi cerchiamo sempre di raccontare la nota del giorno dopo, in generale Rai Radio 1. Quindi la nostra missione sarà quello di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
15: Marcella Sullo, GR1.
2: Ora lo sport, a partire dagli europei di pallavolo maschile.
1: 4 su 4 per l'Italia di De Giorgi. A Modena battuta anche la Repubblica Ceca, stavolta in rimonta. Qualche errore di troppo costa il primo set, poi la reazione degli azzurri trascinati dai 24 punti di Yuri Romanò, il finale in crescendo e la chiusura in 4 set. Primo posto del girone ipotecato ma ancora non certo. Domani l'ultima partita del raggruppamento contro la Slovenia, poi la partenza per Torino in vista degli ottavi. Ottavi di Coppa Italia e qui siamo al calcio, raggiunti dal Genoa 1-0 al Sudtirol e prossimo turno con l'Inter, e dalla Fiorentina 3-0 al Pisa, per i viola sarà sfida con il Napoli. In campo internazionale oggi prende il via l'Europa League con due big del nostro calcio ai nastri di partenza. Stasera alle 21 il Milan debutta contro il Benfica in una grande classica europea. Domani tocca la Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Intanto si avvicina il secondo cambio in panchina in Serie A. Il Bologna si appresta a esonerare Domenico Tedesco. In arrivo al suo posto Raffaele Palladino. Emanuele Granelli, GR1.
2: Le 7:15, la linea Vore GR regionali, poi c'è Radio Anch'io che oggi si occuperà della nuova legge elettorale dal punto di vista sia politico che tecnico. Che cosa cambia, quali sono gli aspetti più controversi, favorisce qualcuno, tanti gli ospiti politici con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Restate dunque al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8 da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento di giornata.
21: Rai Radio 1 Sport.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: delle patate.
1: GR1.
2: L'FBI lancia l'allarme, Mosca pianifica omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev dopo il drone abbattuto in Lituania. Razzi sfiorano un elicottero danese. Medio Oriente, gli Houthi non si fermano, nuovi attacchi, colpito anche un caccia saudita, Riad denuncia distrutto un drone puntato sulla Mecca. Caro carburanti, la Premier Meloni sollecita a Bruxelles azioni concrete e immediate, nel pomeriggio Consiglio dei Ministri si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Riforma elettorale, il testo approvato dal Senato ora torna alla Camera, per la maggioranza rafforza stabilità e governabilità, le opposizioni è incostituzionale e penalizza le donne. Revolut vittima degli hacker, alla società finanziaria inglese sottratti dati sensibili di 700 clienti per la truffa informatica usata una PEC istituzionale italiana compromessa. Il buco nell'ozono si amplia, secondo il servizio satellitare Copernicus a settembre l'estensione in Antartide è aumentata bruscamente, colpa anche delle temperature globali. Radio Rai c'è e il futuro è già in onda. Festa allo Stadio Olimpico per i nuovi palinsesti. Informazione, cultura, territorio, musica e sport. Radio 1 protagonista tra conferme e novità. Europei di pallavolo, l'Italia mette la quarta e vede il primato nel girone. Calcio al via l'Europa League del Milan. Questa sera alle 21, sfida di lusso contro il Benfica. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Crescono dunque ancora le frizioni tra la Russia e la NATO per una sequela di incidenti nel nord Europa, a partire dallo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani. Intanto arriva un allarme anche dagli Stati Uniti, ma ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno a te. È l'FBI a rivelare che da almeno 2 anni i servizi segreti russi stanno cospirando per compiere omicidi mirati e atti di terrorismo negli Stati Uniti e in paesi europei che sostengono l'Ucraina, sventato almeno un piano per uccidere un noto dissidente russo a Washington. Un allarme che giunge proprio mentre l'Europa è teatro, lo dicevi, di un crescendo di incidenti sospetti. Anzitutto l'ennesimo sconfinamento di un drone in Lituania a carico di esplosivo proveniva dalla Bielorussia, dice Vilnius, senza però attribuirne l'origine. Ad abbatterlo 2 Eurofighter italiani. Un episodio che conferma che la presenza dei militari italiani sul fianco est della NATO è fondamentale, dice il ministro della difesa Crosetto in visita ieri proprio nello Stato Baltico. Ma è tensione anche nei cieli della Danimarca. Razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa hanno sfiorato un elicottero militare danese che la stava fotografando. Convocato da Copenaghen l'ambasciatore russo. E poi in Olanda oggetti metallici sui binari hanno bloccato il traffico ferroviario in quello che l'ente gestore locale definisce sabotaggio coordinato, mentre in Germania rinvenuti i resti di un drone nei pressi di una base militare in Bassa Sassonia. Azioni non isolate, secondo la NATO, che dichiara la Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio. Sulla stessa linea i vertici dell'Unione Europea, ma sentiamo la nostra inviata a Strasburgo, dove oggi si terrà la plenaria dell'Europarlamento.
4: La presidente della Commissione tuona contro la Russia. Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive su un social Ursula von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea, Callas. La Russia gioca con i timori dell'escalation, non indietreggeremo. I giorni scorsi segnati dagli attacchi ibridi, sabotaggi, sconfinamenti, aggressioni indirette, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia dell'escalation, perché Putin allarga il suo raggio di azione, sostiene Raja Juknevicine, europarlamentare lituana del PPE ed ex ministra della difesa. L'Europa è in grado di contrastare efficacemente le aggressioni indirette. Dobbiamo fare di più, aggiunge. Intanto a Strasburgo l'atmosfera è frenetica. Tra poco la presidente della Commissione terrà il suo discorso sullo stato dell'Unione. Testo segretissimo, ma secondo alcune anticipazioni, difesa e guerra ibrida, intelligenza artificiale e migrazioni saranno tra i temi importanti. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
3: Noi seguiremo il discorso sullo stato dell'Unione con uno speciale a partire dalle 9 su questa rete.
2: E allora grazie a Valeria Fraschetti. Noi ci spostiamo intanto in Medio Oriente, altro fronte di destabilizzazione. Sale la tensione nella penisola arabica. Poco fa gli Houthi hanno annunciato l'abbattimento di un jet saudita, mentre Riad accusa i ribelli Houthi di aver lanciato un drone sulla città santa della Mecca.
0: Le moschee sacre, i pellegrini musulmani di tutto il mondo sono una linea rossa. Turchi al-Malki, portavoce della coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annuncia così che Riyadh ha distrutto un drone puntato sulla Mecca. Gli Stati Uniti allarmati invitano i propri cittadini a non partire per l'Arabia Saudita. Sui social circolano dall'alba video che immortalano il bagliore della controaerea di Riyadh proprio dietro il minareto di marmo bianco della moschea sacra tra fedeli increduli. Ma gli Houthi smentiti. Le immagini, dicono, sono del 2017. Conquistata la costa del Mar Rosso, messe le mani su Bab el-Mandeb, stretto strategico per il passaggio del petrolio globale, gli Houthi puntano ora alle roccaforti del governo yemenita. Da oltre un decennio si preparano a prendersi lo Yemen, a rovesciare l'unica repubblica tra le monarchie del Golfo, per instaurare un imamato. Nella riunione di urgenza del Consiglio di Sicurezza ONU della notte, stanziati 9 milioni di dollari per assistere chi sta scappando dalla guerra in Yemen. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è invece volato, preoccupato al Cairo. Abbandonato da Trump, vuole scongiurare che l'Egitto si coordini con gli Houthi per la gestione del canale di Suez. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Delle crisi internazionali in atto ha parlato ieri anche il presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro al Quirinale con la World Jurist Association e la World Law Foundation. Il capo dello Stato è intervenuto anche sull'intelligenza artificiale, richiamando la politica al rispetto dei diritti fondamentali e gli stati a recuperare autorità, ha detto, di fronte al potere dei grandi soggetti privati. Un'esigenza di regole che Mattarella estende anche ai rapporti internazionali segnati, ha detto, da conflitti che minacciano il futuro dell'umanità. Sentiamo.
1: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
2: Negli Stati Uniti ora, per la terza volta, la Camera ha votato una nuova misura che impone a Trump, alla fine della guerra in Iran, a richiedere l'autorizzazione al Congresso. Il presidente guarda intanto in queste ore soprattutto ai temi di politica interna, pensando alle elezioni di metà mandato, si scontra poi con la Corte Suprema, l'inviata.
5: Sono i giudici a frenare sulle decisioni del Presidente degli Stati Uniti. Intanto quelli della Corte Suprema, che hanno bocciato l'ordine esecutivo di marzo scorso, con cui Trump ha cercato di imporre restrizioni al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La sua reazione è stata durissima e, come spesso accade, via social. La Corte ha deluso il Paese, ha scritto. Si fa condizionare dai democratici pazzi e depravati. Il voto per corrispondenza è corrotto e fuori controllo. Da tempo il Presidente vuole che il voto sia materia federale e non delegata ai singoli stati. Questo per evitare lo spettro dei brogli. Ma la verità è che non ci sono prove di frodi legate al voto per posta. Un terzo dell'elettorato lo usa, compreso lo stesso Trump. L'altro giudice che mette bastoni fra le ruote del tycoon è quello che ha vietato di apporre il nome di Trump sulla facciata del Kennedy Center di Washington, come desiderava il presidente, che ora avverte: il Centro per le Arti Performative sarà ristrutturato e aprirà solo se ci sarà il mio nome. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: E c'è un'ultima ora battuta dalle agenzie internazionali riguardo all'Ucraina. La Russia ha attaccato un autobus civile a Dnipropetrovsk, la regione ucraina. Ci sarebbero 5 morti, a confermarlo il governatore della regione. Alle 8:08 su Radio 1 il governo lavora su più dossier a partire dal caro energia.
6: Dal Consiglio dei Ministri del pomeriggio, dedicato soprattutto all'ex Ilva, potrebbe arrivare una proroga di un'altra settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio in scadenza domani, in attesa delle nuove misure mirate. Giorgia Meloni agisce su più fronti, chiedendo al Presidente del Consiglio europeo, ricevuto ieri a Palazzo Chigi, azioni concrete e immediate per sostenere famiglie e imprese dell'Unione. Premier che condivide la proposta di Antonio Costa di mettere al primo punto del prossimo Consiglio europeo la competitività e rilancia la richiesta di più risorse per la politica agricola comune, la coesione, l'industria e la ricerca. Giorgia Meloni ribadisce anche l'importanza di rafforzare sia i controlli alle frontiere esterne, sia gli accordi con i paesi di origine e transito dei flussi migratori irregolari. E Antonio Costa, poco dopo, sui social, scrive di voler trovare soluzioni europee alla gestione dell'immigrazione, annunciando un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
2: E tornando al caro carburanti, atteso in Consiglio dei Ministri il decreto, lo accennavamo con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio.
7: Altri 7 giorni, 10 al massimo, è la durata dell'ennesimo sconto da 17 centesimi sul gasolio su cui sta lavorando il governo in vista della scadenza dell'ultima proroga di giovedì 17. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri però potrebbero non esserci ancora gli aiuti mirati per le categorie più in difficoltà, molto dipende dai dati Istat sui conti pubblici attesi il 22 settembre, che consentiranno di capire se il rapporto deficit-PIL può scendere sotto il 3%, aprendo la strada per l'uscita dell'Italia dalla procedura europea di infrazione, uno scenario che sul fronte dell'energia aprirebbe nuovi spazi di manovra. Sui carburanti le associazioni dei consumatori hanno calcolato i rincari. Per un pieno di gasolio in autostrada si superano i 7 euro in un mese, 5 per la verde. Assoutenti allarga l'allarme alle bollette di luce e gas. Il presidente Gabriele Melluso.
8: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%.
7: Gelsomina Testa, GR1.
2: Si faceva riferimento prima alle politiche migratorie, di nuovo scontro tra Italia e Spagna sullo stop al trattato di Schengen. Roma ha prorogato i controlli alle frontiere fino al 30 settembre a causa della... Una decisione assurda, inutile, vergognosa per il ministro degli esteri spagnolo Albares, con Madrid che ha deciso a sua volta la proroga dei controlli sugli arrivi dall'Italia. Nostro unico obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, replica Antonio Tajani, che definisce la reazione del governo spagnolo fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. La riforma elettorale, dopo il via libera di Palazzo Madama, il testo tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. E mentre le opposizioni protestano, la maggioranza compatta difende la norma.
9: Una conquista per la democrazia, la maggioranza esulta per una legge elettorale che dopo 30 anni, sottolineano, reintroduce le preferenze. Per Fratelli d'Italia una rivoluzione all'insegna della chiarezza nel rapporto tra Parlamento ed elettori. Andrea De Priamo.
10: Le preferenze che tornano in Parlamento grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
9: Un punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile, così da Forza Italia con il vice premier azzurro Antonio Tajani, che si dice assolutamente convinto che la legge passerà alla Camera. È una legge truffa, così le opposizioni in coro che dicono è stata fatta solo per mantenere il potere. Intervistata da Repubblica, la segretaria del PD Elly Schlein parla di una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Il Dem, Francesco Boccia.
11: Giorgia Meloni, questi 4 anni, non ha fatto nulla, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra.
9: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte rincara la dose e parla di super truffa che prende in giro gli italiani, che fa credere loro che offre soluzioni ma che in realtà è stata fatta solo nell'interesse della maggioranza uscente. Alessandra Allegra, GR1.
2: Lo dicevamo, esecutivo lavoro per tutelare i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, tra i più a rischio quelli dell'indotto. Sono già 2.500 le lettere di licenziamento partite, momentaneamente sospese in vista dello spegnimento dell'ultimo altoforno.
12: Il governo prepara il paracadute per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto e questa mattina nell'incontro previsto a Palazzo Chigi con i sindacati potrebbe offrire una serie di ammortizzatori sociali allargati per tutelare questi lavoratori. Tra i più esposti alle conseguenze dello stop all'area a caldo deciso dalla magistratura e previsto entro la fine di ottobre. Per tutti i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti e garanzie concrete per il mantenimento dei livelli occupazionali. Sul fronte industriale resta aperta la partita della cessione degli asset. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare un'offerta formale da parte della cordata italiana, che però finora ha manifestato interesse solo per l'area a freddo dello stabilimento. Intanto si avvicina la scadenza fissata dai giudici. Le procedure per lo spegnimento dell'ultimo alto forno acceso di Taranto potrebbero partire già nelle prossime ore. Amalia Carosi, GR1.
2: E siamo alla cronaca con il caso Revolut. La polizia postale ha aperto un'inchiesta per accesso abusivo e frode informatica dopo l'attacco subito dalla banca inglese attraverso la violazione di una casella mail istituzionale italiana, rubati i dati di quasi 700 clienti.
13: The Man in the Mail, ovvero l'uomo nella posta. Si chiama così l'attacco informatico che sfrutta il controllo di una casella email per inviare richieste scambiandosi per qualcun altro. È la tecnica utilizzata dagli hacker che hanno violato Revolut, la società tecnologico-finanziaria inglese con 80 milioni di clienti nel mondo, 5 dei quali in Italia. Avrebbero preso il controllo di una PEC della prefettura di Reggio Calabria e, fingendosi la polizia postale, si sarebbero fatti inviare dalla banca i dati relativi ai facoltosi clienti presi di mira, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Per mesi Revolut non si sarebbe accorta dell'inganno e avrebbe fornito non solo nomi e indirizzi, ma anche copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale, coordinate bancarie e cronologie delle transazioni. Tra i bersagli, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi. Scoperta la truffa, Revolut si è autodenunciata, dichiarandosi in buona fede visto che le richieste arrivavano da una posta certificata istituzionale e negando furti di denaro alle vittime. Secondo il Financial Times, che li ha contattati via Telegram, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà il loro riscatto. Simone Zazzera, GR1.
2: L'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio Calcio lo titola. La Procura di Roma indaga anche sui vertici della Banca del Fucino per aggiotaggio.
14: Notizie false sulla imminente vendita della Lazio, notizie false per alterare le quotazioni della società, notizie false per alimentare la protesta della tifoseria. Tutto per costringere Lotito a cedere il controllo del gruppo. È l'ipotesi attorno alla quale lavora la Procura di Roma, che indaga per aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato. Inchiesta che parte da alcune denunce presentate un anno fa dal patron della squadra romana. Nel registro degli indagati ora tre nomi, i presunti registi del piano, il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere, già coinvolto in importanti inchieste del passato. Secondo chi indaga, avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti e Bisignani al TG1 parla così.
15: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
14: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Torna in carcere il proprietario del minimarket di Torino, indagato per molestie su una tredicenne. Lo ha stabilito il tribunale del riesame, accogliendo il ricorso della procura dopo che il giudice aveva sottoposto l'uomo, un 42enne di origine bengalese, alla misura cautelare più lieve dell'obbligo di firma, una decisione che aveva scatenato numerose polemiche. L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. A Roma ieri i funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
16: E Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni è amica di mille battaglie a celebrare il funerale di Stato laico di Emma Bonino.
17: A proposito di federalismo europeo, forse non è un caso che Emma abbia voluto trascorrere l'ultimo mese davanti al suo amato mare, a Sabaudia, nel guardare le isole di Ponza essere non solo idealmente vicina a Ventotene.
16: Nella sala della Protomoteca, le massime autorità dello Stato, il presidente Mattarella, Giorgia Meloni e numerosi ministri, i leader di tutti gli schieramenti, gli storici, militanti radicali. Nella piazza, alcune centinaia di persone seguono da un maxischermo. Qualcuno ha portato dei fiori, una rosa rossa.
18: Ho ritenuto giusto venire e portare anche mia figlia.
19: Come spiega lei a una ragazza più giovane chi è stata Emma Bonino?
18: Lo spieghiamo che i diritti che hanno oggi non vengono dal nulla, vengono dalla lotta, vengono dalle passioni, vengono dalla politica, che non è solo profitto ma è impegno, e si deve andare avanti così.
16: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Ambiente: brusco aumento del buco dell'ozono antartico a metà settembre, già superiore alla media del periodo e in ulteriore allargamento. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus nella giornata odierna dedicata a questa importante componente della stratosfera. La sua rarefazione, spiega Copernicus, dipende da più fattori, inclusa la variazione delle temperature globali. E a proposito di temperature, resteranno ancora elevate oggi, soprattutto al sud, ma il quadro meteo sta cambiando. Le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
20: Tempo abbastanza buono nella mattinata, ma in peggioramento nel pomeriggio sulle regioni settentrionali. Il peggioramento più deciso però arriva domani al nord e su parte del centro. Non sono attesi però fenomeni particolarmente intensi. Una variabilità che ci accompagnerà fino alla fine della settimana. Solo domenica torneremo a vedere un sole un po' più diffuso.
2: Rai Radio in festa ieri sera all'evento per la presentazione dell'offerta radiofonica di quest'anno con la nostra rete Radio 1 protagonista tra conferme e novità.
4: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
21: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo. E grazie a questa continuità e a questa cosa che non cambia mai, la radio è sempre più ascoltata.
4: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
22: Parleremo di ingredienti di stagione, curiosità, segrete, ricette dei grandi chef stellati italiani.
4: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
23: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa, io sono un po' più birichinello.
4: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
24: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi un fascino così.
4: Musica con Gian Vignola.
25: La musica è vita, è significato e la nostra missione sarà di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
4: Marcella Sullo, GR1.
2: E dopo la festa di Radio Rai allo Stadio Olimpico di Roma continuiamo a parlare di musica. Dopo il documentario sui 10 anni di carriera, il cantautore e rapper torinese Willy Peyote torna in pista con un brano inedito.
26: Sanremo 2025 cantava Grazie ma no grazie, oggi esce Non c'è di che, ma tra le due canzoni, assicura Willy Peyote, non c'è nessun legame. Non c'è di che, il nuovo brano di Willy Peyote segna un'ulteriore tappa di avvicinamento all'inizio del tour che lo vedrà protagonista nei club e nei teatri. Prima data il 10 ottobre a Nonantola, poi Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, due concerti a Venaria Reale nella sua Torino. Sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album uscito a maggio, Anatomia di uno schianto prolungato, titolo di ispirazione cinematografica, ma non solo.
27: Anatomia di una caduta è un film che mi è piaciuto moltissimo e poi si prestava al fatto che raccontasse le contraddizioni dell'epoca in cui viviamo, quindi un titolo che fosse un ossimoro, perché lo schianto non può essere prolungato. Tutto sommato, 2 anni fa ero più pessimista. Oggi, per quanto il mondo stia andando sempre peggio, siamo circondati da avvenimenti sempre brutti e che ci mettono ansia.

0: Le 8 e 22 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Giorgio.
1: Salvatore, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Nella prima parte un po' di spiegazioni tecniche sullo Stabilicum, la nuova legge elettorale approvata ieri in Senato, manca il voto definitivo della Camera, adesso daremo la voce ai politici, a tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Rosi, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto di giornata, vi lascio la pagina sportiva e il GR torna con voi come sempre alle 9.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: GR1 Sport.
8: In studio Emanuele Granelli, pallavolo in primo piano, europei maschili, il poker servito dall'Italia di De Giorgi, un'altra vittoria contro la Repubblica Ceca e si avvicina il primato nel girone, la nostra inviata.
9: In rimonta, un successo di sostanza di un'Italia in crescita, il 3-1 sulla Repubblica Ceca consolida il primo posto azzurro nel girone e conferma le qualità dei campioni del mondo. Perso il primo set col minimo scarto e con qualche imprecisione in ricezione e al servizio, la reazione nel secondo parziale dominato è tra le cose che più è piaciuta al CT De Giorgi.
10: Era una partita complicata contro una squadra forte ed è una squadra complicata da affrontare. I ragazzi sono stati determinati, ecco, caratterialmente determinati, molto compatti. Possiamo essere, diciamo, contenti del modo che, nel quale siamo stati in campo.
9: Romano 24 punti, Bottolo 22, col 72% di positività in attacco, La Via 15 punti e tanto lavoro anche in seconda linea. Molto bene gli attaccanti di palla alta serviti da un ispirato Giannelli. Domani contro la Slovenia, l'ultima gara della fase a gironi per chiudere in testa. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
8: Passiamo al calcio, stasera il via all'Europa League, la seconda competizione continentale con due big del nostro calcio ai blocchi di partenza. Stasera alle 21 esordio di prestigio per il Milan contro il Benfica, una grande classica europea, già due volte finale di Coppa dei Campioni, la seguiremo in diretta da San Siro su questa rete. Domani sempre alle 21 sarà il turno della Juventus, debutto casalingo contro gli olandesi del NEC Nijmegen. In Coppa Italia invece si è chiuso il quadro dei sedicesimi di finale.
11: Con sofferenza il Genoa, in discesa la Fiorentina. I sedicesimi di finale di Coppa Italia si sono chiusi con le eliminazioni di due squadre di B, il Sud Tirol ed il Pisa. 1-0 a Marassi. Gli altoatesini hanno tenuto testa al Genoa, apparso ancora in ritardo. Coraggiosi gli uomini di Possanzini che hanno anche sfiorato il vantaggio nel secondo tempo, prima di subire il gol di Vasquez a 4 dal 90esimo. Il capitano del Genoa si riscatta dopo l'espulsione di sabato scorso contro il Frosinone, che gli farà saltare la partita di domenica a Parma. Per il Genoa agli ottavi ci sarà l'Inter a San Siro. Il derby toscano resta in equilibrio per una quarantina di minuti, poi la Fiorentina passa con Pellegrino. Nella ripresa il Pisa non riesce a contrastare la Viola, al secondo successo in due partite dopo il ritorno di Vanoli in panchina. Segnano i nuovi arrivati Gnonto e Pedro Gonçalves. 3-0 Fiorentina agli ottavi in casa Napoli. Ottavi di finale che si disputeranno tra dicembre e gennaio con 13 squadre di A e 3 di B: Cremonese, Palermo e Verona. Giuseppe Bisantis, GR1.
8: Ed è in arrivo un altro avvicendamento in panchina in Serie A. Il Bologna si appresta a esonerare Domenico Tedesco. Non c'è ancora l'ufficialità, ma la società rossoblù è ormai orientata a cambiare guida tecnica dopo l'avvio a rilento in campionato. Un punto conquistato in 4.

0: partite. Già individuato il sostituto Raffaele Palladino, ieri in tarda serata ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto e già da oggi è atteso a Casteldevole per la firma e il primo allenamento in vista della sfida di sabato contro il Torino. In chiusura l'ultimo tango di Leo Messi con l'Argentina, il CT Scaloni lo ha convocato per l'amichevole contro il Benin del prossimo 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires, una passerella d'addio in cui tutto il popolo argentino renderà omaggio al suo campione alla sua ultima partita con la maglia dell'albiceleste. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Speciale GR1.
2: It is a great privilege to deliver the first State of the Union address before this house.
3: Europe is in a fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty. This is a fight for our future.
4: The President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky.
5: Слава Україні! Це наша Європа. Такі наші правила, такий наш way of life. І для України is way home.
6: Assistiamo all'affermazione in tutti i grandi attori planetari di un modello di leadership aggressiva, unilateralista. Vale per la Russia di Putin, è vero per la Cina di Xi Jinping, è vero per gli USA di Trump.
7: Buongiorno da Tiziana Di Simone. Dal 2010 i presidenti della Commissione europea, in questi giorni a settembre alla ripresa delle attività, pronunciano davanti al Parlamento europeo il discorso sullo Stato dell'Unione. In apertura, con la nostra copertina che avete appena sentito, Manuel Barroso ha inaugurato questa giovane tradizione che prosegue ancora oggi. Tra poco Ursula von der Leyen si rivolge all'Eurocamera per la sesta volta tra il suo primo e il secondo mandato alla guida della Commissione europea. Lo scorso anno lo abbiamo riproposto sempre in questa nostra copertina, parlava di lotta dell'Europa per i nostri valori, per la nostra libertà e per il nostro futuro. Lo avete appena sentito, una lotta per l'Europa che è la casa anche degli ucraini, come ricordava il leader Zelensky sempre davanti all'Europarlamento nel febbraio 2023, a un anno dall'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo avete appunto ascoltato sempre in questo nostro sonoro. E questo futuro che viviamo è stato anticipato anche dalle lucide parole di Emma Bonino, europeista del cuore e dell'intelligenza, appena scomparsa ieri i funerali. Le aveva pronunciate nel 2019 quando si candidò per i liberali a presidente della Commissione europea e fotografava questo modello di leadership aggressiva e unilateralista che si sta affermando, da Putin a Xi Jinping a Trump, e anticipando in qualche modo quello che stiamo vivendo, con gli europei che sembrano sempre dietro a rincorrere quanto accade. Vediamo cosa riusciamo ad anticipare di quello che troverete poi se andate sui social, o che viene definito tra gli addetti ai lavori con uno dei soliti discutibili acronimi dell'Unione Europea, il SOTEU, che in sintesi serve però a far riflettere sull'anno passato, illustrare le priorità, le nuove iniziative, insomma questo discorso sullo stato dell'Unione Europea. E a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo, c'è la nostra inviata Claudia Stamerra. Buongiorno Claudia.
8: Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1.
7: E allora, seduta delle grandi occasioni, che clima c'è? Vediamo l'aula.
8: Il clima è a dir poco elettrizzante, appunto per il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen, un discorso atteso che arriva proprio nel mezzo di un momento veramente di sfida per l'Europa. Io in questo momento sono nel settore media, proprio davanti all'uscita dell'aula dell'emiciclo dove sta per parlare Ursula von der Leyen. Devo dire che Strasburgo non è mai stata gremita di così tanto di giornalisti, e non ci sono solo giornalisti, ma ci sono anche moltissimi visitatori che, detto per inciso, stanno anche scattando fotografie proprio davanti a me, quindi è un momento particolarmente elettrizzante.
7: E comunque sentito sembrerebbe anche in qualche modo, pur se magari da qui sembra un po' distante, Roma a Strasburgo.
8: Sì, no, c'è anche qualche...
0: Rai Radio 1 Sport.

organizzato. Dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato. Reticoli di campi cesellati, di cui non percepisci mai l'arsura. E specchi d'acqua poi, come diamanti, quell'uomo ha regalato alla natura. Forse per darle una struttura.

0: Abbiamo approvato per la prima volta l'acquisto di missili di difesa Patriot americani che dovranno essere adesso consegnati rapidamente, ma dobbiamo anche ridurre insieme la dipendenza che ci lega ad un unico fornitore. Per questo motivo vogliamo sviluppare insieme all'Ucraina un sistema di difesa missilistica conveniente e modulare. Il fulcro di questa collaborazione si chiama Freya. L'esperienza di combattimento e la forza innovativa dell'Ucraina si uniscono alla leadership tecnologica dell'Europa e naturalmente alla nostra notevole capacità produttiva. Freya è solo l'inizio, occorre fare di più. Con i fondi safe rimasti vareremo un nuovo programma di progetti comuni con imprese ucraine. In terzo luogo, inaspriremo le sanzioni nei confronti della Russia. Dobbiamo aumentare ancora la pressione sulla Russia. Non sempre occorre aggiungere nuove sanzioni, si tratta soprattutto di applicare quelle esistenti. Le sanzioni dell'Unione fanno male, mettono l'economia russa enormemente sotto pressione, la Russia prova ad eluderle in ogni modo e noi dobbiamo eliminare tutte le scappatoie. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, quest'estate le città ucraine sono state colpite ripetutamente, ogni giorno. Ad Odessa i droni russi hanno colpito in pieno giorno un centro commerciale affollato. Poi lo hanno colpito una seconda volta, prendendo deliberatamente di mira i soccorritori che si erano precipitati ad aiutare. Non è soltanto guerra, è una deliberata strategia del terrore. Ma gli ucraini hanno dimostrato innumerevoli volte che il loro spirito non può essere piegato. E quest'estate una bambina ne ha dato dimostrazione al mondo intero. All'inizio della guerra Sasha era una bambina di 6 anni, con una grande passione. Amava la ginnastica più di ogni altra cosa. Ma a maggio, in un bel giorno di sole, un missile russo ha colpito la sua casa. Sasha è stata estratta da sotto le macerie. Ha trascorso 2 settimane in coma. Al risveglio ha scoperto di aver perso per sempre la gamba sinistra. Sembrava che il suo sogno fosse crollato con la casa, ma Sasha non si è arresa. A soli 7 mesi dall'attacco è tornata in palestra con la sua nuova protesi. Si è allenata più intensamente che mai e ha iniziato a conquistare un oro dopo l'altro. Quest'estate ha portato in giro per il mondo la sua danza per la libertà. Il suo obiettivo è far conoscere al mondo la resilienza ucraina nella lotta per la libertà. Ha ispirato gli spettatori davanti alla Torre Eiffel, a Times Square, a Rio e a Tokyo. Oggi vuole portare il suo messaggio proprio qui, nel cuore dell'Europa. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, unitevi a me nel dare il benvenuto a Sasha. Sasha, sei di grande ispirazione per tutti noi.
1: Ed ecco la terza ospite, questa giovane atleta, giovanissima atleta ucraina che ha voluto Ursula von der Leyen per raccontare appunto in qualche modo anche i valori che uniscono l'Europa durante il suo discorso sullo stato dell'Unione Europea a Strasburgo davanti all'Europarlamento, un lungo applauso da parte di tutti gli eurodeputati per Sasha, questa giovane ginnasta, ginnastica ritmica ucraina.
2: The longing for peace is universal. The longing for peace is universal.
3: Noi vogliamo la pace. Le profonde sofferenze a Gaza e la violenza incontrollata dei coloni in Cisgiordania hanno colpito profondamente gli europei. La decisione del governo israeliano di portare avanti il progetto di insediamento illegale E1 è inaccettabile.
2: Last year... RAI Radio 1 Sport.

0: hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In primo piano il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen davanti alla plenaria di Strasburgo.
3: And a stronger, more independent Europe is now emerging.
2: L'Unione Europea è più forte che mai, ma anche più precaria, ha affermato. E sulle sfide dell'AI dice: inviterò i leader per un dibattito su come gestire l'intelligenza artificiale. Riguardo le crisi internazionali, ha ribadito che Bruxelles è più preparata che mai a difendersi e difende i propri valori al fianco dell'Ucraina e della Groenlandia. Sui migranti, Ceuta e Spagna, Ceuta Europa. L'unica soluzione è un patto per la migrazione. Infine, l'annuncio sulla stretta ai social sotto i 13. Sarà un approccio graduale e differenziato, ha spiegato. Ciascuna fascia d'età avrà un livello di protezione su misura. I servizi segreti russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'allarme lanciato dall'FBI proprio mentre le tensioni tra NATO e Mosca tornano altissime per l'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani e per razzi di segnalazione lanciati contro un elicottero danese da una fregata russa. In Ucraina intanto 5 passeggeri di un autobus vengono uccisi da un drone russo vicino Dnipro. In Russia un morto a Belgrado per un attacco ucraino. Ora a Gaza, 12 morti, centinaia di dispersi sotto le macerie di un palazzo crollato. L'inviata.
4: Mentre si scava fra le macerie, il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, e centinaia fra dispersi e feriti. Il palazzo crollato a Gaza City aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, lo riferisce la protezione civile della striscia. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma la tragedia sembra la diretta conseguenza della guerra. L'edificio crollato aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella striscia di Gaza. E sotto le macerie restano ancora almeno 6 famiglie. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz assicura che è solo questione di tempo prima che lo Stato ebraico riprenda una guerra su vasta scala a Gaza e inizi a incoraggiare l'emigrazione dei suoi 2 milioni di palestinesi. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: A Pompei è arrestato un custode del parco archeologico per abusi sessuali su un turista minorenne. L'uomo si era finto guida turistica per portare un 17enne in una domus chiusa al pubblico dove sarebbero avvenuti i fatti. La Polizia di Stato sta effettuando dall'alba perquisizioni in oltre 20 studi medici in tutta Italia a seguito dell'inchiesta partita da Ravenna sul rilascio di falsi attestati per cittadini stranieri irregolari.
5: Certificazioni false per evitare la permanenza dei migranti nei CPR. Per questo sono in corso perquisizioni in oltre 20 studi medici in tutta Italia. I falsi attestati sarebbero finalizzati ad impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri. Almeno 20 professionisti coinvolti in varie città. Nessuno di loro è al momento indagato. L'indagine, partita da Ravenna, si inserisce nel contesto dell'inchiesta che mesi addietro aveva portato a perquisizioni analoghe a carico di 8 medici, all'epoca tutti in servizio al reparto delle malattie infettive dell'ospedale cittadino, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per via di 34 certificati considerati falsi. Le verifiche attualmente in corso riguardano dunque la presunta produzione di documentazione sanitaria non veritiera, che avrebbe potuto essere utilizzata per impedire il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli investigatori ora stanno analizzando dispositivi informatici e documentazione cartacea per ricostruire la rete dei presunti attestati falsi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Mobilità sostenibile, sempre più persone scelgono di spostarsi in città in bicicletta con i mezzi pubblici, ma la strada per liberare gli spazi urbani da auto e inquinamento è ancora molto lunga.
6: Gli italiani mostrano una crescente apertura verso bici e monopattini, ma l'auto continua a dominare la mobilità quotidiana, rappresentando oltre il 60% degli spostamenti e arrivando a sfiorare il 75% nei piccoli comuni. I dati dell'osservatorio Audimob evidenziano però una forte propensione al cambio di abitudini, magari rafforzata da nuovi modi di vivere lo spazio pubblico. Un'idea sotto forma di contest che la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta lancia in apertura della Settimana Europea della Mobilità. Luigi Menna, presidente presidente FIAB.
0: L'ISFORT, nel suo rapporto annuale sulla mobilità, ha confermato che la bicicletta è tra i mezzi più desiderati tra le altre.
7: RAI Radio 1 Sport.

stato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai, sai. Walk contro

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen all'Europarlamento di Strasburgo. Che si tratti di ultranazionalisti o anti-europei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo è lo stesso, ha detto von der Leyen, vogliono frantumare l'Europa. L'inviata.
3: It was the best of times, it was the worst of times.
4: Sono i tempi migliori, sono i tempi peggiori. La presidente della Commissione, von der Leyen, inizia il suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo, citando lo scrittore inglese Charles Dickens, che descriveva l'Europa al tempo della Rivoluzione francese. Parole che raccontano bene le sfide: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il contrasto alla guerra ibrida, la mitigazione dei rischi climatici, la gestione dell'intelligenza artificiale, l'energia. Von der Leyen mette l'accento sul potenziamento delle politiche commerciali europee e in aula presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il premier Kearney, accolto come primo membro associato dell'Unione Europea. E ancora sancisce il rinnovo dell'impegno di Bruxelles a sostegno dell'Ucraina, annunciando anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. Ampio spazio al tema della guerra ibrida. Von der Leyen cita apertamente la Russia come agente provocatore anche negli ultimi episodi di attacchi indiretti e sabotaggi in Polonia, Germania, Lituania. È pronto, ha detto, un nuovo piano per la sicurezza. Infine annuncia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Prevede restrizioni all'uso autonomo degli smartphone. In tenera età. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: In Ucraina un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. 5 le vittime, 7 le persone ferite, secondo quanto riporta l'amministrazione locale. L'esercito di Mosca ha inoltre attaccato un treno in viaggio da Kiev a Mykolaiv. La compagnia ferroviaria statale fa sapere che non ci sono feriti. Passeggeri, macchinisti e personale di bordo sono stati evacuati prima dell'impatto. E intanto il responsabile dell'amministrazione filorussa di Zaporizhzhia denuncia un morto e 3 feriti nella regione. A Gaza City è di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio, tra loro anche 5 bambini, almeno 50 i piccoli che risultano tra i 100 dispersi. Il palazzo, già danneggiato dai bombardamenti, era occupato da famiglie di sfollati palestinesi. Arrestato un custode del parco archeologico di Pompei per abusi su un turista minorenne. L'uomo si è finto guida turistica per adescare un visitatore degli scavi 17enne, portandolo in un luogo appartato per usargli violenza sessuale. I carabinieri di Torre Annunziata a Scafati, in provincia di Salerno, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'episodio contestato risale allo scorso 16 agosto. La procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsi per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia.
5: I destinatari delle perquisizioni disposte dalla procura di Ravenna sono 23 medici di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Tranne in un caso, si tratta di professionisti non iscritti nel registro degli indagati. L'indagine è la prosecuzione di quella che lo scorso febbraio aveva portato ad analoghe perquisizioni a carico di 8 medici del reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati contraffatti. Certificati che, secondo l'accusa, servivano a fare sì che altrettante persone straniere irregolari non fossero inviate ai centri di permanenza per il rimpatrio. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto per 3 medici l'interdizione dalla professione per 10 mesi, per gli altri il divieto di occuparsi dei certificati per i CPR. Daniele Lettig, GR1.
2: Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, al centro del confronto il futuro di circa 2500 lavoratori dell'indotto, dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Sentiamo il segretario generale della FIM CISL, Ferdinando Iuliano.
6: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, perché oggi vengono annunciati quasi 4.500, cioè 2.500 aumentano. Vogliamo le garanzie che questo si attui, si costruiscono gli ammortizzatori dedicati, ma è fondamentale come si vuole rispondere al tema della continuità produttiva.
2: Lieve frenata ad agosto per il carrello della spesa. Dai dati Istat emerge che i prezzi di alimentari, dei prodotti per la casa e per la persona crescono dello 0,9% su base annua. Nel complesso, tuttavia, l'inflazione torna ad accelerare e sale al 3,3% dal 2,9%, spinta soprattutto dai rincari dell'energia. Li chiamano semi dell'apocalisse, sono quelli del fagiolo verde indiano, resistono per decenni.
0: Sono i legumi più longevi e riescono a conservare il patrimonio genetico antico. I fagioli verdi, di origine indiana, germinano anche dopo 60 anni di congelamento nelle banche dei semi. A scoprire la loro straordinaria resistenza nel tempo, i ricercatori australiani, che hanno analizzato quasi 4.000 lotti di semi di 6 colture diverse. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Plant Genetic Resources. Al secondo posto per resistenza c'è la soia. Ma qual è l'importanza di questa scoperta? Luca Carello, agronomo.
7: La longevità è molto importante per tutelare il patrimonio genetico culturale. Il seme mantiene integre nel tempo le strutture cellulari. Questo può favorire l'accrescimento del fagiolo stesso proprio per i cambiamenti climatici oppure la comparsa di nuove malattie. È importante perché più diversità si ha, più si possono contrastare questi fenomeni che effettivamente interferiscono la crescita delle piante.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Sport, calcio, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco e ha comunicato l'ingaggio di Raffaele Palladino come nuovo allenatore. Europei maschili di volley, domani l'Italia di nuovo in campo contro la Slovenia. Ieri la vittoria degli azzurri contro la Cechia. L'intervista della nostra inviata al Libero Azzurro, Fabio Balaso.
8: Una reazione da campioni dopo il set perso col minimo scarto. Qual è stata anche tatticamente, tecnicamente, qualitativamente la cosa migliore secondo te che avete mostrato?
9: Anche quando eravamo punto a punto non abbiamo mai mollato, non siamo mai andati sotto, siamo sempre rimasti lì con la testa giusta, molto bene il servizio, ci ha dato sicuramente una grossa mano, quindi secondo me è uno step ulteriormente avanti e dobbiamo continuare con questo trend, cercare di essere più incisivi possibili quando abbiamo le occasioni.
8: Si pensa e si guarda alla Slovenia con fiducia, puntando a chiudere al meglio questo girone.
9: Resettiamo, ci portiamo dietro le cose positive di questa gara e, come ho detto altre volte, pensare una partita alla volta e non pensare troppo in avanti. Adesso abbiamo chiuso il capitolo Repubblica Ceca e abbiamo la testa sulla Slovenia e pensando al primo posto del girone e poi guardando gli ottavi.
8: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1 come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Rai Radio 1.
10: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su
11: Rai Radio 1 Sport.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Delle patate.
1: GR1.
2: Von der Leyen, discorso sullo stato dell'Unione, ultranazionalisti e russi vogliono frantumarci Canada. Primo membro associato nell'intervento della Presidente della Commissione Sicurezza, Economia, Clima, Intelligenza Artificiale. Ucraina senza tregua, raid di Mosca contro un bus, almeno 5 i morti, allarme FBI, il Cremlino pianifica omicidi mirati nei paesi occidentali che sostengono Kiev. Medio Oriente, crolla un edificio a Gaza, ospitava palestinesi sfollati, ci sono vittime, tra i 100 dispersi 50 bambini. L'Arabia Saudita accusa intercettato drone degli Houthi contro la Mecca, i ribelli filo-iraniani smentiscono. Ex Ilva e caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri, decreto a tutela dei lavoratori per l'acciaieria di Taranto, nuova proroga delle accise per il gasolio, l'energia spinge l'inflazione 3,3% ad agosto. Al via Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, a inaugurare la 27esima edizione Salman Rushdie, il presidente Mattarella presente alla cerimonia di chiusura. Ornella, la voglia di pazzia, l'incoscienza e l'allegria, compie 50 anni lo storico album che Vanoni realizzò con Tuchinho e De Moraes. Il disco torna con registrazioni inedite. Europa League, l'esordio delle italiane, in campo il Milan, domani la Juve, Serie A, il Bologna cambia, esonerato tedesco, arriva Palladino. Buongiorno da Alice Andreoli all'Europarlamento di Strasburgo. Discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, l'inviata.
3: Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen la grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.
4: Whether it is the ultra-nationalists or the anti-European.
3: Siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta la tutela dei valori europei, mai come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo, le sfide sono numerose e von der Leyen si sofferma su ognuna: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. E sulla guerra ibrida la Presidente della Commissione parla di un nuovo piano per la sicurezza, con risposte comuni. E poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Allarme dal Dipartimento di Giustizia americano, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nelle nazioni europee che sostengono l'Ucraina. Mentre non si fermano gli attacchi di Mosca, almeno 9 i morti e 36 feriti negli ultimi raid.
5: Un minibus con i finestrini distrutti e tracce di sangue lungo la fiancata è quello che resta del veicolo colpito dai droni russi vicino Nikopol, in un'area nei pressi del fronte nel sud-est dell'Ucraina. 5 persone sono morte e almeno 7 sono state ferite. Altre 4 vittime in varie parti del paese, mentre sono stati evacuati in tempo i circa 170 passeggeri di un treno che viaggiava da Kiev a Mykolaiv, la cui locomotiva è stata distrutta dalle forze di Mosca. Sull'altro versante, Kiev ha lanciato 40 attacchi nella regione russa di Bielgorod. Morta una persona e ferite altre 4. Uccisa da un drone ucraino anche una donna nella regione di Bryansk. Intanto una rivelazione arriva dall'FBI. Da almeno 2 anni i servizi segreti russi starebbero cospirando per compiere omicidi mirati e atti di terrorismo negli Stati Uniti e in paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, al momento latitanti, risultano incriminate. Sventato almeno un piano per uccidere un noto dissidente russo a Washington, secondo comment dal Cremlino che chiede di vedere prove delle accuse. Livia Liberatore, GR1.
2: A Gaza City crolla un palazzo già danneggiato dagli attacchi israeliani che continuava ad essere abitato. È strage tra i residenti, almeno 20 vittime, decine i dispersi. L'inviata della RAI.
0: è una corsa contro il tempo per trovare i superstiti del palazzo crollato a Gaza City. Si continua a scavare fra le macerie mentre il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, centinaia fra dispersi e feriti. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato diverse volte da molteplici attacchi israeliani. Aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, soprattutto degli sfollati palestinesi, lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. Sono oltre 2000 le strutture a rischio crollo nell'enclave palestinese a causa dei bombardamenti degli ultimi anni. Gaza City era nel mirino degli attacchi israeliani già da ieri, malgrado il cessate il fuoco che vige da ottobre. Fra le vittime anche un ragazzo, Mohammed al-Zeinati, ucciso mentre tentava di salvare un membro della protezione civile nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele intanto rivendica l'uccisione del capo di Hamas del comando di Rafah. Il ministro della difesa israeliano Katz promette che solo una questione di tempo prima che Israele riprenda una guerra su vasta scala. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: Ancora in Medio Oriente, Teheran accusa Riyadh di aver sabotato insieme a Bahrain ed Emirati il vertice su Hormuz di lunedì scorso in Oman. Intanto la Mecca finisce nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti filo-iraniani. Il corrispondente dal Cairo.
1: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi di aver tentato di colpire il luogo più sacro dell'Islam, la Mecca. Un drone sarebbe stato intercettato ieri sera a sud della città santa. Riyadh parla di vergognoso attacco per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani e promette ritorsioni contro le milizie yemenite. È una vecchia bugia, replicano gli Houthi, già smentita in passato. In Arabia Saudita colpiamo solo impianti petroliferi e basi militari, spiega il portavoce Yahya Sari, che accusa il regno di aver condotto sullo Yemen 450 attacchi aerei in pochi giorni e afferma che un caccia F-15 saudita è stato abbattuto. Ma l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che raccoglie 57 paesi, condanna l'attacco alla città santa. Il premier pakistano Sharif parla di atto vile e imperdonabile, fa appello alla diplomazia e dice che il Pakistan è al fianco dell'Arabia Saudita, pronto a difenderla insieme ai suoi luoghi sacri. Pakistan, Turchia e Arabia Saudita ad agosto hanno firmato il patto della Mecca, che prevede la difesa reciproca in caso di aggressione esterne. Le diplomazie arabe tentano di fermare l'escalation, soprattutto per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: I conflitti che sono divampati in Medio Oriente hanno lasciato il loro segno anche sul dialogo ebraico-cristiano. Molti ponti di comunicazione hanno vacillato per la differente lettura degli eventi, ma i pilastri del dialogo sono rimasti saldi. Così una nota firma tra gli altri del Dicastero per la dottrina della fede a 60 anni dalla nostra etate, documento del Vaticano sul dialogo con le altre religioni. Nella nota si ricorda che la solidarietà con il popolo ebraico include la comune lotta contro l'antisemitismo. Negli Stati Uniti la Camera ha votato una nuova mozione che impone a Trump di terminare la guerra in Iran o chiedere l'autorizzazione al Congresso. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un altro drone statunitense e Pechino si dice pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. E Amnesty International accusa la Repubblica Islamica di crimini contro l'umanità per la repressione nel 2022 delle proteste seguite alla morte di Mahsa Amini esattamente 4 anni fa, mentre era sotto custodia della polizia per non aver indossato correttamente il velo. Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati, sul tavolo il futuro di circa 2.500 lavoratori dell'indotto dopo che la magistratura ha confermato lo stop dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. Ci colleghiamo in diretta con Amalia Carosi.
6: Una misura straordinaria per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, mentre non si ferma il countdown verso lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso in quella che fu la più grande acciaieria d'Europa. Nell'incontro qui a Palazzo Chigi, incontro ora in pausa, il governo ha illustrato alle parti sociali il decreto che porterà in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, che prevede una cassa integrazione fuori dall'ordinario per mettere in sicurezza non solo i lavoratori degli appalti, ma anche i 2.000 3.500, anche 4.500 dell'indotto. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che al 28 ottobre spegnerà l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, apre nuovi scenari per i sindacati. Sentiamo Michele De Palma, segretario generale della FIOM, e poi la linea torna allo studio.
7: La nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione e alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardano le lavoratrici e i lavoratori.
2: Inflazione in forte aumento, ad agosto i prezzi tornano a salire dopo il leggero calo di luglio spinti dai beni energetici.
8: L'inflazione torna a correre in Italia. Ad agosto sale al più 3,3% su base annua rispetto al più 2,9% del mese di luglio. Su base mensile l'incremento è di mezzo punto percentuale. Lo certifica l'Istat nella sua stima definitiva sui prezzi al consumo, precisando che la dinamica riflette quasi esclusivamente l'aumento dei prezzi dei beni energetici e in misura minore quello dei beni alimentari. Il carrello della spesa segna un lievissimo calo dall'1% allo 0,9%, mentre si impennano i prezzi dei beni ad alta frequenza di acquisto al più 4,3%. Una fiammata attesa è annunciata dal rapido susseguirsi dei rincari al distributore. Il diesel oggi tocca il suo record storico a 2,24 euro al litro, 2 centesimi sopra il precedente massimo di 2,22 registrato il 17 marzo di 4 anni fa. Anche la benzina ritocca il rialzo a 2,13 euro. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare una nuova proroga, la 16ª, dello sconto sulle accise, che come negli ultimi provvedimenti riguarderà solo il gasolio, un intervento ponte in attesa degli aiuti selettivi che dovrebbero debuttare il 1 ottobre. Francesca Capannolo, GR1.
2: Approvata al Senato, la legge elettorale deve tornare a Montecitorio per l'ultima lettura. Su questo in particolare si concentra il dibattito politico.
9: Dovrebbe arrivare in aula alla Camera il 28 la nuova legge elettorale, lo assicurano da Fratelli d'Italia. Le nuove norme hanno il pregio di far governare in maniera stabile chi prende un voto in più, aggiunge il ministro Tommaso Foti. Una legge difesa anche da Lega e Forza Italia, che hanno votato con Fratelli d'Italia l'emendamento per inserire le preferenze. Maggioranza che rivendica poi il record nel recupero dell'evasione fiscale, ma zero provvedimenti per famiglie e imprese, accusano dal PD, mentre l'inflazione continua ad erodere gli stipendi. La novità siamo noi, rivendica la segretaria Emily Schlein. Meloni ci dica: quando si vota noi vinceremo con qualunque legge elettorale. A destra pensano solo a salvare il posto, rincare il 5 Stelle, Giuseppe Conte, si tassino gli extra profitti per aiutare il paese. Inflazione alle stelle, Italia più povera, la sintesi di Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato questa mattina in Senato all'evento per ricordare i 10 anni della morte dell'ex capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi. Presente tra gli altri anche il Presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, Libertà, Democrazia, Costituzione, Unità Nazionale, Appartenenza Europea. Queste per me le parole chiave per provare senza presunzione a definire Ciampi, ha dichiarato La Russa, che poi è intervenuto anche sulla commissione di vigilanza RAI dopo le dimissioni in blocco di qualche mese fa degli esponenti delle opposizioni. Non hanno ancora presentato i nomi, ha sottolineato il Presidente del Senato. Oggi nella riunione dei capigruppo, ha aggiunto, chiederò che lo facciano. Rai Radio 1, le 13:13, siamo alla cronaca. Abusa di un turista minorenne in visita agli scavi di Pompei, arrestato un custode.
10: Si è finto una guida turistica, ha condotto il minore in una delle domus usualmente chiuse al pubblico per poi abusare di lui. La vittima è un 17enne in vacanza con la famiglia, originaria di Padova, in visita al parco archeologico di Pompei. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo 58enne, custode all'interno degli scavi, avvicina il ragazzo chiedendogli se ha bisogno di una cartina. Al no del giovane, il custode decide di seguirlo comunque presso una domus, gli dà alcune informazioni storico-archeologiche come se fosse una guida. È solo in un secondo momento che lo invita a visitare uno degli ambienti normalmente chiusi al pubblico. Qui inizia l'incubo per il 17enne, costretto a subire palpeggiamenti e atti sessuali. Grazie alla denuncia del ragazzo, i carabinieri hanno potuto avviare le indagini. Il suo racconto ha trovato riscontro anche nelle immagini di sorveglianza degli scavi. Il custode è stato arrestato su richiesta della procura di Torre Annunziata. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Vallo della Lucania. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Certificati medici falsi per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. La procura di Ravenna ha disposto perquisizioni nei confronti di sanitari in tutta Italia.
11: I certificati, secondo l'accusa, servivano a non far entrare nei centri di permanenza per il rimpatrio alcuni cittadini stranieri irregolari. Destinatari delle perquisizioni, 23 medici di 9 città: Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. I professionisti, tranne in un caso, non sono iscritti nel registro degli indagati. L'inchiesta prende le mosse da quella che lo scorso febbraio aveva portato ad analoghe perquisizioni a carico di altri 8 medici del reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati contraffatti. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto per 3 medici l'interdizione dalla professione per 10 mesi, per gli altri il divieto di occuparsi di certificati per i CPR. Daniele Lettig, GR1.
2: La polizia postale indaga sulla truffa Revolut, la banca inglese che ha oltre 80 milioni di clienti in tutto il mondo. Un gruppo di criminali informatici è riuscito a convincerla a consegnare loro i dati riservati di quasi 700 utenti, tra cui quelli di diversi VIP. Dopo aver hackerato un indirizzo di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria, gli autori del raggiro hanno ottenuto i dati per una fantomatica indagine internazionale, spacciandosi per poliziotti italiani. Professioni sanitarie e boom di candidati. Migliaia di giovani in tutta Italia oggi affrontano i test di ingresso ai corsi di laurea triennale in infermieristica e altre discipline del settore.
12: Crescono gli aspiranti infermieri in tutta Italia. Questa mattina hanno affrontato i test di ammissione ai corsi di laurea triennali in 22.000, 4.000 in più dello scorso anno, per un totale di 20.500 posti disponibili. Una tendenza incoraggiante, secondo la Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri. Teresa Rea, consigliera del Comitato Centrale.
13: Oggi per noi è una giornata importante, non solo per i giovani, ma anche per tutto il sistema sanitario, perché mancano gli infermieri e per la prima volta dopo qualche anno il numero delle domande supera i posti messi a bando.
12: Situazione però disomogenea a livello territoriale. Al sud le domande superano di gran lunga i posti disponibili. Tra le altre 21 professioni sanitarie, fisioterapia resta la più ambita, 25.000 candidati per soli 4.000 posti.
13: Fisioterapia e logopedia tirano molto, tecnici di radiologia e ostetricia. C'è molta richiesta anche sul territorio di queste professionalità.
12: Eleonora Belviso, GR1.
2: Un referendum per staccarsi dal Regno Unito. Non parliamo di Scozia, Galles o Irlanda del Nord, ma di un piccolo paesino dell'Oxfordshire, Piddington, dove ieri si è votato in tal senso in segno di protesta per le politiche migratorie degli ultimi anni del governo centrale britannico. La corrispondente.
14: Piddington è un piccolo borgo, 350 abitanti, nella campagna inglese non lontano da Oxford. Il comune ha organizzato un referendum simbolico che proponeva di uscire dal Regno Unito, una protesta per denunciare l'apertura di un centro di accoglienza per richiedenti asilo nel villaggio. 285 elettori hanno votato a favore della secessione, 26 contro. Piddington è diventato così l'epicentro mediatico e politico del dibattito, sempre acceso in Gran Bretagna, sull'immigrazione e il sistema di asilo. A Piddington è stato programmato l'arrivo di 1.250 richiedenti asilo, uomini tra i 19 e i 65 anni, presso un ex deposito logistico e di stoccaggio. Per gli abitanti una sproporzione rispetto al numero di abitanti che mette a rischio la sicurezza del paese. Non si tratta di essere antimigranti, spiegano. Abbiamo scritto ai deputati di Westminster, ma non ci hanno risposto e quindi abbiamo deciso di uscire dall'Unione. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Sarà lo scrittore e saggista Salman Rushdie a inaugurare oggi la 27esima edizione di Pordenone Legge, che si apre al Teatro Verdi di Pordenone. La manifestazione si concluderà domenica 20 settembre con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
12: Al
15: via oggi Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
16: Un evento straordinario, 450 autori, 650 protagonisti, festa del libro e della libertà, e quindi coerenti con questa inclinazione apriamo il festival con Salman Rushdie. Quest'anno ci sarà, oltre all'Arena Europa, la Dissensio Arena, un altro spazio dedicato agli autori, poeti, giornalisti che vengono da paesi dove la libertà di scrivere non esiste e nemmeno quella di leggere. Ci sarà per esempio Vera Politkovskaja, la figlia di Anna Politkovskaja, che è stata uccisa dai sicari di Putin. Due degli autori e il presidente Mattarella, che sarà presente alla chiusura, verrà conferita l'onorificenza della fondazione Ambassador of Freedom, ambasciatori della libertà.
15: Il festival, presidente, anticiperà Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.
16: La città dove statisticamente in ragione della popolazione si leggono più libri in Italia. Quest'anno il simbolo è il tarassaco, fiore democratico che cresce ovunque, anche nelle fessure del cemento, e che poi quando matura semina.
15: Marcella Sullo, GR1.
2: E ora la musica. Compie 50 anni un album storico, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che Ornella Vanoni realizzò con due grandi della musica brasiliana, Vinicius de Moraes e Toquinho. Una riedizione celebra l'anniversario con l'aggiunta di registrazioni inedite per riscoprire un artista imprevedibile capace di costruire un ponte tra due culture.
17: Ma come fai quando tu sei bambino?
18: Era il 1976 quando la voce di Ornella Vanoni incontrava la chitarra di Toquinho e il talento poetico di Vinicius de Moraes grazie al produttore Sergio Bardotti. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria compie 50 anni e l'unicità dell'abbraccio tra melodia italiana e bossa nova viene celebrata da una riedizione pronta a diventare un pezzo da collezione.
19: Sento il carnevale entrare.
18: Registrate in presa diretta, alle canzoni furono poi sovrapposti cori e parti orchestrali, con un risultato da riscoprire grazie alla rimasterizzazione dei nastri originali. Ci sono poi tracce mai pubblicate e frammenti di conversazioni in studio che restituiscono la complicità e l'affetto di quei giorni così creativi. Un trattamento che è un giusto omaggio a un album classico e alla stessa Vanoni, che come nessuno sapeva vivere ciò che cantava. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Marco Mascia e Alessandro Rosi. A seguire c'è il GR1 Sport da Alice Andreoli. Un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
20: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
24: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Perché? Perché?
23: Ecco perché.
24: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
25: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
26: Dual Motor. Dual Desire.
25: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
26: Suzuki.
27: GR1 Sport.
0: Buongiorno da Giacomo Prireschi. Il calcio e l'Europa League è in primo piano. Stasera l'esordio del Milan a San Siro contro i portoghesi del Benfica. Domani tocca la Juventus allo Stadium contro gli olandesi del NEC.
1: Non sarà certo l'Europa che conta, ma è una strada che si può provare a percorrere fino a Francoforte, sede della finale del 26 maggio, perché quest'anno il torneo non ha proprio l'aria di una seconda Champions come in passato. Dai principali campionati europei, occhio come sempre alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, i tedeschi del Leverkusen, il Lione dalla Francia e poi certo le inglesi con un tris non dei più temibili, Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland. Probabilmente l'ostacolo peggiore, il Benfica, è proprio quello che il Milan dovrà affrontare all'esordio, meglio così. Poi le trasferte di Salisburgo e Atene Olympiacos come potenziali insidie. Per il resto nulla di trascendentale.
3: Sabemos que é difícil o Milan, qualquer que seja o resultado, sem ganhar.
1: Non sarà facile, ma noi siamo il Milan e qualunque risultato diverso dalla vittoria può essere criticabile, ha detto Ruben Amorim alla vigilia della sua sfida a Marcord, ricordando indirettamente come proprio l'Europa League sia l'unico trofeo ancora assente nella stellare bacheca rossonera. La Juve dal canto suo l'ha

0: Poi in ordine sparso l'altra olandese, la Z, e proprio i baschi all'ultima curva. Guido Ardone, GR1.
1: Continuiamo a parlare di calcio, ci spostiamo in Serie A. Lunedì si è concluso il quarto turno, salta però un'altra panchina, la seconda all'inizio del campionato. Ora è ufficiale, il Bologna è esonerato Domenico Tedesco, al suo posto è già arrivato Raffaele Palladino, ex tecnico dell'Atalanta, che è già al centro sportivo degli Emiliani. Alle 16 sarà in campo per il primo allenamento. Intanto sono a rischio diversi altri allenatori, sentiamo.
2: Due esoneri in quattro giornate, l'ultima volta stagione 21-22 a farne le spese Di Francesco e Semplici a Verona e Cagliari. Ribaltoni immediati, progetti conclusi ancor prima di iniziare, la richiesta di tempo e pazienza in antitesi con la stretta esigenza di punti e risultati. Ne a secco il Venezia, l'unica ancora ferma al palo, contro la Lazio è già un bivio per la panchina di Stroppa. Come delicato si preannuncia lo scontro diretto tra Parma e Genoa, sotto osservazione Cuesta e De Rossi, entrambi con un solo punto in classifica. Stessa situazione per Juri al Monza, e anche Abate è chiamato a un cambio di passo, 3 KO in 4 partite per il suo Toro. Sempre sotto la mole non è in discussione Spalletti, difeso pochi giorni fa ai nostri microfoni dall'amministratore delegato della Juve Carnevali, ma dopo il pazzo finale di Reggio Emilia, vietato sbagliare contro il NEC Nijmegen in Europa League e l'Atalanta in campionato, per rilanciarsi e scacciare l'ombra del ritorno di Conte, prima della maxi sosta, il periodo più temuto da tutti gli allenatori a rischio. Emanuele Granelli, GR1.
1: In chiusura agli europei maschili di volley, quarto successo di fila per l'Italia, che ieri ha battuto 3-7-1 la Repubblica Ceca. Azzurri in testa al gruppo A, giovedì la sfida con la Slovenia. Sentiamo le parole dello schiacciatore del Modena e della nazionale, Luca Porro.
3: Una gara sicuramente in crescita, siamo saliti di livello in battuta, soprattutto, che fa la differenza, ma anche durante la gara si è visto, secondo me, che a livello tecnico ma anche mentale siamo andati crescendo. Per me è un'esperienza veramente bella, il primo europeo in casa, quindi sono veramente fortunato, e ecco, cerchiamo di continuare così, perché abbiamo iniziato veramente bene.
1: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Serata con peggioramento al nord, con temporali sulle aree alpine e la pianura padana a nord del Po. Qualche rovescio anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Tempo asciutto sul resto del paese. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali.
4: RAI Radio 1 Sport.

0: Forni.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, c'è Roberto Colella soprattutto.
3: Salve.
2: Salve. Ma mi piace questo nuovo timbro.
1: Pensavo che fosse Vincenzo De Luca. Io
2: sì, sì.
3: No, assolutamente.
2: No. Allora, Sandra La Trieste ringrazia la sciatica perché riesce ad ascoltarti tutta la settimana. Mi piace questa storia.
1: Questa visione positiva.
2: Esatto. C'è chi chiede a Roberto, Gianluca, che è un sardo che vive a Verona, ti chiede come sei arrivato a cantare No Poto Reposare.
3: Questa è una bella cosa. A parte che è una canzone straordinaria e a me piacciono moltissimo le canzoni di qualsiasi parte del mondo,
2: sì.
3: Però nel 2017 con La Maschera vincemmo il premio Parodi.
2: E
3: fu un'esperienza.
2: C'ero.
3: Fu un'esperienza illuminante sulla musica sarda, sia su quella tradizionale che poi su roba più sperimentale e recente. E ovviamente mi innamorai di quella canzone che. Secondo me è una canzone universale che racconta un amore universale, ma è di suo una canzone bellissima. E durante il Covid mi ricordo che volevo reinterpretare facendole a casa queste canzoni, suonando tutti gli strumenti in questo disco che si chiamava Isolamente, e una delle canzoni che scelsi fu proprio Non Poto Reposare.
2: Veramente bellissima. Tra l'altro è anche l'occasione per ricordare che quest'anno ricorrono i 20 anni dalla scomparsa di Andrea Parodi.
3: Sono vent'anni.
2: Sì, mitico cantante di Tazenda, e quindi sarà un'edizione speciale del premio Andrea Parodi a metà ottobre. Salutiamo Massimo da Vicenza che ci ha seguito tutta l'estate e ci aspetta per la prossima, e poi salutiamo anche Agnese da Torino che dice: vi saluto oggi perché venerdì sarò troppo triste, però grazie Agnese, però ascoltaci comunque. E poi ci ringrazia per la musica che abbiamo trasmesso, perché ci dice che ha toccato profondamente anche una profana come lei, ma secondo me c'è sempre spazio per scoprire cose nuove.
1: Assolutamente, io penso sia proprio il sale della vita, cioè lasciarsi lo spazio sempre per stupirsi e scoprire cose nuove.
3: Hai voglia.
2: Marco da Pisa dice: ogni lasciata.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani a Strasburgo. Le grandi sfide per l'Europa al centro del discorso dello Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l'inviata.
3: La grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.
4: Whether it is the ultra-nationalists or the anti-European.
3: Siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta alla tutela dei valori europei, ma è come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo, le sfide sono numerose: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. E poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: La Russia nelle ultime settimane ha preso di mira per ben due volte l'aereo su cui viaggiava Zelensky. È lo stesso leader ucraino, in una intervista, ad accusare Mosca di aver tentato di colpire il suo aereo presidenziale con droni in territorio moldavo. Intanto il Dipartimento di Giustizia americano ha lanciato un'allerta sui servizi di intelligence russi che starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nelle nazioni europee che sostengono Kiev. Mentre non si fermano gli attacchi di Mosca, almeno 9 le vittime e 36 i feriti. All'Aia, condannato in primo grado a 25 anni per crimini di guerra l'ex presidente kosovaro Hashim Thaçi, secondo il tribunale speciale era a conoscenza dei crimini dell'UCK, l'organizzazione paramilitare che combatté contro i serbi nella guerra del 1998 a Pristina. Una folla di manifestanti con magliette nere dell'UCK ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea in Kosovo, denominata Eulex, che favorì l'estradizione di Thaçi e di altri capi delle milizie, tutti condannati, formate da nazionalisti di etnia albanese. La folla è stata respinta da agenti antisommossa, evacuata la sede dal personale. Il 7,8% delle donne dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, è quanto emerge da un rapporto dell'Istat relativo al 2025, un dato in diminuzione. Nel 2014 era pari al 10,6%, in particolare l'8,2% delle italiane e il 3,4% delle straniere intervistate ha detto di essere stata vittima di abusi lo scorso anno. Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Napoli, sgominata una piazza di spaccio legata alla camorra.
5: Un fortino della droga sotterraneo sorvegliato H24 con telecamere e vedette nel rione Traiano a ovest di Napoli. Garantiva profitti stellari alla camorra, spiega il procuratore di Napoli Nicola Gratteri in conferenza stampa.
6: Questo lavoro fruttava 400.000 euro al mese.
5: Il blitz dei carabinieri all'alba, 31 le ordinanze di custodia cautelare. Il bunker abusivo era in un edificio del comune già sotto sequestro. Per evitare i controlli il consumo avveniva all'interno, dove la droga era stoccata a piccole quantità. Era un custode a controllare che ce ne fosse abbastanza. Una gestione gerarchica, il procuratore aggiunto Sergio Amato.
7: Vi sono dei turni di 8 ore, quindi come dire, è capillarmente organizzata. Viene riconosciuto lo straordinario, per cui viene pagato di più se in giornate particolarmente impegnative.
5: L'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, è durata 3 anni. Sequestrati anche 53.000 euro e preziosi, anche diamanti. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Ex Ilva, rinviato il decreto con le misure per i lavoratori inizialmente previsto per oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Questa sera a lanciare in Abruzzo il concerto gratuito di Fabrizio Moro, che porterà sul palco la tournée estiva Non ho paura di niente live 2026. Ci credi, non ho niente da perdere, niente da perdere. Il progetto ha segnato il suo ritorno dal vivo con una scaletta che intreccia i brani storici della sua ventennale carriera e con le novità del nuovo percorso discografico. Non mancherà il momento sanremese con Non mi avete fatto niente, il brano portato sul palco dell'Ariston insieme a Ermal Meta nel...
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Valerio Penna. Nuovo rinvio per l'ex Ilva. L'incontro convocato a Palazzo Chigi tra governo e sindacati è stato riaggiornato alla prossima settimana in attesa di un nuovo pronunciamento da parte della magistratura.
3: La comunicazione della Cassazione piomba sul tavolo governo-sindacati in trattativa su strumenti straordinari di ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva e blocca tutto. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre sul ricorso presentato da Acciaierie d'Italia contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto entro fine ottobre. Nel frattempo le associazioni datoriali allungano i tempi di sospensione delle lettere di licenziamento già inviate a 2500 lavoratori. Intanto però il tavolo tecnico va avanti per tutelare i lavoratori che con lo spegnimento dell'ultimo altoforno erano i più esposti. Davide Sperti, segretario generale UILM.
4: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia nel riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: A Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Al centro dell'intervento le grandi sfide dell'Europa. Linea al corrispondente Donato Bendicenti.
5: Ha cominciato il suo lungo intervento, come sempre sono i discorsi sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen citando Charles Dickens quando ha detto era il periodo migliore, era il periodo peggiore. Che vuol dire? Vuol dire che, come ha detto la stessa von der Leyen, in questo momento lo Stato dell'Unione Europea non è mai stato così forte, eppure può essere al contempo percepito come estremamente precario, perché le sfide sono sempre più importanti e i pericoli sono sempre più vicini e più duri. Il discorso ovviamente ha spaziato su moltissimi temi. La questione della migrazione è altrettanto centrale, decidiamo noi chi entra in Europa, non lo decidono i trafficanti. E poi su Ceuta, il passaggio Ceuta è Europa, servono nuovi strumenti ad hoc per l'emergenza migratoria. Il tema dell'infanzia, dei bambini, del rapporto con i social, con gli schermi, vengono catturati questi bambini, sono privati dell'infanzia, quindi la proposta di introdurre un divieto dei social fino all'età di 13 anni. E poi al centro di tutto questo ci sono le questioni di questi giorni, le minacce ibride, e qui von der Leyen è molto precisa, con un richiamo all'unità, linea a te.
2: Caso Revolut, dopo la violazione dei dati di numerosi clienti della banca inglese con una mail compromessa, il garante della privacy si appresta ad avviare una verifica su possibili falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Una mossa per appurare eventuali casi simili, oltre che per richiamare gli istituti di credito a un controllo efficace al proprio interno. Ergastolo per omicidio premeditato per Davide Fontana. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il carcere a vita per l'ex bancario che nel gennaio del 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi a Rescaldina. Riconosciuta dunque l'aggravante della premeditazione dopo due sentenze della Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna al carcere a vita proprio per quest'ultimo punto. Tre medici dell'ospedale di Ro nell'Interland di Milano sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. La piccola era stata portata l'8 settembre al pronto soccorso con forti dolori addominali e nausea. Dopo un arresto cardiaco era stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Buzzi nel capoluogo lombardo, dove poi è deceduta nella notte. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba per chiarire le cause del decesso. Ora la borsa, mercati in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. Ci colleghiamo con Milano, linea a Chiara Arrancati.
6: Sembra ormai scontato, almeno dalle previsioni degli analisti, che la Federal Reserve stasera aumenti i tassi di interesse, ma per i mercati non sarebbe necessariamente una brutta notizia, perché al momento si teme più una fiammata dell'inflazione e della possibile stretta monetaria. All'avvicinarsi dell'appuntamento, che sarà, lo ricordiamo, alle 20 di questa sera ora americana, accelerano le borse europee dopo una prima parte di seduta fiacca. Milano sale a più 0,65%, guadagnano intorno al 0,5 punto percentuale Londra e Parigi, mentre a più 0,3% Francoforte. A Piazza Affari continua il momento positivo delle utilities, tra le migliori del nostro listino principale oggi A2A e Italgas, e recuperano i titoli tecnologici con Prysmian, che dopo gli scivoloni dei giorni scorsi è in testa al FTSE MIBA più 2,88%. È contrastato invece l'avvio di Wall Street con il Dow Jones in lieve calo e il Nasdaq in risalita più 0,6%. Oltreoceano sotto la lente anche i rendimenti dei titoli di Stato, aumentati negli ultimi sei mesi del 18% per i decennali e del 10% per i trentennali, che sfiorano ormai il 5,4%. Linea a voi.
2: È tutto per questa edizione.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Diversi temi al centro del lungo intervento, tra questi l'emergenza e migrazione, con la proposta di adottare nuovi strumenti per governare gli ingressi, l'ipotesi di vietare i social per i minori di 13 anni e il conflitto russo-ucraino con le minacce ibride ai confini degli Stati membri. E intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, mentre Zelensky lancia ulteriori accuse.
2: La rivelazione in un'intervista di Zelensky alla TV statunitense CBS: droni russi nelle scorse settimane hanno preso di mira il suo aereo non una, ma due volte. Prima, quando il presidente ucraino stava per decollare dalla Moldavia verso la Norvegia, e poi di nuovo durante il viaggio di ritorno. Episodio che Zelensky ha reso noto adesso per la prima volta e che riporta l'attenzione sulle azioni sempre più frequenti di Mosca contro Kiev e i suoi alleati. Secondo l'FBI, addirittura da circa due anni i servizi russi starebbero pianificando attentati e omicidi mirati in Occidente. Uno contro un dissidente russo sarebbe stato sventato proprio a Washington. Cinque le persone incriminate, tutte latitanti. Il Cremlino rifiuta di commentare queste accuse finché non saranno state presentate prove convincenti, afferma il portavoce Pieskov, mentre Mosca continua a bersagliare l'Ucraina. 9 i morti nelle ultime 24 ore. L'attacco più grave a Nikopol nel sud. Un drone ha colpito un autobus, uccisi 5 passeggeri. Davide Maggiore, GR1.
1: A Gaza City sale il bilancio delle vittime del crollo di un palazzo già danneggiato da attacchi israeliani e che ospitava sfollati palestinesi. Almeno 21 i morti, 11 sono bambini, un centinaio i dispersi, la metà minori, mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie. Nel sud della striscia, intanto, droni di Tel Aviv, riporta l'agenzia palestinese WAF, hanno colpito a ovest di Khan Yunis e ci sarebbero diversi feriti tra loro donne e bambini. Ex Ilva rinviato il decreto con le misure per i lavoratori inizialmente previsto per oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Ascoltiamo il segretario della UILM, Davide Esperti.
3: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia con riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
1: Il governo ha deciso di abolire il bollo per auto di piccola e media potenza e per tutte le moto, via una delle tasse più odiate, così la premier Giorgia Meloni. Per compensare il mancato gettito per le regioni si prevede di trasferire fondi per 2,3 miliardi di euro. Il 7,8% delle donne dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, è quanto emerge da un rapporto dell'Istat relativo al 2025, un dato che risulta in diminuzione. Nel 2014 era pari al 10,6%, in particolare l'8,2% delle italiane, il 3,4% delle straniere intervistate ha dichiarato di essere stata vittima di abusi lo scorso anno. Nuova condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che nel 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi.
4: La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano è arrivata intorno all'ora di pranzo e ha confermato per la terza volta la condanna di Fontana alla detenzione a vita. Il processo di primo grado aveva stabilito per l'uomo una pena di 30 anni di carcere escludendo la premeditazione, aggravante riconosciuta invece in appello ma bocciata dalla Corte di Cassazione che per due volte aveva disposto di celebrare un nuovo processo di secondo grado. Quella di oggi è dunque la sesta sentenza sul caso. Carol Maltesi, 26 anni all'epoca del delitto, era stata uccisa nella propria casa tra il 10 e l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano. Interrogato qualche settimana dopo il ritrovamento del cadavere, Fontana aveva confessato il femminicidio ai carabinieri. Daniele Lettig, GR1.
1: A Roma ancora caccia all'uomo, si cerca la persona che nel centro della capitale ha sparato con un'arma ad aria compressa su diverse donne ferendole.
5: Mi spaventa sì, anche se non sono una donna, perché comunque sia mia moglie, i miei genitori, quindi qui diventa complicata una cosa del genere.
6: Al ballo dei carabinieri, le immagini della videosorveglianza e l'elenco dei detentori di armi della zona. Si lavora senza sosta per rintracciare chi abbia ferito al braccio Cristina Stilitano, giornalista cinquantenne in via della Giuliana, effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. Bisogna accertare se il proiettile ad aria compressa sia stato esploso da uno degli edifici limitrofi o da un mezzo in corso. scossa, inquietudine nel quartiere Prati. Altri testimoni hanno raccontato ai militari di aver subito attacchi simili, ma con conseguenze.
0: RAI Radio 1 Sport.

stare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: Mazda italiano delle patate.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. A Palazzo Chigi in corso la conferenza stampa della Premier Meloni e dell'esecutivo dopo il Consiglio dei Ministri che ha varato le ultime misure normative contro il caro carburante. Ci correghiamo subito in diretta con Federica Ionta.
3: Una misura strutturale e non emergenziale. Cerchiamo di concentrare le risorse su chi ha bisogno, al contrario, e qui l'attacco alle opposizioni di chi parla di tassa patrimoniale. L'annuncio di Giorgia Meloni, che sta parlando, forse la sentite in sottofondo in questi minuti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei Ministri: aboliamo una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier. Sentiamo un passaggio.
4: Restituirà ai cittadini
5: più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80, quelle fino a 80 kW.
4: Tornano in Italia dopo per l'elezione del Parlamento.
3: Non è un annuncio elettorale il chiarimento in conferenza stampa, appunto la Premier ha spiegato come funzionerà questo provvedimento e ha chiarito: finché avrò consenso andrà avanti, vorrei arrivare alla fine della legislatura, ha ribadito Giorgia Meloni. Con Massimiliano Savino, linea allo studio.
2: Per l'ex Silva invece è rinviato il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto, inizialmente previsto anche questo per il Consiglio dei Ministri del pomeriggio. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo. Ma per la FIOM CGIL la mobilitazione continua. La guerra in Ucraina senza sosta, i raid incrociati, il Cremlino non commenta le accuse di Washington su piani russi per omicidi mirati e attentati in Occidente, Putin chiama la popolazione al voto per dimostrare la forza e l'unità del paese.
6: Putin chiama i russi alle urne in un breve discorso televisivo durato 3 minuti per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma. Così, ha detto, dimostreremo ancora una volta che siamo uniti al fianco dei nostri combattenti e che nessuno riuscirà a dividerci e a intimidirci. Intanto Zelensky accusa droni russi. Nei giorni scorsi avrebbero preso di mira l'aereo del presidente ucraino non una ma due volte. Lo ha rivelato lo stesso Zelensky alla TV americana CBS, quando stava per decollare dalla Moldova verso la Norvegia e poi ancora durante il viaggio di ritorno. Questo mentre Mosca intensifica gli attacchi contro l'Ucraina, 9 i morti nelle ultime 24 ore, il raid più grave a Nikopol nel sud, un drone ha colpito un minibus uccidendo 5 passeggeri. E le difese di Kiev sul fronte orientale si fanno sempre più fragili per mancanza di uomini e carenza di armi. I cieli sono senza protezione dopo che l'esercito ha esaurito i missili Patriot. Secondo l'FBI, da 2 anni Mosca starebbe pianificando attentati e omicidi mirati in Occidente. Uno contro un dissidente russo sarebbe stato sventato proprio a Washington. 5 le persone incriminate, tutte latitanti. Il Cremlino non commenta queste accuse finché non verranno mostrate prove convincenti, la replica del portavoce Peskov. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, a Gaza City aumenta il numero delle vittime del crollo di un palazzo già danneggiato da attacchi israeliani che ospitava sfollati palestinesi, almeno 21 morti di cui 11 bambini, un centinaio di dispersi, la metà minori, mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie. E non si fermano gli attacchi israeliani sulla striscia, nel sud droni hanno colpito a ovest di Khan Yunis e ci sarebbero diversi feriti, tra loro donne e bambini. Ora la cronaca con le ultime novità sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese in carcere per aver ucciso 2 rapinatori ad aprile del 2021.
7: Non usa la parola pentimento, non chiede scusa, ma Mario Roggero ai magistrati di sorveglianza a Milano spiega di aver avviato in carcere una riflessione critica. Tornando indietro ha detto: mi comporterei in modo diverso. L'avvocato difensore Stefano Marcolini.
8: In 2 mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa.
7: Dallo scorso luglio Roggero sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori che fuggivano dopo aver assalito la sua gioielleria e averne ferito un terzo. In aula, dopo aver evitato telecamere e giornalisti, ha chiesto ai giudici di sospendere la sua pena per aspettare fuori dal carcere di capire se il Quirinale valuterà la sua richiesta di grazia. In alternativa ha chiesto gli arresti domiciliari. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Meteo, ancora temperatura elevata al centro-sud, ma il quadro...
0: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Piano delle patate.
1: GR1.
2: Consiglio dei Ministri ha abolito il bollo sulle auto piccole e medie e sui motocicli. Giorgia Meloni: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani, taglio delle accise sul gasolio. Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo: ultranazionalisti e interferenze vogliono frantumare l'unità. Canada, primo membro associato all'Unione Europea. Putin in TV: nessuno riuscirà a dividerci. Zelensky accusa Mosca: il mio aereo preso di mira due volte nelle ultime settimane. A Nicopol, autobus colpito da drone russo, 5 morti. Il femminicidio di Carol Maltesi, appello ter, l'ex fidanzato Davide Fontana condannato all'ergastolo nel sesto processo sull'omicidio, riconosciuta la premeditazione. Caro come il pane a New York, una pagnotta di segale venduta a $60. Impazzano i video sui social ed è subito coda di curiosi e il prezzo lievita. Visioni dal mondo, tutto pronto a Milano per la 12ª edizione del Festival Internazionale del Documentario, ad aprire la rassegna Senza Fine, dedicato a Gino Paoli. Calcio al via l'Europa League, stasera il Milan contro il Benfica, domani la Juventus. In studio Nicola Tedeschini. Per il 2027 le auto di piccola e media potenza non pagheranno il bollo. La decisione poco fa in Consiglio dei Ministri, in seguito alla conferenza stampa della Premier Meloni, dei due vice Salvini e Tajani e del responsabile dell'economia Giorgetti. In diretta per noi per gli aggiornamenti c'è Federica Iotta.
3: Via una delle tasse più odiate dagli italiani, Giorgia Meloni in conferenza stampa lo dicevi, ha annunciato poco tempo fa, pochi minuti fa, l'abolizione del bollo auto, al contrario di chi ha rivendicato parla di tassa patrimoniale. Sentiamola.
4: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
3: Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, ha chiarito la Premier annunciando il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per un'altra settimana. Quindi Giorgia Meloni ha puntualizzato: non è una manovra elettorale, vorrei arrivare alla fine della legislatura e andrò avanti finché avrò il consenso, le sue parole. La legge elettorale sarà votata alla Camera col voto di fiducia, ha fatto sapere la Premier, che ha parlato anche dell'alleanza con Vannacci. Lui è contro il centrodestra, ha precisato Meloni. Sentiamo.
4: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno. Una legge elettorale che restituirà ai cittadini il diritto di scegliere la coalizione, il candidato premier, il programma e il parlamentare.
3: Fine un passaggio sui temi internazionali. Il drone abbattuto in Lituania. La Russia provoca per nervosismo. La posizione dell'Italia al fianco di Kiev è chiara, ha detto la Premier. Con Massimiliano Savino, linea allo studio.
2: Ora in dettaglio le misure approvate dal Consiglio dei Ministri a partire dal taglio del bollo auto.
5: L'obiettivo è di contrastare la crisi conseguente alla stretta geopolitica energetica. La misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi e nell'immediato è prorogato fino ad ottobre il credito di imposta per l'autotrasporto, cioè il contributo straordinario della maggiore spesa sostenuto per l'acquisto di gasolio. Questa misura costa 21 milioni di euro. Tornando al bollo, l'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo intestato alla stessa persona fisica. Per quanto riguarda dalle accise, è stato stabilito un doppio taglio dell'imposta sul gasolio, uno dal 18 settembre al 25 settembre, pari a 12,2 centesimi al litro, inclusa l'IVA, e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre, di 6,1 centesimi, inclusa l'IVA. Paola Bonanni, GR1.
2: L'abolizione del bollo e la proroga dello sconto sulle accise al centro del confronto tra le forze politiche.
6: Una scelta a sostegno di ceto medio e famiglie, rivendica Fratelli d'Italia, promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, sottolinea Matteo Salvini, che aggiunge: conto che sia l'inizio di un percorso. Una tassa ingiusta e insopportabile, rincara Antonio Tajani, sottolineando che abolirla era una ferma richiesta di Forza Italia accolta dall'esecutivo.
7: E sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stata spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato.
6: Il governo ha approvato la norma, accetto la qualunque. dunque via il bollo, ma solo per il 2027, per via della campagna elettorale, tagliando risorse a sanità e regioni, replica VS, che con le altre opposizioni dice basta misure tampone e invoca interventi strutturali. Per Giuseppe Conte il governo perde tempo, linea condivisa dalla segretaria del PD Schlein.
0: Il diesel è a 2,24 euro, ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
6: Sul fronte della legge elettorale il centrodestra tira dritto e definisce irreale l'ipotesi che non passi alla Camera o che cade il governo. Annunciano ricorso alla consulta le opposizioni. Più Europa avverte, non si azzardino a mettere la fiducia. Ironico Matteo Renzi, non è lo stabilicum ma il fifarellum. Filippa Misano, GR1.
2: Ex Ilva ha rinviato il decreto sugli ammortizzatori sociali, si attende un nuovo pronunciamento dei magistrati sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto.
1: Stop al decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il governo ha rinviato il tavolo con i sindacati in attesa che il quadro giudiziario diventi più chiaro. Durante l'incontro è infatti arrivata la comunicazione della Cassazione. Il 20 ottobre le sezioni unite esamineranno i ricorsi presentati contro la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano per inquinamento e danni alla salute pubblica. Il decreto al momento deve essere attuato entro la fine di ottobre se non interverrà un nuovo pronunciamento della magistratura. Le associazioni delle imprese di Taranto intanto hanno accettato di sospendere i licenziamenti dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, mentre i sindacati riconoscono il passo avanti del governo. Sasha Colautti, Unione Sindacale di Base.
8: Qualche passo in avanti si è fatto sulla tutela dell'occupazione. Ci sarà un tavolo tecnico di ammortizzazione con uno strumento unico per tutto il bacino dei lavoratori, questo per noi è chiaramente un fatto positivo.
1: Amalia Carosi, GR1.
2: L'inflazione torna a correre in Italia. Ad agosto sale al 3,3% su base annua rispetto al 2,9% del mese di luglio. Su base mensile l'incremento è di 0,5 punto percentuale, lo certifica l'Istat nella sua stima definitiva sui prezzi al consumo, precisando che la dinamica riflette quasi esclusivamente l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e in misura minore quello dei beni alimentari. Le grandi sfide per l'Europa al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. L'inviata.
9: Non vogliamo un'Europa che sia nelle mani di altri. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui a Strasburgo la Presidente della Commissione Europea mette l'accento sulla tutela della democrazia.
10: But let's fight together for our European idea.
9: Bisogna difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, le parole di Ursula von der Leyen. Tra i punti chiave del suo discorso c'è il potenziamento della difesa europea. L'obiettivo è rafforzare gli stanziamenti per incrementare la capacità militare. Von der Leyen ha rinnovato l'impegno a sostegno dell'Ucraina e ha annunciato un programma di cooperazione militare con Kiev. E riguardo alla guerra ibrida, parla di un nuovo piano per la sicurezza con risposte comuni. Numerose le sfide, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, all'energia. Sul fronte commerciale, in aula, la Presidente della Commissione ha presentato una cooperazione globale con il Canada insieme al Premier Carney, salutato come il primo membro associato dell'Unione Europea. Spazio anche al Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Dovranno essere accompagnati dai genitori, se minori di 13 anni. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: E siamo alla guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati, 5 le vittime a Nikopol, dove un autobus è stato colpito da un drone russo. Secondo Zelensky, la scorsa settimana la Russia ha preso di mira il suo aereo non solo in Moldova alla partenza verso la Norvegia, come già comunicato, ma anche una seconda volta nel viaggio di ritorno verso Kiev. In Russia, intanto, Putin si sofferma sulle imminenti elezioni legislative.
11: Putin ha chiamato i russi alle urne. Da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati. Nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa. Europa. Scettico il portavoce del Cremlino, Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse a attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E negli Stati Uniti il Congresso si prepara a votare un pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'amministrazione Trump. Dall'America si attende in serata la decisione della banca centrale, la Fed, sul rialzo o meno dei tassi. Medio Oriente, crollato un edificio a Gaza già fortemente compromesso dai bombardamenti israeliani, 21 persone sono morte, 11 i bambini, ma molti sono ancora intrappolati fra le macerie. Con l'arrivo dell'inverno gli edifici danneggiati potrebbero collassare, avverte la protezione civile locale. I conflitti che sono divampati in Medio Oriente hanno lasciato il loro segno anche sul dialogo ebraico-cristiano. Molti punti di comunicazione hanno vacillato per la differente lettura degli eventi, ma i pilastri del dialogo sono rimasti saldi. Così una nota firma tra gli altri del Dicastero per la Dottrina della Fede: a 60 anni dalla nostra etate, documento del Concilio Vaticano II sul dialogo con le altre religioni. Nella nota si ricorda che la solidarietà con il popolo ebraico include la comune lotta contro l'antisemitismo. Un drone diretto alla Mecca fa insorgere i paesi musulmani. Secondo l'Arabia Saudita sono gli Houthi, i ribelli filo-iraniani, che però negano ogni responsabilità. Il corrispondente.
12: Gli Houthi volevano colpire la Mecca, accusa l'Arabia Saudita. Ieri un drone sarebbe stato intercettato mentre si avvicinava alla città sacra dell'Islam. Vergognosa profanazione per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani, commenta Riyadh, che promette ritorsioni e intensifica i bombardamenti sui ribelli. È una vecchia bugia, già smentita in passato, replicano gli Houthi. In Arabia Saudita colpiamo solo infrastrutture petrolifere e basi militari, ma i 57 paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica condannano l'attacco alla città santa. Parole dure anche dal grande imam di Al-Azhar, massima autorità religiosa sunnita. Il premier pakistano Sharif parla di atto imperdonabile, si dice pronto a difendere la terra sacra. Oggi i ribelli hanno bersagliato con missili e droni gli impianti della società petrolifera Aramco nel porto di Yanbu e di nuovo la base aerea di Khamis Mushait, da dove partono i caccia sauditi. La diplomazia tenta di fermare l'escalation per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. Gli Stati Uniti hanno incontrato emissari Houthi a Muscat, in Oman. I ribelli garantiscono che non interferiranno con la navigazione, fatta eccezione però per le navi saudite. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:12 minuti. La cronaca: Davide Fontana sconterà l'ergastolo per il femminicidio di Carol Maltesi nel gennaio 2022. Lo ha stabilito l'appello TER, il terzo processo di secondo grado.
13: La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato per la terza volta Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio del 2022, dopo due annullamenti da parte della Corte di Cassazione solo per quanto riguardava l'aggravante della premeditazione. Aggravante quindi con ergastolo per Davide Fontana, 46 anni, che uccise Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina, comune della città metropolitana di Milano, con 13 martellate, una coltellata, mentre era legata, imbavagliata con lo scotch, incappucciata durante un filmino hard che lui stesso aveva commissionato attraverso un finto profilo social per venderlo poi su OnlyFans. Riccardo Terron, legale della famiglia Maltesi.
14: Ci auguriamo che questa vicenda finisca in modo tale che i cari possano andare avanti.
13: 60 giorni per le motivazioni della sentenza, poi l'avvocato di Fontana, Stefano Paloschi, deciderà se presentare un ulteriore ricorso in Cassazione, ancora una volta per la premeditazione, per via di un percorso di giustizia riparativa intrapreso da Fontana. Non mi interessa di lui e del suo percorso, ha commentato Anna, sorella di Carol. L'ergastolo è l'unica consolazione che abbiamo. Elena Paba, GR1.
2: Abusa di un turista minorenne in visita agli scavi di Pompei, arrestato un custode.
15: ti faccio vedere una domus chiusa al pubblico, questa la scusa utilizzata. Poi, una volta raggiunto il luogo, lontano dagli occhi di possibili testimoni, l'aggressione alla sua giovane vittima, che afferra, palpeggia, bacia ripetutamente, contro la sua volontà. È il 16 agosto, siamo nel parco archeologico di Pompei. Un custode si finge una guida turistica, anche aiutato dalla divisa d'ordinanza. Convince un ragazzo di 17 anni a seguirlo in una zona degli scavi non accessibile, di solito ai visitatori. Una volta lì, la violenza. Dopo un mese di indagini, i carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato il dipendente del parco. Fondamentale, oltre alla testimonianza della vittima, anche le riprese dei sistemi di videosorveglianza. L'uomo, un 58enne di Scafati, è stato portato in carcere a Vallo della Lucania. È un fatto gravissimo e scioccante, il nostro pensiero va alla vittima, ha dichiarato il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, annunciando che il parco si costituirà parte civile in un eventuale processo. Federico Marconi, GR1.
2: La RAI avvia un'azione disciplinare nei confronti dell'ex conduttore di Report, Siegfried Ranucci, al quale invia una lettera di contestazione per i suoi rapporti con l'imprenditore Walter Lavitola, ora in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Ranucci ha 5 giorni per replicare. Quasi una donna su 7 in Italia ha subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, lo dice l'ultimo rapporto dell'Istituto di Statistica, che segnala però anche un lieve calo rispetto a 10 anni fa.
16: È l'Istat a fotografare una realtà che riguarda milioni di donne nel nostro paese. Quasi una su 7 tra i 16 e i 75 anni ha subito da bambina o da adolescente un episodio di violenza fisica o sessuale. Tra le italiane la quota sale a 1 su 6, mentre per le straniere residenti in Italia il dato scende circa a 1 su 9. La violenza sessuale in particolare comprende essere costrette a posare nude, essere toccate nelle parti intime contro la propria volontà o essere costrette a un rapporto sessuale. Per questa casistica il dato rispetto al 2014 è in leggero calo, da 1 donna su 10 a 1 su 13. Ma il punto che l'Istat mette in evidenza è soprattutto da dove arriva la violenza, quasi mai da un estraneo. Tra le italiane che l'hanno subita, circa 7 casi su 8 sono opera di una persona conosciuta, spesso in famiglia. E tra i responsabili possono esserci anche i genitori, in particolare il padre o il patrigno, in circa un caso su 40. Federico Mello, GR1.
2: La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, a cui, servendosi di una email istituzionale compromessa appartenente appunto alla prefettura calabrese, alcuni hacker hanno chiesto e ottenuto dati di quasi 700 clienti. Si indaga per intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse e i pirati informatici chiedono un riscatto di 3 milioni per restituire i dati rubati. Poco fa è arrivata anche proprio la rivendicazione da parte del gruppo di hacker che avrebbe agito, che si fa chiamare I am not a villain, e ha affermato appunto di possedere circa 147 gigabyte di dati interni alle forze dell'ordine italiane. Maltempo in aumento al nord con temperature in calo, il caldo invece resiste al sud anche domani. Le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
17: Cielo molto nuvoloso, coperto da tutte le regioni, con rovesci temporali localmente anche intensi sulle pianure di Piemonte orientale, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna occidentale e Liguria. Per quanto riguarda le temperature, massime in diminuzione su tutto il nord della Toscana, in aumento sulla Puglia e sui settori orientali di Marche settentrionale, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia ed aree interne della Basilicata. Per domani maltempo in aumento.
2: Anche il pane diventa un bene di lusso a New York, dove una pagnotta può costare 60 euro.
18: Farina di segale biologica, acqua, sale, poi 24 ore di lievitazione e qualche ora di riposo dopo la cottura. Questa è la ricetta che un panificatore austriaco ha esportato dall'antico forno di famiglia di Graz a New York, dove ora le sue pagnotte da 1,5 kg sono diventate uno status symbol.
19: Ma che bontà!
18: Costano ben $60 e per provarle, fuori dal suo punto vendita a Manhattan, si fa la fila. Il prezzo esorbitante, invece di scoraggiare i clienti, le ha trasformate in un fenomeno.
19: $60 for one loaf of bread. The moment I heard that I had to go.
18: Del pane da $60 hanno parlato non solo i giornali americani, ma anche i media internazionali, e l'opinione pubblica si è divisa tra chi grida lo scandalo e chi invece apprezza la provocazione o sottolinea la qualità delle materie prime. Certamente non si tratta di un prodotto per tutte le tasche, ma per chi proprio non vuole rinunciarvi ci sono anche soluzioni più popolari. Si può acquistare mezza pagnotta a $30 o un quarto a $15, ma anche una fetta con vari condimenti a scelta a partire da €6, tutto sommato come una nostra bruschetta. Daniele Morgera, GR1.
2: Sarà Senza Fine, prodotto da Rai Documentari, ad aprire il festival Visioni dal Mondo di Milano, la storia di Gino Paoli ripercorsa con l'aiuto di narratori d'eccezione.
20: Genova, Gino Paoli, il mare, un'unica inscindibile narrazione.
21: Così Tullio Solenghi, genovese come lui, descrive le radici di Gino Paoli in Senza Fine, quella soffitta sul mare, un intreccio dei filmati d'archivio, musica dal vivo e messa in scena per delineare il ritratto di uno dei padri della canzone d'autore, a far rivivere la figura di Paoli e l'affabulatore interpretato da Alessio Boni, tra i momenti salienti l'incontro con Ornella Vanoni.
22: Sono alla ricordia, al pianoforte, alzo lo sguardo e vedo questa splendida donna, mani grandi, voce sensuale.
23: Scriveresti qualcosa per me?
21: In anteprima mondiale, il film diretto da Francesco Eramo Puoti apre il festival del documentario Visioni dal Mondo di Milano. Sarà poi trasmesso in prima visione venerdì 18 settembre su Rai 3 alle 15.
22: Senza Fine.
21: Con il tema Oltre il confine, 39 anteprime in programma, il festival milanese proseguirà fino a domenica 20 settembre. Premio alla carriera il regista Silvio Soldini.
24: Tu sei un attimo senza fine.
21: Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Marco Mascia. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
25: Così questa è la nuova Volvo X60.
26: Che ne dici? 100% elettrica.
25: Bellissima, ma giusto un limite.
26: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
25: È vero, ma il prezzo?
26: Come la tua ibrida.
25: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
26: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
27: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
28: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
29: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
28: E tutte quelle persone nella foto?
29: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
28: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
30: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
31: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
32: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
33: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
34: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
33: Dual Motor, Dual Desire.
34: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
33: Suzuki. Che fine ha fatto la moto?
35: Te ne pentirai, Casatino.
36: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
37: Ufficio cosa smarrite?
38: Ho perso la mia voglia di lavorare.
37: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
38: Mi sento già più carico.
37: Info su toyota.it.
0: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: GR1 Sport.
3: Buonasera da Jacopo Barlotti. Comincia l'Europa League, in campo adesso le prime due partite. Stasera alle 21 tocca al Milan a San Siro contro il Benfica. L'inviato.
4: Io direi che il nostro obiettivo, chiaramente, quando stiamo in una competizione, è tentare vincere.
5: Non serve un interprete per tradurre le parole di Ruben Amorim. Se siamo qui è perché questa Coppa la vogliamo vincere, aveva detto ieri. E non a caso, perché al Milan, regina d'Europa, l'Europa League è competizione che ancora manca nel palmarès. Le scelte del tecnico portoghese virano tuttavia verso un mini turnover. Riposeranno tra gli altri Rabiot, Ghila e Modric, spazio a Yashari, Terracciano e Musa. L'obiettivo sembra essere però non quello di snobbare un avversario che sta bene, ma quello di mettere in ritmo anche chi fin qui ha giocato meno. Partirà dalla panchina anche Moreira, l'eroe della sfida con la Lazio. Non riposerà invece Gonçalo Ramos, che al Benfica ci ha giocato 4 anni. È sfida particolare anche per lo stesso Amorim, anche lui un passato da calciatore nei Lusitani, ma che sente aria di derby, avendo guidato dalla panchina i cugini dello Sporting di Lisbona. Tante motivazioni dunque, esordio subito tosto. La squadra di Silva è seconda in campionato, a meno 2 dal Porto di Farioli, con una media gol di 3,5 a partita, e dunque sarà sfida vera, come si confà ad una grande classica del calcio europeo. Milan-Benfica è stata infatti 2 volte finale di Champions. Il diavolo riabbraccia l'Europa 575 giorni dopo l'infausta notte di San Siro contro il Feyenoord, una prima che sa già subito di esame davanti a 66.000 spettatori. Milano, Manuel Codignoni, GR1.
3: E sempre per l'Europa League, domani invece la Juventus allo Stadium alle 21 contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Voltiamo a pagina e passiamo agli europei di pallavolo, con l'Italia ancora a punteggio pieno, tornato tra i protagonisti dopo il grave infortunio che gli ha fatto saltare i mondiali lo scorso anno. Daniele Lavia racconta le sue emozioni al microfono di Manuela Collazzo.
6: Quanto è importante vivere ancora l'atmosfera della nazionale dopo l'infortunio, dopo quello che hai passato, un anno complicato?
7: È importantissimo, la nazionale è sempre stato il mio, il punto di riferimento credo di tutti gli sportivi. Sono contento di poter rivivere questa atmosfera, il brivido delle competizioni importanti, di poter essere uno dei protagonisti, di poter dare una mano alla squadra.
6: Ti definiscono il leader silenzioso, ti piace questo modo di descriverti, ti ci ritrovi?
7: Ci sto lavorando, nel senso che mi piace essere leader, no, comunque cercare di essere uno dei punti di riferimento della squadra. Silenzioso anche, perché non sono magari un giocatore che fa tantissimi punti, però cerco di dare sempre quell'equilibrio giusto tra prima e seconda linea, cerco di magari prendere qualche palla importante, qualche palla sporca e di finalizzarla. Spesso può anche non riuscire, ma diciamo che stiamo lavorando. Ho intrapreso un percorso dopo l'infortunio importante, difficile, complicato, che non auguro a nessuno, perché in pochi sanno cosa vuol dire, e quindi è un aggettivo che mi piace molto.
3: E con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: Nell'Europa League, una dei pochi trofei internazionali che manca ancora alla squadra rossonera per quello che riguarda il palmarès, di fronte il Benfica, una squadra che diciamo ha incrociato per tante volte i propri guantoni di sfida con la squadra rossonera. Ci sono state anche due finali di Coppa dei Campioni vinte in entrambi i casi, l'ultima nel 1990 proprio dal Milan. Le immagini di quella sfida sono state proiettate nel maxi schermo qui allo stadio di San Siro per andare a caricare anche i 66.000 tifosi che sono presenti qui allo stadio di San Siro. Non c'è il tutto esaurito, ma c'è comunque una cornice di pubblico assolutamente invidiabile. Sono tantissimi anche i tifosi che sono arrivati dal Portogallo, nel terzo anello alla nostra sinistra riempiono tutta quanta la parte superiore dello stadio Giuseppe Meazza con i loro canti per una sfida infuocata anche dal punto di vista del tifo. Le formazioni, visto che la partita inizia in questo momento, iniziamo dal Milan con il mini turnover di Amorim, Magnani in porta, Terracciano, De Winter e Pavlovic in difesa, centrocampo Chukwueze, Musa, Yashari e Bartesaghi, sulla tre quarti Hutchinson e il conformatissimo Sis, e da davanti Gonzalo Ramos che peraltro è un grande ex e ha già detto che in caso di realizzazione di un gol non esulterà per rispetto nei confronti della sua ex squadra. Risponde invece Marco Silva, tecnico del Benfica, con un 4-2-3-1, Trumin in porta, Banjaki, Circati, ex Parma, Araujo e El Karouani in difesa, centrocampo João Palinha e Ausnes, il capitano sulla tre quarti, Kaminski, Sudakov e Luke Bacchio, il riferimento offensivo è John Muran. È una serata perfetta per giocare a calcio qui allo stadio Meazza di San Siro. A dirigere la sfida il signor Gillett della federazione inglese. Si gioca da 50 secondi a 0-0 tra Milan e Benfica. Fulvio Collovati, ti chiamo subito in causa con una citazione musicale, lo cantava anche Lucio Dalla, Milan-Benfica, Milano che fatica, sarà una fatica anche questa sera per il Milan.
1: Auguriamoci di no. Buonasera Manu e buonasera a tutti i radioascoltatori. Sarò brevissimo dato che la partita è appena cominciata, è un esordio suggestivo. Il messaggio di Amorim è stato chiaro alla vigilia: vogliamo arrivare fino in fondo, vogliono arrivare fino in fondo, fino alla finale questo Milan, e lo fa con una formazione che devo dire scelte evidentemente ponderate da parte di Amorim, ma rischiose, perché insomma ha lasciato fuori parecchi big, ma ne parleremo nel corso della gara.
0: Sì, perché nel frattempo la sfida è iniziata con un primo calcio di punizione già battuto da posizione interessante dal Benfica. Attenzione perché adesso si scopre il Milan alla chiusura, però in questo caso da parte della difesa con De Winter che con una buona diagonale va ad intercettare la corsa di Sudakov che si era ben incuneato nelle maglie della difesa rossonera, andando subito a mettere paura appunto a Mac Magnan, che però non ha avuto bisogno neanche di uscire perché De Winter ha coperto bene lo spazio. Milan in maglia tradizionale, strisce verticali rossonere, calzoncini neri, calzettoni a strisce orizzontali, in queste case rossonere, divisa invece bianca per quello che riguarda la maglietta con numerazioni inserti rossi, calzoncini rossi e calzettoni bianchi per il Benfica. Milan che attacca dalla testa verso la sinistra rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, che guadagna una rimessa laterale adesso più o meno all'intersezione delle linee, fascia di sinistra che verrà operata dal giocatore con la maglia numero 33 Bartesaghi. Gli va incontro Yashari che cerca di mettere in movimento subito Gonzalo Ramos, si gioca letteralmente in un fast Soletto, fa buona guardia sul pallone Musa adesso che cerca di fermare la ripartenza di Sudakov che però cerca il filtrante, intercettato però molto bene nello specifico da Terracciano che va a rubare il pallone al fantasista ucraino che si era ben incuneato anche in questo caso nel centrocampo, andando a rubare un pallone sporco, provando subito di prima a servire sulla corsa Duran. È stato molto bravo Terracciano qui ad andare a chiudere, si incarta un po' con il pallone adesso tra i piedi il Milan, adesso con Musa che va in orizzontale proprio nella zona dello stesso Terracciano. Siamo più o meno all'altezza dell'intersezione delle linee, si gioca da 3 minuti e 0,5 a San Siro, è 0-0 tra Milan e Benfica. Pavlovic con il pallone tra i piedi, non c'è assolutamente movimento senza palla da parte dei giocatori della squadra milanista, allora con calma e pazienza si va da Yashari che ridà poi il pallone ancora allo stesso Terracciano che sbaglia, sfera recuperata dal Benfica, prova a ripartire ancora lo stesso Sudakov molto attivo, fascia di sinistra, deve però tornare indietro con il pallone tra i piedi fino a trovare un buono scarico per il capitano Ausnes, linea centrale del campo, Circati, ex Parma, apre poi a destra per Banjo davanti a lui, c'è la buona chiusura da parte di Bartesaghi che costringe il suo dirimpettaio nuovamente a scambiare in orizzontale, il pallone passa per i piedi di Circati e Araujo fino ad arrivare a quelli di El Karouani, spazio per avanzare a sinistra, attenzione lato corto dell'area di rigore, pallone poi per Luque Cabbio che va a scambiare, attenzione con un compagno di squadra, spalle alla porta, il tentativo di conclusione da parte di Duran, l'intercetto della difesa del Milan, calcio d'angolo in favore di un Benfica. Fulvio Collovati che ha iniziato la partita meglio del Milan.
1: Beh, hanno iniziato meglio del Milan, lo sapevamo, una squadra offensiva, 6 gare vinte in campionato, 6 gare vinte 5 in campionato con 16 punti, seconda in classifica dopo il Porto a punteggio pieno, 21 gol realizzati però e solo 4 subiti, per cui una squadra che gioca un calcio offensivo, l'abbiamo visto da questi primissimi minuti, il Milan deve temere questo.
0: Tutto è pronto per la battuta di questo primo calcio d'angolo della partita in favore del Benfica, lo batterà la squadra di Marco Silva dalla bandierina di sinistra, fronte offensivo appunto lusitano, la bandierina più distante rispetto al nostro punto d'osservazione. In due sul punto di battuta c'è Kaminski che sembra intenzionato a recapitare la palla all'interno dell'area di rigore con il destro, traiettoria a rientrare, l'arbitro va a verificare che all'interno dell'area di rigore tutto rientri nei parametri della normalità dopo che il giocatore del Milan era finito a terra. La battuta corta è uno schema a cercare l'inserimento di Circati in area di rigore, ma capisce tutto in questo caso la difesa del Milan che con De Winter va a mettere il piattone su questa palla orizzontale velenosa e a toglierla dalle disponibilità del giocatore del Benfica. Attenzione perché il Milan riparte con Bartesaghi che strappa via un pallone a sinistra, prova ad andar via, c'è il raddoppio vincente di Araujo dopo che Circati era andato a disturbare la fuga della 33 del Milan che interrompe appunto l'azione della squadra rossonera, ma si continua a giocare in un fazzoletto, ritmi abbastanza alti, Ausnes sferra all'indietro per Araujo, ancora Benfica nella propria a metà campo, lo scambio poi per Caruani che cerca di far correre Kaminski che ha spazio per avanzare, attenzione la corsa da parte del giocatore polacco, troppo veloce però perché era oltre la linea dei difensori, dunque fuori gioco, ci sarà un calcio di punizione in favore del Milan, si gioca da 5 minuti e 40, il risultato è sempre di Milan 0 Benfica 0, le verticalizzazioni Fulvio Collovati sono sì, l'arma principe sembra essere di questo Benfica.
1: Ma io direi sì, è una squadra che gioca molto in verticale, che ha molta qualità, non dimentichiamoci che questa sera schiera Duran come attaccante centrale, Duran, un ragazzo del 2003 colombiano al posto del capocannoniere del campionato che è Pavlidis con 14 reti, per cui qualche cambiamento c'è anche da parte di Marco Silva, l'allenatore portoghese. Amorim ci ha un po' stupito lasciando in panchina non tanto Modric che non è nella sua condizione migliore, ma Rabiot, Pulisic, insomma lo stesso Diego Moreira che è un giocatore portoghese che è riuscito a segnare due gol nella partita contro la Lazio, insomma ci ha stupito un po' nella formazione iniziale, però non diciamo che ha sottovalutato questo impegno perché quando giochi contro il Benfica non devi assolutamente pensarlo questo.
0: Anche perché come ha detto anche in serie di presentazioni della partita, come ricordava proprio il nostro Fulvio Collovati, Milano questa Coppa la vuole vincerla, non solo sì, vuole cercare di arrivare più avanti possibile, dunque insomma bisogna cominciare a far punti proprio in casa dalla prima partita per cercare di indirizzare bene il maxi girone. Pallone recuperato intanto, torniamo in cronaca, dalla squadra rossonera che la domestica con De Winter all'altezza del cerchio centrale del campo, c'è pochissimo, continua ad esserci pochissimo movimento senza palla da parte dei centrocampisti della squadra di Amorim e allora si fa un po' anche fatica ad organizzare il giro palla, in questo caso Musa pressato da Ausnes difende bene il pallone, va a cercarsi con esperienza ma anche diciamo con efficacia un fallo da parte del capitano della squadra di Marco Silva e dunque va a guadagnare un calcio di punizione all'interno della propria metà campo, adesso va anche ad allacciarsi gli scarpini che evidentemente si erano slacciati, scarpini cerulei che rendono facilmente distinguibile il giocatore con una maglia numero 80 appunto di Amorim, Yunus Musa, giocatore inglese di americano scusate di passaporto anche inglese, gioco ancora fermo con l'arbitro Gillat che va a chiedere a Musa cosa vogliamo fare, vogliamo ricominciare a giocare oppure ci prendiamo ancora altri 5 minuti per andarsi ad allacciare le scarpe. Adesso Musa finalmente si rialza, mentre intanto visto che il gioco non riprende vi diciamo anche che c'è stato un bel momento alla vigilia dell'inizio del match con Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, che è stato salutato dal pubblico di San Siro, lui che ha giocato anche con il Milan ed è stato veramente sepolto da un'ovazione di applausi. Recupera la palla il Milan intanto dopo che il Benfica era riuscito a strapparla dai piedi di Musa, prova ad andare via Pavlovic che però anche in questo caso non sa bene cosa fare con il pallone, ci cincischia un po' prima di servire Hutchinson che ha spazio in posizione di mezzo destro per avanzare, muove il pallone in avanti il Milan dal settore di destra, c'è anche la sovrapposizione di Chukwueze, non servito, palla all'indietro invece per Terracciano che va a scambiare con Yashari va al cambio di gioco dalla destra verso la sinistra, Bartesaghi elegante lo stop di petto, mette giù il pallone e lo dà poi all'indietro a Musa ai 40 metri in orizzontale, ancora a servire a Terracciano, importante una sua chiusura proprio in avvio di partita sul tentativo di fuga da parte di Kaminski, lo scambio nuovamente con Chukwueze che tocca il primo pallone della sua partita e lo ridà all'indietro a Terracciano per De Winter che si avvicina al cerchio di centrocampo e poi va a porgere la sua sfera con il piatto destro ancora allo stesso Terracciano. Gonzalo Ramos, la sponda per Hutchinson che cerca un dribbling in maniera abbastanza goffa ma riesce a saltare due uomini, il primo un po' di fortuna, il secondo con uno scavetto elegantissimo, e gli applausi del pubblico del Meazza sottolineano la bella azione da parte del giocatore del Milan. Sis, anche lui molto atteso, ha già segnato in questo campionato, recupera il pallone e lo porge all'indietro a De Winter, si continua ancora a scambiare palle in orizzontale, ancora la verticalizzazione del Milan a cercare il taglio del campo per Bartesaghi anticipato da Banjaqui, palla che però danza ancora al limite dell'area di rigore del Benfica, la recupera il Milan ancora con lo stesso Bartesaghi che la porge all'indietro a Pavlovic. Adesso il Milan sembra aver preso le misure al Benfica e prosegue il giro palla con lo stesso Yashari, maglia numero 30, che però non ha spazio per la verticalizzazione, allora con tanta pazienza va nuovamente all'indietro nella zona di Terracciano che prova a far correre Chukwueze a destra con i piedi sulla linea del fallo laterale, converge Chukwueze, va da Ramos che deve girarsi, va a scambiare il pallone invece con Hutchinson all'autocorto dell'area di rigore. Hutchinson, tiro cross, il colpo di testa da parte di Ausnes che mette la palla in angolo, disinnesca la minaccia. 10 minuti e 5 secondi, Milan 0 Benfica 0, primo calcio d'angolo in favore del Milan, lo seguiremo sì, visto che tutto è pronto per la battuta di questo corner, poi commenteremo questa azione con Fulvio Collovati perché per la prima volta si è visto, diciamo, uno sprazzo interessante di Milan in questi primi 10 minuti. Bartesaghi con il mancino, traiettoria ad uscire rispetto ai pali difesi da Trubin, il portiere ucraino del Benfica, palla in area di rigore, Ramos la tocca ma non fa altro che mandarla in orizzontale anziché verso la porta e la sfera viene recuperata dal Benfica che prova addirittura a ripartire con Kaminski, velocissimo, gli mette le mani addosso, qui in questo caso andando anche a commettere probabilmente fallo a Pavlovic, calcio di punizione in favore del Benfica. 10:45, Milan 0 Benfica 0, abbiamo visto però che sì, se la velocità del Benfica sulle verticalizzazioni può mettere in difficoltà il Milan, lo stesso si può dire anche per la squadra di Amorim.
1: Sì, il Milan deve sviluppare il gioco sulle fasce perché la qualità di Chukwueze o anche di Sisse può mettere in difficoltà questi giocatori. Conosco poco Hutchinson che ha giocato 15 minuti contro la Lazio, che ha mostrato personalità, qualità, ma il vero test per lui è naturalmente questa sera contro il Benfica. Dicevo che quell'azione è nata da un uno contro uno, quando ti punta l'uomo Chukwueze diventa un giocatore temibile, fatto sta che ha messo un cross molto, molto intenso, molto difficile da prendere, mandato in calcio d'angolo da un difensore del Benfica. Però è questo il tipo di gioco che deve sviluppare perché il Benfica è molto compatto, come vedi, occupa tutti gli spazi, non concede assolutamente nulla, per cui sa difendersi bene.
0: E si gioca veramente in un fazzoletto, gli effetti catturati dal microfono piazzato dal nostro Gioele Campagna che ci assiste dal punto di vista tecnico ci permettono anche, insomma, di farvi ascoltare il boato del pubblico della Meazza che cerca di incoraggiare con tamburi e canti i propri beniamini. In 66.000 sono presenti, anche se in questo momento è Benfica che prova a portare in avanti la palla ancora con El Karouani che viene però fermato in maniera corretta da Hutchinson che gli mette la palla in fallo laterale. 12.05 sul cronometro, Milan 0 Benfica 0, fino a questo momento portieri inoperosi ma partita comunque godibile con l'impressione che un qualcosa possa succedere da un momento all'altro, proprio perché è una partita che vive di strappi, vive di fiammate, vive di spesso e volentieri verticalizzazioni subitanee che vogliono tagliare le difese andando a scavalcare anche il centrocampo del Milan che adesso va a recuperare il pallone e lo va a porgere poi verso il settore di sinistra dove Bartesaghi ha spazio per avanzare, ha un'autostrada davanti a 6:33 del Milan, prova ad andare via in velocità proprio di rimpettaio, cerca anche di andare via dopo aver saltato netto Luke Cabio Banjaki, la palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore del Benfica e dunque ci sarà il secondo corner della partita in favore del Milan, uno ne ha battuto la squadra portoghese, la bandierina è sempre quella di sinistra, ovvero quella sotto la nostra postazione e sul punto di battuta ci sarà ancora lo stesso Bartesaghi che con il sinistro cercherà di mettere la palla all'interno dell'area di rigore. Siamo al 14° minuto del primo tempo, Milan 0 Benfica 0, calcio d'angolo in favore del Milan, alza il braccio destro a chiamare lo schema Bartesaghi, palla morbida troppo, l'uscita di Trubina che non trattiene però il pallone, bravo a far guardia in questo caso però Kaminski ad allontanare la palla dall'area di rigore, c'era stato per un intervento irregolare anche sul portiere, dunque in ogni caso sarebbe stato vanificato l'eventuale intervento offensivo da parte di un giocatore del Milan, angolo battuto però in maniera troppo morbida, no Fulvio Collovati? Da difensore questi sono angoli che non creano difficoltà.
1: Assolutamente no, caro Manuel, i cross devono essere molto più tesi, inutile dirlo, questo poi oltretutto Toubin è un portiere che è alto quasi 2 metri, per cui è chiaro che lo fa suo, però devo dire che il Milan batte Zaghi, ha buone iniziative quando si inserisce sulla fascia, non dimentichiamoci che è un ragazzo del 2005. Il Milan deve sviluppare il gioco, deve creare qualità, soprattutto anche adesso che ha la palla Chukwueze, che inventa sempre qualcosa.
0: Ci ha provato Hutchinson ad andare via, ma è stato fermato dalla difesa del Benfica, che adesso cerca di ripartire con Banjagi. Bel colpo di tacco da parte di Luke Bacchio, che fa correre ancora lo stesso Banjagi, saltato netto Bartesaghi. Luke Bacchio, lato corto dell'area di rigore, il raddoppio di Pavlovic, palla sul sinistro, conclusione, è una telefonata per Maignan. Para a terra Maignan, il primo tiro in porta della partita, diretto verso lo specchio della porta, e a firma Luke Bacchio, giocatore con la maglia numero 11 della Benfica, al quarto d'ora del primo tempo. Milan 0, Benfica 0. Era stato ammonito Pavlovic in occasione dell'intervento precedente ai danni di El Karouani, che c'erano state, diciamo, delle proteste da parte dei giocatori del Benfica, che evidentemente hanno indotto poi Gillet ad andare a sventolare il cartellino giallo nei confronti del giocatore del Milan, che dunque è il primo segnalato sul taccuino dei cattivi, se così vogliamo chiamarli. Lancio tensione intanto interessante a cercare Sis, il colpo di testa addirittura di Trubin al di fuori della propria area di rigore, lancio che arrivava dalla metà campo del Milan. Sis aveva attaccato bene la profondità, Trubin però, da portiere molto esperto, ha letto bene la situazione che stava diventando sportivamente parlando scabrosa, e di testa è andato ad anticipare fuori area Sisse, e dunque disinnescando la minaccia. Prova a partire adesso ancora il Benfica con l'accelerazione di Kaminski, è una parte solta di uno contro uno, Kaminski che apre poi dall'altra parte, dalla sinistra verso la destra, ancora verso Luke Bacchio, le finte, palla ancora sul sinistro, cerca di inquadrare la porta, conclusione da rete, ha segnato il Benfica, ha segnato Luke Bacchio, azione quasi fotocopia rispetto alla precedente, e qui però la difesa del Milan troppo troppo morbida. Il 16° minuto del primo tempo, Milan 0 Benfica 1, Fulvio Collovati, gli hanno fatto prendere la mira.
1: Bravissimo, ha ripetuto l'azione precedente, dove l'azione precedente praticamente era stato intercettato dalla difesa del Milan, anzi dal portiere, da Maignan, con un tiro assolutamente morbido, ha ripetuto la stessa azione. Stavo appunto dicendo che il Milan doveva stare attento alle incursioni uno contro uno di Kaminski dalla fascia sinistra e Luke Bacchio dalla parte destra, e Luke Bacchio ha puntato praticamente la morbida di Bartezaghi, nessuno ha superato Bartezaghi, nessuno dei due centrali, Pavlovic o lo stesso De Witter, non sono andati a chiudere, chiaramente ha calciato col sinistro sul palo lontano alla destra di Maignan, che penso non poteva farci assolutamente nulla. Un gol bellissimo, però troppo, come giustamente dicevi tu, troppo morbida la difesa milanista.
0: Anche perché, come diceva giustamente Fulvio Collovati, un minuto fa il primo tiro in porta della partita era stato di Luke Bacchio, dalla stessa posizione, la parata facile di Maignan, giocatore classe 97, ex Siviglia, che aveva già segnato un gol di stagione, non gli puoi lasciare tutta quanta questa libertà. Ha esultato poi mettendosi il pallone sotto la maglietta e mimando con il pollice un ciuccio, magari c'è un baby in arrivo in casa Luke Bacchio, festeggiato così, ma intanto si torna a giocare con il Milan in area di rigore, Milan con Yashari che cerca di farsi largo nell'area di rigore del Benfica, non riesce però nel traffico a smistare il pallone ed è la squadra di Marco Silva a recuperare la sfera. Il 18° minuto del primo tempo, Milan 0 Benfica 1, il gol l'ha realizzato Luke Bacchio un paio di minuti fa con un bel tiro dal limite dell'area di rigore di Mancino a trafiggere Maignan sul secondo palo, e ancora Benfica in possesso del pallone con João Palinha che riesce a scaricare bene in avanti la sfera per Duran, che prova a far girarla a memoria per Kaminski, questo caso capisce tutto quanto, però Chukwueze, attenzione al break del Milan, squadra è già molto lunga in questa fase, la disciplina tattica che aveva a distinti i primissimi minuti sembra già essere evaporata. Sissa ai 40 metri va a porgere la sfera a Yashari, che sceglie poi il consegnato per Musa, che apre poi a sinistra per Bartesaghi. Bartesaghi sfera ancora all'indietro dallo spigolo basso dell'area di rigore per lo stesso Musa, lo statunitense aspetta che arrivi a dargli una mano anche Sissa. Traversone di Sissa, morbido, rasoterra, la scivolata di Circati mette la palla in corner. Terzo calcio d'angolo della partita in favore del Milan, uno ne ha battuto il Benfica, ma quello che più conta è che Benfica 3 minuti fa al 16°, siamo arrivati al 19° minuto, ha realizzato con Luke Bacchio, assist di Kaminski, il gol che fino a questo momento vale l'1-0. Calcio d'angolo, ancora Bartesaghi dalla bandierina di sinistra, ancora con il mancino, vedremo se questa volta il traversone sarà più teso rispetto all'ultima occasione. Sempre abbastanza morbido, uscita così così da parte di Trubina, che comunque con i pugni salta in testa a Pavlovic, che era saltato altissimo e gli toglie la sfera dalle disponibilità. Prova ad andare via Chukwueze, che però perde palla, è bravissimo però Musa a fermare con la punta del piede il tentativo di ripartire partenza da parte di Mangiacui e a riconquistare la sfera per il Milan con Hutchinson molto attivo ma anche abbastanza fumoso il giocatore inglese sul settore di destra, recupera la sfera ma decide di ripartire con calma da De Winter e nel frattempo il Benfica si è andato a piazzare. Dicevamo di questo Hutchinson, Fulvio Collovati, sì. Lo conosciamo poco perché ha giocato solo un quarto d'ora nell'ultima partita, mi sembra molto dinamico ma anche un po' poco concreto, no?
1: È un giocatore di dinamismo non gli manca giustamente, però secondo me dove deve giocare in posizione più avanzata, tu hai visto in quale posizione è andato a prendere palla adesso, praticamente sulla linea del centrocampo, troppo indietro. Il Milan ha bisogno delle sue giocate, della sua qualità in fase un po' più offensiva, deve mettere scompiglio, deve cercare l'uno contro uno perché è quello che sa fare, perché ha qualità chiaramente, mettendosi a disposizione della squadra soprattutto sulla fascia.
0: L'altra fascia adesso, quella di sinistra, prova a sfondare Sis che poi va al duetto con lo stesso Hutchinson che si è postato da quest'altra parte. Attenzione Hutchinson, palla sul destro, cerca la conclusione, colpisce in parte il pallone, in parte lo stinco di Paligna che era andato a cercare di interrompere la propria azione, lo stende, resta a terra il giocatore portoghese e il pallone era comunque finito poi docile tra le braccia del portiere della Benfica Trubin. In questo caso interessante, tante le finte da parte del giocatore appunto, sì, del Milan che poi è andato a colpire lo stinco del giocatore proprio di Paligna che
1: fatto, diciamo, fallo lui, ha fatto fallo lui, sì, ha fatto fallo lui, ha fatto fallo lui, praticamente si è accentrato questa volta, praticamente dalla sua posizione di centrodestra si è accentrato. Nel frattempo stiamo rivedendo il gol di Luque Bacchiò dove, torno a dire, c'è stata poca opposizione da parte di Pavlovic, da parte di De Winter in seconda battuta, in prima battuta di Bartezaghi, per cui coinvolta forse tutta la difesa milanista, al di là del suo pezzo di bravura, perché insomma calciare di sinistro sul palo lontano con una forza, con molta forza, devo dire è stato anche molto bravo.
0: Decisamente così, 20 e 40 sul cronometro, Milan 0, Benfica 1, palla nella metà campo del Milan, la gestiscono i difensori della squadra rossonera, ci fermiamo, linea Roma, primo mini spot.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Mm-hmm. 21-10 sul cronometro, Milan 0, Benfica 1, decide sempre la rete realizzata da Luque Bacchiò al minuto numero 16, ancora il Milan a manovrare ma all'interno della propria metà campo e con tanta, diciamo, timidezza ma soprattutto, lo ribadiamo ancora una volta, con poco movimento senza palla da parte degli uomini del reparto avanzato che dà, diciamo, facile possibilità di lettura delle eventuali bucate ai difensori del Benfica. Ci prova adesso con questo lancio lungo direttamente a saltare il centrocampo in Milan, la palla che finisce addosso a Trubin, ma sono veramente tanto statici sia Gonzalo Ramos che fino a questo momento non si è visto, ma anche Hutchinson e Sissé in fase di non possesso, direi.
1: Hai perfettamente ragione, infatti stavo sottolineando il poco movimento che ha fatto Gonzalo Ramos perché chiaramente lì davanti non ha ancora toccato un pallone, deve creare più movimento e come vedi Luque Bacchiò invece rappresenta sempre un pericolo costante per la difesa del Milan. E ti dicevo, Amorim ha dato fiducia ai giovani, in particolare anche ad Hutchinson, a Sissé, perché si è visto poco anche Sissé fino ad ora, devo dire.
0: Non sono riusciti fino a questo momento
1: a esprimere il loro potenziale, certo.
0: Ma soprattutto perché non hanno spesso e volentieri dato linee di passaggio valide ai portatori di palla della squadra rossonera, cosa che non si può dire invece del Benfica che recupera ancora una volta la palla a centrocampo. C'era stato in precedenza anche un tentativo di fuga dello stesso Luque Bacchiò, questa volta ben letto dalla coppia Pavlovic-Bartezaghi, palla che staziona a centrocampo, João Paligna perfettamente ristabilito dopo il calcione rimediato da Hutchinson qualche minuto fa, palla adesso nel cerchio di centrocampo dove il capitano Ausnes va a scambiare con lo stesso Luque Bacchiò all'altezza dell'intervento sezione delle linee, poi all'indietro Circati in orizzontale verso Araujo, l'altro difensore centrale del Benfica, palla spostata bene nella zona di Kaminski che ha spazio per avanzare dopo il velo di Duran che crea poi spazio per l'inserimento di Sudakov, la palla arriva poi sui piedi di Sudakov dopo l'errore, palo Ancora Benfica dal limite dell'area di rigore. Sudakov recupera una palla sporca e va di prima intenzione a battere, non ci arriva Maignan, palo pieno, è il 24esimo minuto. Milan 0, Benfica 1. Ma se dico che il Milan è in confusione in fase difensiva, esagero Fulvio Collovati oppure?
1: No, non esageri assolutamente, perché anche qui è stato un errore forse di Pavlovic, mi pare, in uscita, che ha regalato praticamente il pallone a Sudakov, che ha calciato immediatamente, non ci ha pensato su, ha calciato con forza sulla destra di Maignan, che si è completamente disteso, non ci è arrivato. Fortunatamente per il Milan il pallone ha colpito il palo, però un'ennesima distrazione dove, torno a dire, il Milan è molto compatto, trova difficoltà a trovare spazi, cerca sempre gli esterni, però devo dire che il Benfica fino ad ora ha approcciato meglio la gara.
0: Decisamente meglio la gara dal punto di vista della garra, scusate il gioco di parole, sì, ma anche dal punto di vista della, diciamo, della tattica messa
1: della
0: in campo
1: tattica,
0: fino a questo
1: della
0: momento.
1: Tattica, sì, del posizionamento degli uomini. Vediamo anche la faccia di Amorim, che mi sembra abbastanza preoccupato per i primi 25 minuti, dato che non c'è stato ancora un tiro in porta da parte dei suoi giocatori, un'azione degna di nota, trova difficoltà, perché torno a dire, Benfica si difende bene e poi riparte altrettanto bene, ma sono gli errori difensivi del Milan che hanno pagato fino ad ora.
0: Errori difensivi in fase di chiusura e in fase di impostazione, come quello che ha portato al tiro Sudakov, tiro respinto in precedenza dal palo. Continua a passeggiare avanti e indietro tra la panchina e la propria area tecnica Amorim, come sottolineato dall'occhio di falco del nostro Fulvio Collovati, mentre intanto il Milan che adesso cerca di scuotersi, lo fa con Sissa, che però deve andare lungamente indietro da Musa. Palla poi servita a Yashari, abbastanza scolastica fino a questo momento da reggere il numero 30 del Milan, infatti il consegnato è per Musa, che cerca di scuotere Terracciano. Terracciano apre largo a destra nella zona di Chukwueze, che va a puntare a Kaminski. Chukwueze poi torna su se stesso, va a servire nuovamente all'indietro Musa, che con l'esterno mette in movimento Yashari, limite dell'area di rigore, si sposta poi a destra, serve ancora per Chukwueze, che va verso la linea di fondo, in due su di lui, tunnel di Chukwueze ai danni di Kaminski, messo giù, e ci sarà un calcio di punizione in favore del Milan, con tanto di ammonizione per l'autore del fallo Araujo. Pezzo di bravura di Chukwueze, con tunnel ai danni di Sudakov. Fulvio,
1: ma è il giocatore più vivo, più in partita, quello che punta l'uomo. I giocatori del Milan, i compagni, si sono accorti in campo che è in giornata, per cui lo osservano spesso, e il Milan sta giocando spesso sulla destra, dove lui inventa, come in questo caso ha inventato un dribbling, ha puntato l'uomo, gli ha fatto il tunnel, si è guadagnato una punizione, insomma, molto pericolosa. Il Milan deve sfruttare questa opportunità.
0: Ammonito il Caruani, calcio di punizione dall'altezza del lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, la porta è quella alla nostra sinistra. Alza il braccio destro Hutchinson a 26-10 sul cronometro. Milan 0, Benfica 1. La palla in area di rigore, l'uscita da parte di Trubin, che con i pugni allontana la palla togliendola dalla testa di De Winter. Sfera recuperata comunque ancora dal Milan, anzi con Sisse che la lascia scorrere oltre la linea del fallo laterale e poi la rimette in gioco con le mani, visto che l'ultima a toccare era stato proprio l'estremo difensore della Benfica. Ancora lo stesso Sisse dopo il passaggio per Bartesaghi, sfera di ritorno ancora per il 33 suo compagno di squadra. Musa cerca di centrocampo, la fa girare velocemente per Yashari, che si avvicina al limite dell'area di rigore, poi con un traversone dalla tre quarti cerca Pavlovic anticipato. Questa era una buona idea, ma è stata ancora migliore la lettura da parte della difesa della Benfica, che è andata a disinnescare la minaccia con un preciso colpo di testa da parte di Kaminski, se non ho visto male, ma anzi di Paligna. Ma la sfera è ancora viva, cerca il tiro da fuori Terracciano, la grande risposta da parte di Trubin con il pallone che era diretto sotto l'incrocio dei pali. Cerca di scuotersi il Milan con questo gran tiro dai 25 metri da parte di Terracciano, che scalda i guantoni di Trubin. Ancora lo stesso Terracciano, la palla è ancora viva, lato corto dell'area di rigore, lo scambio è con Hutchinson, adesso diventa rutilante l'azione del Milan. Hutchinson, l'inglese, gira con il pallone su se stesso, poi va all'indietro da Musa. Musa che la fa girare sulla sua sinistra per Bartesaghi, traversone dalla tre quarti, anche questo però di facile lettura, l'uscita di Trubin, sì. Una cosa bella e una cosa brutta. Seguiamo, aspetta, questa azione però del Benfica, perché si cerca di ripartire subito con Sudakov, che mette in movimento ancora lo stesso Luke Bacchio. Siamo già al limite dell'area di rigore, poi Luke Bacchio va a rinculare, visto che in tre addirittura erano su di lui, e la palla è all'indietro allora per Ausnes. Una cosa bella e una cosa brutta, dicevamo Fulvio Collovati, la cosa bella, sì, è il tiro di Terracciano, poi quel traversone morbido sulla tre quarti, però un invito al portiere.
1: Diciamo che le cose brutte, perché non è la prima volta che stiamo assistendo su queste palle inattive, calci piazzati, sempre molto molto lenti, molto poco tesi, secondo me, per mettere in difficoltà la difesa del Benfica, soprattutto un portiere, come ti dicevo, che la sua qualità sono le uscite.
0: Intanto il tentativo di rilancio da parte di Luque Bacchio, che prova a tenere in campo un pallone complicatissimo, non riesce a tenerlo in gioco, ma soprattutto c'era stata anche una segnalazione di fuorigioco da parte del primo assistente del direttore di gara, Guardarini, non l'abbiamo ancora nominato. Sono entrambi inglesi, Neil Davis e Nick Greenhagg, l'arbitro è Jared Gillett, mentre il quarto uomo è Tony Harrington. E per quello che riguarda VAR e AVAR, al VAR c'è un inglese, Stuart Atwell, e AVAR un polacco, Tomasz Kwiatkowski, peraltro omonimo di cognome e anche connazionale dei campioni del mondo del 2016 del ciclismo su strada, Michał Kwiatkowski, che batté Peter Sagan in quell'occasione del campionato del mondo. Intanto ancora il Milan che cerca di portare in avanti il pallone, sfera che però viene riconquistata ancora dal Benfica che fa correre bene Kaminski, che va a bruciare letteralmente Chukwueze, arriva il raddoppio da parte di Terracciano e allora si richiude il Milan e riparte con pazienza da El Karouani la squadra di Marco Silva, che sta giocando molto bene dal punto di

0: Nella città di Kaminsky l'abbiamo sottolineata fino ad ora, perché il cambio di passo di questo numero 13 2002 polacco, devo dire, sulla fascia destra del Milan ha messo un po' in difficoltà o costringe Ciucuezze anche alla fase difensiva, quello che non vorrebbe fare, perché lui è un giocatore offensivo naturalmente, per cui è una squadra molto organizzata.
1: Ancora Kaminsky in area di rigore con un lancio che arrivava dall'altra parte, dalla parte del sinistro, ancora una volta educatissimo di Luque Bacchio. Questa volta Kaminsky si è divorato la possibilità di centrare quantomeno lo specchio della porta, ma altra amnesia da parte del Milan, che si dimentica completamente da quella parte ed era in posizione regolarissima dell'esterno polacco.
0: Hai visto che Ciucuez, che non è abituato, chiaramente essendo un giocatore offensivo, abituato a puntare l'uomo, a essere servito soprattutto nella zona nevralgica del campo, la zona offensiva, e che è stato costretto, chiaramente deve farlo perché nel giocare col collettivo deve anche occuparsi della fase difensiva, però in questo caso è stato lui ad impedire a Kaminsky di un eventuale raddoppio, perché poteva sicuramente far meglio.
1: Riparte il Benfica, 30 e 55 sul cronometro, Milan 0 Benfica 1, ricordiamo la rete realizzata dopo 16 minuti da Luque Bacchio. Benfica che qualche minuto successivamente è andata anche a colpire un palo con Sudakov dal limite dell'area di rigore, due conclusioni praticamente da fuori, il sinistro vincente di Luque Bacchio e il destro di Sudakov con la palla che è andata ad impattare contro il montante alla destra di McManyan. Trubin, il portiere della Benfica, va al rilancio lungo a cercare proprio lo stesso Kaminsky, che viene anticipato però di testa nello specifico ancora da Ciucuezze, palla che viene però nuovamente riconquistata dalla Benfica, che prova a correre sul settore di sinistra con El Karouani, che supera la linea centrale del campo, l'accelerazione da parte del 34 del Benfica, il servizio per Kaminsky, dai e vai, lato corto dell'area di rigore, El Karouani traversone, ma era stato troppo veloce in questo caso il giocatore del Benfica, nessuno aveva occupato l'area di rigore, sbaglia però ancora in disimpegno il Milan, sfera recuperata da Sudakov che va alla duetto con Luque Bacchio, poi ancora Kaminsky servito con il pallone che finisce poi tra i piedi di Paligna, che lo rigira indietro, cerca di centrocampo a Circate. È chiaro che non ha interesse ad accelerare i tempi il Benfica, è chiaro che il Milan deve un po' rincorrere il pallone in una sorta di torello, passateci il termine, con questo giropalla decisamente avvolgente e sinuoso da parte della squadra di Marco Silva, che sa far girare bene il pallone Fulvio Collovati, ma sa anche far correre a vuoto i giocatori del Milan.
0: Sta a far correre a vuoto, certo che il Milan pecca un po' in fase di costruzione dal basso, perché è già la seconda, terza volta che sbaglia l'uscita. Nel momento in cui sbaglia l'uscita mette in pericolo tutta la difesa, è chiaro che va, è una difesa che va in ansia, e fino ad ora si sono visti degli errori non da difensori come Pavlovic, come De Winter, errori veramente non da Milan, diciamo.
1: 32-40 sul cronometro, Milan 0 Benfica 1, Milan che prova ad impostare, a costruire dal basso, proprio come diceva poc'anzi il nostro campione del mondo Fulvio Collovati. Lo scambio è nuovamente con Sissa, che difende il pallone dal tentativo vigoroso di Circati di andarglielo a strappare, palla all'indietro per Pavlovic, in orizzontale per De Winter, cerco di centrocampo, la spazzolata a cercare Bartesaghi, ma di facile lettura di Circati, che di testa intercetta il pallone e mette in movimento sul cuore per Luque Bacchio. Luque Bacchio fa correre Sudakov e buon per il Milan, diciamo che qui il passaggio non era molto a misura i due non si sono capiti, perché questa era un'occasione colossale.
0: Assolutamente sbagliato, perché anche qui il Milan si è ritrovato scoperto perché sulla fascia sinistra c'era Kaminsky, c'era Duran in centravanti, Duran, e c'era Luque Bacchio che ha puntato praticamente l'uomo e ha sbagliato l'ultimo passaggio, per cui ancora una volta il Milan si è ritrovato in fase difensiva scoperto.
1: E a questo punto è chiaro che viene quasi lecito pensare che chi in questo momento è in campo e diciamo gli è stato lasciato spazio da quelli che sono i cosiddetti titolari, così vogliamo chiamarli, parliamo di gente come Modric, di gente come Rabiot, di gente come Mario Chila, forse diciamo viene a mancare un po' di affiatamento, ed è quello che può portare anche a una certa legnosità nel possesso palla, come in questa fase con Yashari che va poi a scaricare per Sissa, sempre nella metà campo però del Milan, c'è una pressione feroce che viene portata da Circati addirittura uomo su Sissa a tutto campo, che diciamo va poi anche a commettere fallo, ma che rende impossibile al giocatore del Milan di girarsi e di costruire alcunché. Terracciano, autore dell'unico tiro in porta del Milan in questa prima frazione di gioco, con la grande risposta di Trubin che si è proteso con i punti pugna alla sua sinistra qualche minuto fa, andando a interrompere la traiettoria del pallone che sembrava destinata in fondo al sacco. 34 e 30.

0: cronometro del primo tempo. Milan 0 Benfica 1, possesso palla Milan con Yashari, linea centrale del campo in orizzontale verso De Winter, l'ex Juve Genoa supera la linea centrale, si appoggia poi a Terracciano che alimenta il tema offensivo sulla destra prolungando il pallone per Chukwueze, in due su Chukwueze, allora nuovamente all'indietro per De Winter prima e Pavlovic poi, si gira adesso verso la sinistra probabilmente, no, Pavlovic avanza in prima persona, finta il passaggio in verticale e poi prova ad andare via creando superiorità numerica da sola, salta un uomo, salta il secondo, poi Bartezaghi sul rimpallo, palla al centro per Ramos che non ci arriva, ma il pallone forse è ancora vivo? No, perché è bravo in questo caso Kaminski a metterlo in fallo laterale e qui diciamo sì, tutto è nato da un uno contro uno abbastanza estemporaneo di Pavlovic che di però Pavlovic, insomma, ha creato tanto, certo, spazio,
1: molto più bravo in fase offensiva che in fase difensiva direi, perché ha creato con due dribbling, diciamo, forse anche un rimpallo, gli sono andati bene, è stato bravo, ha messo una palla per il suo compagno di squadra che poi per Terracciano, che poi ha messo una palla veramente filtrante, Ramos non ci è arrivato, però insomma è stata una buona opportunità che il Milan dà qualche segnale di risveglio, però attenzione alle ripartenze del Benfica.
0: Ma è bravo il Milan a fermarlo con Gonçalo Ramos che per una volta esce, diciamo, dai panni di centravanti Boa e va a recuperare il pallone. Bartezaghi sulla seconda palla per Sis che potrebbe anche andare alla conclusione con il destro, ma viene di fatto murato in due su di lui. C'è anche João Palinha che finisce a terra, ma si continua a giocare, tutto regolare per l'arbitro. Allora Hutchinson, limite dell'area di rigore, palla sul sinistro, cerca lo spazio per la conclusione, alla fine non riesce a trovarlo, prova a prolungare per Bartezaghi, ma il pallone gli viene sporcato dalla difesa del Benfica. È bravo Bartezaghi qui con il corpo a mettere in difficoltà Banjaki e a guadagnare una rimessa laterale nei pressi della bandierina di sinistra. Adesso il Milan cerca di stringere i tempi, 36 e 20 sul cronometro del primo tempo, Milan 0 Benfica 1, segnali di vita da parte della squadra rossonera. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Milan, Bartezaghi, la rincorsa, la rimessa con le mani, la lunga gittata all'interno dell'area di rigore, colpo di nuca di De Winter indirizzato verso Gonçalo Ramos che però non riesce ad intercettare il pallone, la palla finisce addosso a Trubine, però ecco Fulvio Colovati, per una volta che Gonçalo Ramos ha fatto tre passi indietro ed è venuto a lavorare un pallone sulla tre quarti, è nata subito un'occasione importante.
1: Ed è quello che deve fare un po' più spesso, deve fare un po' più spesso, prestarsi agli inserimenti dei propri compagni, cosa che soprattutto i centrocampisti, cosa che non abbiamo visto fino ad ora, perché il Milan cerca molto sulla destra Chukwueze, si è visto poco a sinistra Sisse, e però Gonçalo Ramos deve uscire in quel caso lì, deve uscire per dettare i tempi, per dettare il gioco, per dettare soprattutto gli inserimenti dei propri compagni.
0: Ammonito Duran, il centravanti della Benfica, per un fallo a centrocampo ai danni di Sisse, calcio di punizione già battuto dal Milan all'indietro con Pavlovic che va ad impostare andando a scambiare con Yashari che cerca adesso di svariare molto per il centrocampo per togliere punti di riferimento alla mediana lusitana, con lo stesso Yashari che adesso riceve il passaggio di ritorno da Sisse, apre nuovamente a sinistra per Bartezaghi che va a puntare l'uomo, sta crescendo anche Bartezaghi, stop così così però da parte di Yashari che aveva volendo lo spazio di prima per cercare cari dai e vai con Bartezaghi, alla fine la combinazione non si chiude, ma la palla è ancora del Milan con lo stesso Sisse che va a puntare l'uomo, bello morbido il traversone in aria per Pavlovic che finisce a terra, vediamo cosa dice l'arbitro, dice che non è successo niente, fa cenno che si può continuare a giocare, non ci sono in realtà neanche le proteste da parte dei giocatori del Milan, gioco che dovrebbe riprendere con una rimessa laterale in zona d'attacco in favore proprio della squadra rossonera. Pavlovic che aveva occupato bene l'area di rigore ed è andato al contatto con Arusnes che qui ha un po' rischiato però perché le mani addosso gliel'ha messe Fulvio.
1: Sì, gliel'ha messa da dietro, insomma non è stato un contatto che poteva portare al penalty secondo me. Detto questo, ancora una volta un inserimento di Pavlovic molto bravo in fase offensiva.
0: Guadagna un calcio d'angolo il Milan sulla rimessa laterale battuta da Bartezaghi, il colpo di testa di Banjaki mette la palla direttamente oltre la bandierina, oltre la linea di fondo, vogliate scusare, dunque dalla bandierina, questa volta sì lo stesso Bartezaghi, quarto corner della partita per la squadra rossonera, Milan 0 Benfica 1, siamo arrivati all'inizio del minuto di gioco numero 40 del primo tempo, Bartezaghi teso il traversone, non ci arrivano quelli del Milan, Hutchinson però sulla respinta della difesa lusitana, il traversone, Trubin sulla seconda palla, salta altissimo e con i pugni allontana la palla dai propri 16 metri, ancora rimpalli, Trubin questa volta la va a bloccare anticipando Chukwueze, e attenzione perché Milan Milan è scoperto, il Benfica potrebbe adesso velocizzare le operazioni. Kaminski riceve la sfera all'altezza della linea centrale del campo, prova ad andare via, perde però forse uno, anche due tempi di gioco, e dà la possibilità al Milan di andarsi a ripiazzare con pazienza, però non ha fretta di accedere ai tempi. Evidentemente Sudakov, l'appoggio è per Araujo che va a scambiare con Ausnes, il capitano della Benfica, dal cerchio di centrocampo sposta poi la sfera a destra nella zona di Banjaqui. 39-35 nel primo tempo, Milan 0 Benfica 1, la rete realizzata da Luque Bacchio al 16° del primo tempo è quella che decide la sfida. Ancora lo stesso Banjaqui, sbaglia tutto, aveva spazio per andare a servire nuovamente Luque Bacchio, si stava creando un mismatch importante da quella parte, buon per il Milan che però ha sbagliato nuovamente la misura, tanta imprecisione perché anche sì, questa potenzialmente diciamo aveva
1: c'è
0: trovato
1: stata
0: il Milan scoperto.
1: C'è stata, il Milan aveva assolutamente scoperto, come dici tu, perché Luque Bacchio cosa ha fatto? Nel momento in cui è indietreggiato perché voleva il passaggio indietro, invece il suo compagno di squadra l'ha servito in profondità, per cui è andata bene anche in questo caso. Però il Milan deve chiaro che deve tentare il tutto per raggiungere il risultato di parità, però non può farsi trovare così scoperto nelle ripartenze della squadra portoghese.
0: Gonzalo Ramos adesso prova a domesticare un pallone sulla tre quarti, lo lavora bene, lo apre poi a destra per Bartesaghi, la dai e vai con Sisse, adesso gioca bene il Milan con Sisse che è all'altezza del lato corto dell'area di rigore, mette in mezzo il pallone, Ausnes di testa allontana la sfera dalla propria area di rigore, ma sulla seconda palla arriva Musa che va a servire nuovamente Sisse, c'è anche Bartesaghi largo, Sisse invece va al consegnato per Pavlovic che con l'esterno prova subito a ridare la palla a Sisse, la sfera finisce poi sui piedi di Yashari che cerca la conclusione e trova un gran tiro con la palla che finisce alta di un soffio, si è girato come si direbbe in gergo sciistico sulle 100 lire Fulvio con il mancino, sì. Conclusione fulminante, qui ha fatto una gran cosa Yashari.
1: No, si è girato, guarda, si è girato di colpo praticamente, girato e ha calciato di sinistra, non ci ha pensato su, ha avuto solo il toto di tenere alto, ma il pallone è uscito di 30-40 centimetri oltre la traversa, non direi di più, per cui ha fatto una bella cosa. Il Milan deve trovare il coraggio di calciare anche da fuori, se gli spazi sono chiusi, se non si riesce ad andare sul fondo per crossare per Gonzalo Ramos, il Milan deve tentare il tiro da fuori. Io mi auguro che nel secondo tempo probabilmente entri Rabiot, che è un altro tiratore scelto dalla lunga distanza, perché il Milan ha bisogno, lo stesso Loftus-Cheek, Pulisic, giocatori che sanno inserirsi e sanno calciare da lontano.
0: Attenzione perché adesso però potrebbe arrivare la risposta della Benfica con la palla però indietro per Ausnes, rallenta la squadra lusitana dopo che c'era stata una bella accelerazione sul settore di sinistra. Lo scambio adesso nuovamente tra El Karouani e Kaminski, ancora El Karouani, va al dialogo stretto con Sudakov, palla poi all'indietro per Ausnes, 42-05 sul cronometro, Milan 0 Benfica 1, Ausnes all'indietro per Araujo, c'è anche Circati all'indietro, invece sceglie nuovamente la verticalizzazione per Sudakov che tra le linee lavora bene un pallone, lo apre poi a destra a memoria per Banjaqui che è liberissimo, spazio per avanzare, c'è la sovrapposizione anche di Luque Bacchio in area di rigore che non riesce a tenere giù il pallone, anzi si trattava di Duran non di Luque Bacchio, l'idea era interessante, la palla poi si è spenta sul fondo, però ci ripetiamo Fulvio Collovati perché il copione è un po' sempre lo stesso, a sinistra il Milan e quindi sulla destra del fronte offensivo del Benfica la squadra rossonera ha un problema,
1: soffre un po' perché Terracciano è un giocatore portato soprattutto ad attaccare, Bartezaghi, Pavlovic si accentra, per cui su quella fascia lì ci sono molti spazi dove si inserisce Luque Bacchio, dove c'è stato l'inserimento adesso in verticale per Duran che buon per il Milan non è riuscito ad impattare il pallone, altrimenti poteva diventare un'azione altrettanto pericolosa. Sulla fascia destra il Benfica è più pericoloso.
0: Si muove in avanti il Milan sulla propria destra con Chukwueze che riceve da Hutchinson, traversone dalla tre quarti di Chukwueze, la palla resta lì, il colpo di testa è stato di Circati, poi a perfezionare il disimpegno, perfezionare per modo di dire, con un rilancio lungo in avanti un po' alla viva il parroco, ci pensa Banjaqui, finisce a terra anche Duran, tutto buono per l'arbitro all'interno del cerchio di centrocampo, un minuto e mezzo più recupero al termine della prima frazione di gioco che lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, Milan 0 Benfica 1, è il Milan che cerca di chiudere in attacco questa prima frazione di gioco, lo fa con il passaggio in orizzontale di Sis per Terracciano, che apre poi a destra per Chukwueze, che va a puntare l'uomo, punta Kaminski, poi lo scambia per Hutchinson, conclusione per Hutchinson, palla alta di un metro e mezzo sulla traversa di Trubin, che hanno ascoltato Fulvio Collovati, il tiro da fuori, sì. Però bisognerebbe anche inquadrare la porta.
1: Beh, l'azione più pericolosa è venuta con un tiro di Terracciano da fuori di 30 metri, i giocatori di personalità calciano da fuori, Hutchinson è un giocatore di personalità, qualità, però come giustamente hai detto tu, bisognerebbe inquadrare la porta. Anche cercando di non alzare il pallone, torno a dire, perché portiere di 1,90, probabilmente in difficoltà più sulle palle basse, certamente non come sul tiro di Terracciano dove si è disteso quasi sotto la traversa, e quella è la qualità di Trubin sicuramente.
0: Insomma, tu Fulvio Collovati, che sei anche più alto di me, mi insegni che la terra è lontana quando si ha certe attitudini, no? Quindi diventa complicato poi andare ad intercettare le palle da sotterra, soprattutto se anche da fuori magari non le vedi, e spesso e volentieri i tiri del Milan sono arrivati con la difesa del Benfica schierata, e quello può dare, nel caso in cui la palla filtri, anche un aiuto involontario. Ancora Milan con Bartesaghi che rincorre il pallone, riesce a tenerlo in campo, lo scambio poi con Sissa, lato corto dell'area di rigore, nuovamente sulla sinistra, Sissa converge, la conclusione, la parata in due tempi di Trubin, conclusione potente ma sul primo palo. Adesso però il Milan sta crescendo, Fulvio Collovati,
1: il Milan
0: dire,
1: sta crescendo in questo finale del primo tempo, sta crescendo. Questa è stata un'azione tipica dei due gol centrati da parte di Sisse, uno contro la Juve e l'altro contro il Torino, solo che ha tenuto la palla alta, ecco, ma però il Milan sta crescendo, adesso c'è forcing da parte del Milan anche se perde il pallone, perciò tentativo di una squadra che almeno cerca offensivamente di creare qualcosa.
0: Un minuto di recupero, se ne sono andati i primi 30 secondi, aveva cercato di ripartire il Milan ma una palla persa a centrocampo grazie per via di un bel intervento di João Paulinha, sottolineato dall'urlo strozzato in gola dei tifosi della Meazza, sottolinea il recupero palla della Benfica, ma adesso è il Milan a recuperare la palla, prova a ripartire la squadra rossonera ma non può farlo perché c'è un giocatore del Benfica a terra e dunque non si può giocare, intervento irregolare sulla tre quarti, e credo che sulla concessione di questo calcio di punizione in favore del Benfica arriverà direttamente la fine della prima frazione di gioco, ammesso e largamente non concesso che ci sia poi tempo, perché il giocatore resta ancora a terra. Dovrebbe trattarsi di Kaminski, se non ho visto male, sì, che si è preso una manata in faccia, in realtà
1: da Gonzalo Ramos in fase difensiva, proprio da Gonzalo Ramos in fase difensiva, guarda, che stava uscendo praticamente guadagnandosi il pallone fuori dall'area di rigore, ha dato una manata, insomma, ma penso che adesso il primo tempo sarà finito.
0: Invece penso che ci sarà un calcio di punizione, verrà battuto invece, nonostante sia stato concesso un solo minuto di recupero e il cronometro dell'extra time dica 1:44, vogliate scusare, viene battuto il calcio di punizione dalla tre quarti direttamente in area di rigore, libera il Milan, c'è stato poi anche un fallo in attacco fischiato in questo caso a João Paulinha, che è andato a travolgere Terracciano, e adesso sì, arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda tutti quanti negli spogliatoi. I fischi che sentite in sottofondo sono quelli di uno stadio che evidentemente non apprezza particolarmente quello che ha visto da parte della squadra di casa. Si chiude qui il primo tempo, Milan 0 Benfica 1, la rete è stata quella di Luque Bacchio al 16° del primo tempo, Benfica che ha colpito anche un palo con Sudakov qualche minuto dopo. La partita si ferma e ci fermiamo anche noi, linea adesso a Roma, giornale radio, trasmissioni di servizio, a risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo di Milan Benfica con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna, linea Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. Il governo abolisce il bollo su auto piccole, medie e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli, e proroga il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Giorgia Meloni, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi illustra le misure adottate.
5: Via il bollo auto e moto per milioni di italiani. Giorgia Meloni rivendica una scelta concreta fatta con una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti, spiega, per ridurre il carico fiscale togliendo una delle tasse più odiate dagli gli italiani.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
5: Noi cancelliamo una tassa sulla proprietà, precisa la Premier, assicurando che lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti. Prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Non è una manovra elettorale, chiarisce Giorgia Meloni. Voglio arrivare alla fine della legislatura, aggiunge. E su Vannacci, lui vota contro il centrodestra, l'ha già fatto e lo rifarà. La legge elettorale sarà votata alla Camera con la fiducia.
3: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
5: Con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
4: Slitta invece il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, inizialmente previsto nella riunione del Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Per la FIOM CGL la mobilitazione continua. Ora negli Stati Uniti, dove è arrivata la decisione della Fed sui tassi. Linea al corrispondente Marco Valerio Loprete.
6: La Banca Centrale Americana ha aumentato i tassi di riferimento di un quarto di punto a 3,754% in questa forchetta. Non accadeva dall'estate del 2023, decisione presa però all'unanimità perché l'inflazione qui negli Stati Uniti è persistente. Inflazione troppo elevata da troppo tempo, ha detto appunto Walsh, che poi ha detto quelli che si avvantaggiano, che hanno più da guadagnare da prezzi stabili sono le persone meno abbienti. E l'inflazione negli Stati Uniti è stimata arrivare al 3,7%. Alla fine di quest'anno. In aumento però, ha detto Walsh, anche la crescita negli Stati Uniti, più 2,3% dovrebbe aumentare il PIL alla fine del 2026. Ha nominato più volte l'incertezza geopolitica e poi ovviamente questa scelta non dovrà far felice il presidente Trump, che lo sappiamo in bocca da settimane un taglio del costo del denaro. Ai giornalisti che gli hanno chiesto per due volte appunto di questo rapporto con il presidente, Walsh si è limitato a dire: non ho nulla da dirvi, queste scelte sono prese appunto nell'interesse degli americani e nel rispetto del mandato della Fed. A voi.
4: Torniamo in Italia con la cronaca. A Roma è individuato il presunto responsabile del ferimento di diverse donne in via della Giuliana. L'uomo, che avrebbe sparato con un'arma d'aria compressa, si troverebbe ancora nella caserma dei carabinieri San Pietro, accompagnato dal suo avvocato. Gli investigatori sarebbero risaliti a lui attraverso i registri di un'armeria in cui avrebbe comprato a inizio settembre una carabina. Il caso Revolut, un gruppo di hacker rivendica al Financial Times l'attacco alla banca digitale britannica, indaga la procura di Reggio Calabria. I pirati informatici avevano infatti compromesso una mail certificata della prefettura del capoluogo calabrese e tramite quella hanno ottenuto da Revolut le informazioni riservate su 680 clienti, in gran parte europei. Ma ora gli hacker sostengono di avere in mano anche enormi quantità di dati della polizia italiana, 3 milioni il riscatto richiesto. A Milano un rabbino di circa 60 anni è stato insultato, preso a spintoni e poi aggredito a calci e pugni poco prima delle 18 mentre aspettava l'autobus. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare la polizia. I 3 sospetti autori dell'aggressione sono stati individuati e condotti in questura per accertamenti. Il femminicidio di Carol Maltesi nel 2022. L'ex fidanzato Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo nell'appello Ter, il terzo processo di secondo grado.
7: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto.
8: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per Anna Maria Milazzo, zia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato, che ne fece a pezzi il corpo e l'abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i 2 annullamenti in Cassazione proprio a causa di quell'aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne ammesso tempo fa alla giustizia riparativa. Sentiamo ancora Anna Maria Milazzo, zia di Carol Maltesi.
7: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui. Per me non esiste come persona.
8: Per i magistrati, alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Riscaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa, che sostiene il dolo d'impeto, ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un settimo processo. Da Milano, Sara Grattoggi per GR1.
4: In chiusura la moda, Dario Vitale. Il il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani. È il primo manager ad assumere questo incarico al di fuori della famiglia del celebre stilista scomparso lo scorso anno. Era l'ultima notizia per questa edizione. La linea torna al calcio. Prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, cari amici radioascoltatori, amici di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, siamo nell'intervallo della prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Di fronte in questa sfida a Milano, Milan e Benfica, al termine della prima frazione di gioco il Benfica è avanti per una rete a zero, realizzata questa rete al 16° da Luke Bacchio, Benfica che ha colpito anche un palo con Sudakov, Milan che è riuscito a riportarsi in avanti solamente nella fase finale della prima frazione di gioco e che è uscito dai fischi del pubblico di San Siro. Ci fermiamo, torniamo allo studio in attesa della ripresa del secondo tempo. Massimiliano Graziani.
11: Grazie Emanuele Codignoni. Allora, come ci raccontava il nostro inviato allo stadio Meazza, è la prima giornata di Europa League, ci sono altre gare in programma questa sera, allora facciamo un giro in Europa per renderci conto di quello che è successo al termine dei primi tempi. Anderlecht 0, Lione 2, Lione in vantaggio, in doppio vantaggio con le reti di Nartey all'ottavo, il danese Nartey, e poi a fare al segnare 2-0 ci ha pensato il giapponese Nakamura al 22esimo. Beersheva, gli israeliani del Beersheva e la Dinamo Zagabria, gara che è ferma sullo 0-0 al termine del primo tempo, mentre invece Bayer Leverkusen è in vantaggio sugli sloveni del Celje per 1-0, la rete di Seslar al 15esimo, anzi un'autorete di Seslar che tiene in vantaggio il Bayern di Leverkusen. Di Milan-Benfica abbiamo sentito, con il vantaggio del Benfica in casa del Milan con la rete di Luke Bacchio al quarto d'ora. All'intervallo anche Sturm Graz e Rennes, con lo Sturm Graz in vantaggio per 1-0, la rete di Koller al 34esimo. Si gioca invece ancora sul campo dell'Olympiakos, che è impegnato in casa con i polacchi dello Jagiellonia, polacchi che erano andati in vantaggio al 20esimo con la rete di Schmidt, e poi è arrivato il pareggio della squadra greca al 43esimo con Gonzalez. E l'ultima gara in programma questa sera, quella fra Sunderland e AZ Alkmaar, siamo nei minuti di recupero del primo tempo e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Si gioca anche nella Liga Spagnola, quindi vi diamo conto anche di quello che è successo sui campi della Liga. Sesta giornata, La Coruña Siviglia, risultato finale perché la gara si è giocata nel pomeriggio, ha vinto il Siviglia per 1-0 con la rete di Sierra al 52esimo, poi l'Atletico Madrid ha superato l'Osasuna per 4-0, la rete che sblocca il parziale la mette a segno David al 24esimo, poi nella ripresa il sudcoreano Lee Kang-in al 54esimo, poi Lenormand al 63esimo e Baena all'82esimo. Sono in corso, è in corso Barcellona, la sfida fra Barcellona e Racing Santander, il Barcellona è in vantaggio per 1-0, la rete del vantaggio fino a questo momento l'ha segnata Cancelo all'ottavo su assist di Lamine Yamal. E invece ancora è posticipata perché c'è evidentemente qualche problema che impedisce di giocare l'altra gara che completava il programma serale, quella fra Levante e Athletic Bilbao. Sempre per tornare all'Europa League, ci sono anche le gare giocate oggi alle 18:45 in Armenia, la vittoria dello Spagna Sparta Praga in casa della Rat per 4-1, una doppietta del danese Goodall, 20°-22°. Poi la terza rete di Mercado, dell'ecuadoriano Mercado, al 53°, ha accorciato le distanze la squadra armena con il portoghese Wilson Valdez. E poi è arrivato nel secondo tempo il definitivo 4-1 con Viara, il giocatore della Repubblica Ceca. Vittoria di misura dell'Omonia Cipro sul Celta Vigo per 1-0, la rete decisiva la segna lo sloveno Balkovec. E torniamo a San Siro, perché siamo nell'intervallo di Milan-Benfica, con il Benfica in vantaggio purtroppo per il Milan per 1-0 con la rete di Luque Bacchio al 15°. Ci sono stati anche un po' di fischi all'uscita dal campo indirizzati ai calciatori in maglia rossonera. Sentiamo i nostri inviati Manuel Codignoni e Fulvio Collovati.
0: Diciamo che il pubblico non ha apprezzato soprattutto la prima mezz'ora, mi viene da dire, di quanto fatto dal Milan, perché poi da dopo la mezz'ora c'è stata una sorta di scossa e i giocatori in maglia rossonera hanno cercato con più impeto, diciamo, e più decisione, anche più concretezza possiamo dire, di portarsi in avanti. Bisogna anche dire però che le uniche occasioni importanti create dal Milan sono state, se vogliamo, un po' estemporanee, con dei tiri da lontano, in particolare la gran botta di Terracciano, l'occasione più importante, con la risposta di Trubin in calcio down. Dall'altra parte invece un Benfica molto ficcante grazie all'ottimo lavoro della punta Duran, che spesso e volentieri si è adoperato per liberare spazi a destra per Luque Bacchio e a sinistra per Kaminski, con ottimi esiti. E insomma, da ricordare anche come un paio di minuti prima del vantaggio di Luque Bacchio, su un'azione praticamente fotocopia, lo stesso giocatore belga era andato ad impegnare con lo stesso tiro il portiere del Milan Maignan. Segno, e qui chiamo in causa anche il nostro Fulvio Collovati, che in casa Milan, diciamo, c'è stata soprattutto nella prima mezz'ora un po', non so se chiamarla confusione o che cosa, però qualcosa non ha funzionato.
1: Ma direi che il Milan è lecito aspettarsi di più da questo nuovo corso di Amorim. I tifosi fischiano perché è chiaro che si aspettano di più. È un altro brutto inizio dopo quello con la Lazio, un brutto primo tempo deludente. Il Milan, a onor del vero, non ha mai, a parte il tiro di Terracciano che hai detto tu, non ha mai dato la sensazione di poter pareggiare, anzi poteva raddoppiare con il palo colpito il Benfica. È chiaro che vedo che si scaldano già 2-3 giocatori nuovi, sicuramente è un primo tempo deludente, per cui i tifosi fischiano la prestazione, non certamente fischiano l'allenatore, o fischiano la prestazione, insomma si aspettavano indubbiamente di più da parte della squadra rossonera.
0: Quello che vi possiamo dire è che si stanno scaldando e probabilmente entreranno all'inizio del secondo tempo Christian Pulisic e Mario Chila, dunque un attaccante, perché nonostante, diciamo, quello che ne pensi il listone del fantacalcio, Christian Pulisic è un attaccante a tutti gli effetti e Mario Chila è un difensore alla ricerca di solidità dietro e di dinamismo davanti, sì. Quel dinamismo che probabilmente è mancato nella prima frazione di gioco. Massimiliano?
11: Sì, allora riprendiamo la linea solo per aggiornare la Liga Spagnola, perché vedo che stanno tornando i giocatori in campo. Allora un aggiornamento velocissimo su Barcellona Racing Santander, perché c'è stato il raddoppio del Barcellona con Rafinha su calcio di rigore al 23°, ora siamo al 28°, col Barcellona saldamente in vantaggio in casa per 2-0, e vi diciamo anche il motivo che ha portato al rinvio, quantomeno al posticipo per il momento, di Levante Atletico Bilbao. La gara non è potuta iniziare perché c'è una pioggia torrenziale che cade a quanto pare su Valencia. Restituiamo la linea a San Siro, perché stanno tornando i giocatori in campo, e quindi cediamo il microfono a Manuel Codignoni e Fulvio Collovati per il secondo tempo di Milan-Benfica. A voi.
0: Grazie Massimiliano. Intensificano il riscaldamento e certamente entreranno in campo a inizio ripresa, dicevamo, Mario Chila e Christian Pulisic. Fulvio Collovati, cosa possiamo aspettarci dall'ingresso di questi due calciatori?
1: Da capire al posto di chi? Aspettarci un po' più di solidità difensiva, come hai detto tu, con Gila, che ha sempre giocato titolare fino ad ora, e con Pulisic qualche inserimento da parte del centrocampista, che inserimenti non ci sono stati. Io adesso non lo so al posto di chi possa entrare, sicuramente un difensore, Gil al posto di un difensore, e Pulisic adesso magari al posto di Hutchinson, che è un po' scomparso, diciamo, forse è partito conquistando qualche pallone, poi devo dire che insomma ha fatto poco, insomma è stato abbastanza evanescente, per cui penso che non ho idea, ma presumo che entrerà al posto suo.
0: Sono d'accordo con te, Fulvio, anche perché a differenza di Sisse è cresciuto nel corso della
1: partita.
0: Sisse
1: è cresciuto, infatti è l'unico, il secondo tiro in porta l'ha fatto lui, insomma, quello. E poi è un giocatore talentuoso da cui insomma ci si aspetta sempre qualcosa, insomma, a memoria dei due gol fatti nelle ultime due partite.
0: Comunque i giocatori stanno rientrando in campo alla spicciolata, quelli del Benfica sono già sul terreno di gioco, adesso arrivano quelli del Milan e quindi dunque a breve scopriremo chi farà ancora parte della partita e chi invece abbandonerà il terreno di gioco. Vi abbiamo detto che entreranno in campo Mario Chila, maglia numero 34, ex Lazio, e Christian Pulisic, maglia numero 11, giocatore che due anni fa fece sfracelli al Milan. L'anno scorso una stagione più complicata, condizionata anche da una serie di infortuni, questo potrebbe essere un po' l'anno della verità anche per il calciatore americano. Allora, Sis è in campo e dunque io credo che ci abbiamo preso Fulvio, ma non poteva essere altrimenti, uscirà Hutchinson.
1: Sì. Assolutamente sì, Pulisic non è un centravanti, per cui al posto di Ramos, il giocatore che forse ha deluso oltre ad Hutchinson e Ramos, però Pulisic va sicuramente ad impiegare quello lì, c'è la conferma, ad impiegare la zona di campo di Hutchinson.
0: Mentre per quello che riguarda la difesa entra Mario Chila al posto di Terracciano e qui insomma diventa, allora da un lato si cerca probabilmente l'affiatamento, no? Perché Chila, De Winter e Pavlovic hanno giocato molto di più assieme rispetto a Terracciano, dall'altro lato si va a togliere il giocatore che con una conclusione seppure estemporanea ha creato il pericolo più grande alla porta di Trubin, ma tant'è, Rumen Amorim di mestiere farà allenatore, noi il calcio lo raccontiamo alla radio, caro Fulvio, per cui dobbiamo fidarci di quelle che sono le sue sensazioni, direi.
1: No, ma Terracciano forse è quello che ha deluso meno secondo me in fase difensiva. Il fatto sta che i pericoli da parte del Benfica sono arrivati soprattutto sulla fascia destra. Lui ha giocato a sinistra, ha giocato nella fascia destra del Milan, per cui Kaminski forse l'ha messo in difficoltà con la velocità, però non ci sono stati pericoli da quella fascia. Per cui è quello che ha deluso meno secondo me. L'unico tiro in porta poi l'ha fatto lui.
0: Ad ogni modo, la partita è ricominciata e il risultato è sempre di Milan 0, Benfica 1, e prova subito a sfondare il Milan dal settore di destra con l'inserimento di Chukwueze, che fa fuori proprio Kaminski, poi mette la palla in mezzo per Musa, siamo al limite dell'area di rigore, il tocco anche di Pulisic, lo stesso Chukwueze che va a convergere, poi il traversone sul secondo palo, interessante il colpo di testa e la parata da parte di Trubin, colpo di testa schiacciato da parte di Bartesaghi che di fatto si trasforma in un assist per il portiere ucraino della Benfica Trubin, ma questa comunque è un'indicazione interessante perché il Milan è riuscito a liberare bene al traversone sul settore di destra Chukwueze sul secondo palo, dove Bartesaghi non è stato proprio un killer, ma insomma un attaccante, se si fosse trovato al posto di Bartesaghi Fulvio poteva fare male, no?
1: Più cattiveria, ci voleva più cattiveria, quel colpo di testa indovinatissimo dall'uomo probabilmente più incisivo, più meno deludente, Chukwueze. Le azioni più pericolose sono tutte partite dal suo mancino, che l'ha messo questo pallone, devo dire, molto invitante sul secondo palo, ma devo dire poca cattiveria, poca incisività da parte di Bartesaghi.
0: La palla danza a centrocampo, la recupera adesso il Benfica che con João Palhinha, metronomo del centrocampo, la smista bene nella zona di Luque Bacchio che la gira poi a memoria per lo stesso Palhinha che ha spazio per avanzare. Attenzione al break dell'area di rigore, il 36 del Benfica viene fermato in maniera irregolare da Pavlovic che deve stare attento a protestare perché è stato anche ammonito. Intanto lo stesso Palhinha va ad arringare i tifosi, tanti tifosi del Benfica che sono arrivati qui sul terzo anello dello stadio Meazza di San Siro, visto che tutto quanto avveniva proprio sotto i loro occhi. E adesso ci sarà un calcio di punizione da posizione interessante in favore del Benfica perché è più o meno all'altezza del lato corto dell'area di rigore, la fascia è quella di destra e la porta è quella alla nostra sinistra. Salgono le torri della squadra di Marco Marco Silva, che lo ricordiamo ancora una volta in vantaggio, cari amici, avete ascoltatori, per 1-0, gol realizzato da Luca Bacchio al 16° del primo tempo, e adesso può usufruire di questo calcio di punizione da posizione, l'abbiamo detto, decisamente interessante. In due uomini sono sul punto di battuta, l'uno con il destro e l'altro con il mancino, 1, 2, 3, 4, 5 uomini della Benfica all'interno dell'area di rigore del Milan, che difende con 11 undicesimi là dentro. La palla è direttamente in porta, ma finisce sull'esterno della rete, conclusione in questo caso velleitaria da parte di El Karouani. Fulvio Collovati, insomma, ha cercato il colpo a effetto, ma insomma ci vuole altro per mettere in difficoltà.
1: Ha cercato il primo palo, probabilmente ha visto un pertugio, qualcosa di una disattenzione da parte del difesa del Milan, che io francamente non ho visto. Ha cercato l'impossibile, nel senso palla bassa, il primo palo, dove ci voleva forse solo una colossale dormita da parte di Maignan per fare gol. Fortunatamente per il Milan, insomma, il pallone è uscito, insomma, è andato fuori dal palo.
0: 3.45 sul cronometro della ripresa, Milan 0 Benfica 1, manovra il pallone il Milan, lo fa con Mario Chila, che va a scambiare con Musa nella propria metà campo. Musa elude l'intervento in chiusura da parte di Duran e smista poi a destra per Chukwueze, davanti alla panchina proprio di Marco Silva, sfera all'indietro poi per Mario Chila, che a sua volta va al dialogo in ipertino orizzontale con De Winter, che sceglie Yashari. Stop così così da parte di Yashari, che mette in difficoltà Chila, che ricorre a questo punto al lancio lungo per Sissa, che stoppa bene un pallone complicato, lo smista poi per Bartesaghi, ma c'era una posizione, anzi viene fischiato gioco pericoloso in questo caso al giocatore del Milan, ed è un peccato, Fulvio, perché aveva fatto veramente una gran cosa Sissa lì stoppando quel pallone.
1: Ma io vorrei rivederlo, perché forse c'è un fallo di mano, ma gioco pericoloso non vedo assolutamente, come stoppato un pallone proprio degno di un
0: fallo di mano, tra l'altro.
1: Ma tra l'altro neanche fallo di mano, non so cosa abbia visto l'arbitro, francamente, ma stop perfetto, poteva essere un'azione dal nulla, un'azione pericolosa per il Milan, e qui è intervenuto l'arbitro perché ha sbagliato, secondo me.
0: Ancora Milan con Yashari, palla in area di rigore, la conclusione di Sisse Murata, e poi arriva da fuori e si divora letteralmente il gol del pareggio. De Winter sulla seconda palla, rigore in movimento, anche se leggermente decentrato, per l'ex difensore di Juventus e Genoa, che non inquadra la porta, e questa era un'occasione gigantesca per il Milan, con De Winter che sulla seconda palla, dopo la prima conclusione di Sisse, ha avuto gioco facile ad anticipare tutta quanta la difesa del Benfica e si è divorato letteralmente la più nitida delle occasioni. Fulvio Collovati,
1: un'azione colossale, un errore colossale, lo ripeto, da parte di De Winter, che aveva il dovere quantomeno di prendere la porta, di tenerla bassa. Prendi la porta, il portiere non poteva assolutamente, perché era un calcio di rigore in movimento, invece ha calciato proprio completamente scoordinato il pallone quasi in tribuna. Questo è un errore colossale da parte di De Winter, che ha avuto questa opportunità. Questa è una grande opportunità da parte del Milan per poter appunto pareggiare e ristabilire la parità,
0: che avrebbe potuto dare anche una scossa dal punto di vista mentale, sì, ad una squadra che sembra anche, diciamo, un po' intimorita, no? È un po' con il pallone quasi modello palla avvelenata che scotta tra i piedi. Prova adesso Chukwueze adesso ad incunearsi tra le linee, ma deve ripartire all'indietro da Musa prima e da Chila poi, che va a sfidare all'indietro in velocità Sudakov, e riesce bene a scambiare proprio con lo stesso De Winter, che va alla verticale per Sissa. Spazio per avanzare a sinistra Pavlovic, che come un treno galoppa sulla fascia di sinistra, c'è la sovrapposizione anche di Bartesaghi, che riceve davanti a Bartesaghi, c'è Banjiachilo, salta Bartesaghi al centro dell'area per Sissa, che poi dà il pallone ancora allo stesso Pulisic cerca il filtrante per Sissa, i due non si capiscono, la palla finisce sul fondo, ma lì un attaccante deve tirare, Fulvio Collovati,
1: che
0: però
1: peccato,
0: perché non ha tirato Pulisic da lì?
1: Che peccato, aveva due soluzioni, ha scelto quella peggiore, il passaggio filtrante per Sissa, che non si aspettava assolutamente il passaggio, mentre invece col mancino, perché anche se è un destro, Pulisic col mancino poteva assolutamente creare, vedi, ce l'aveva sul sinistro, poteva, perché il portiere poi è coperto, c'erano 4-5 giocatori del Benfica in fase difensiva che coprivano la visuale del portiere, per cui poteva indubbiamente creare un'opportunità.
0: Luca Dimbosco avrebbe detto davanti a un'occasione come questa: io credo che per segnare sia necessario tirare in porta. In questo caso sarebbe stato assolutamente vero. Intanto ancora Milan con Sissa che cerca il tunnel ai danni di Aursnes, che però gli toglie il pallone. L'altro giocatore con la maglia numero 11, ovvero sia l'autore del gol del vantaggio, Luque Bacchio, gira bene la palla dalla destra verso la sinistra, dove ha spazio per avanzare il Caruani, che poi va a servire sulla corsa Kaminski. Kaminski contro Cucuese che rincura, la palla però è al centro per Sudakov, ai 20 metri, carica al destro Sudakov, poi la finta invece, pallone per Kaminski in area di rigore, conclusione murata da De Winter, ma il pallone è ancora vivo, lo viene a tenere vivo il Caruani, che poi va al traversone, c'è il raddoppio da parte del Benfica con il tocco di Kaminski sotto misura, che va di prima intenzione dimenticato completamente dalla difesa del Milan a realizzare il gol del 2-0 del Benfica. Siamo al nono minuto della ripresa, Milan 0 Benfica 2. Fulvio Collovati, tu sei stato un grande difensore, un campione
1: horror
0: del mondo, una difesa del genere
1: horror.
0: Come la raccontiamo?
1: Non so cosa dire, sono senza parole, perché noi dobbiamo chiaramente cercare di elogiare i meriti della nostra squadra italiana, però qui ci sono i demeriti. Guarda come ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori, 6 difensori del Milan con un giocatore solo, Kaminski, che praticamente riceve il pallone di prima, lo mette sotto la traversa. Questo non è possibile, perché un giocatore contro 6 lo devi assolutamente marcare, lo devi annientare, non gli devi permettere di calciare in porta. Queste sono disattenzioni difensive colossali.
0: Soprattutto Fulvio Collovati, perché era stato lo stesso Kaminski lanciare l'azione con uno stop al centro dell'area di rigore, per cui non è stato un inserimento da dietro, lui era già in area di rigore da prima, se lo sono dimenticato il 6.
1: Ma la zona non significa non marcare l'uomo, la zona significa che dentro l'area di rigore l'uomo lo devi marcare a uomo, non c'è niente da fare, per quello che si commettono degli errori spesso in fase difensiva, dentro l'area di rigore in 6 giocatori del Milan che si guardavano, ma non c'era un giocatore soltanto che sul cross ha preso il pallone e l'ha scaraventato sotto la traversa. In un momento che mi sembrava che il Milan era entrato in campo mi sembrava più pimpante, devo dire.
0: Cerca di scuotersi adesso il Milan con Pulisic, lato corto dell'area di rigore, palla all'indietro per Kila che va poi in orizzontale all'indietro da De Winter scambia con Pavlovic in verticale, poi per Yashari che la gira a memoria a sinistra, in questo caso per Bartesaghi che va a puntare Banjaki. Bartesaghi va verso la linea di fondo, potrebbe mettere in mezzo il pallone, la sterzata, deve tornare indietro perché Banjaki non lo molla, trova allora una buona linea di passaggio all'indietro per Pavlovic, la triangolazione, Sis, limite dell'area di rigore, cerca la conclusione deviata, la palla finisce sul fondo, calcio d'angolo in favore del Milan, 11° minuto nel corso della ripresa, Benfica 2 Milan 0. Le reti di Luque Bacchio e Kaminski. Se parlavamo se parlavamo di amnesia difensiva per quello che riguarda il primo gol, per quello che concerne invece la seconda marcatura, quella di Jakub Kaminski, peraltro il primo gol in stagione, il giocatore polacco classe 2002, qui è stata una dimenticanza totale. La battuta del calcio d'angolo, il colpo di testa di De Winter, la palla che resta lì, allontana la sfera dalla propria area di rigore, proprio lo stesso Kaminski, la recupera il Milan con Pavlovic che la gira in avanti, c'è in anticipo però in questo caso Circati, ma ancora De Winter che si trova solo al limite dell'area di rigore, non sa bene cosa fare con il pallone, lo scambia con Pulisic che prova nuovamente il filtrante, murato, Kaminski cerca di lanciare in avanti la profondità per Durana che prova a far salire la squadra, gli toglie il pallone Kila in maniera irregolare secondo il direttore di gara. Kila scuote un po' la testa come a volersi lamentare per la decisione del direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Benfica a centrocampo, 11:20 sul cronometro, Milan 0 Benfica 2. Arriva altri due cambi per quello che riguarda il Milan, e allora fuori Sis e al suo posto dentro maglia numero 22 Moreira. La velocità di Moreira, il dinamismo di Moreira e soprattutto anche i due gol segnati nell'ultima partita. Fuori anche Bartesaghi, dentro Saelemaekers. Entrano in campo e non poteva essere diversamente Fulvio Collovato, i grossi calibri a questo punto.
1: Non ha nulla da perdere ormai, non ha nulla da perdere, mettere dentro due giocatori, Sissé è già un giocatore offensivo, per cui Diego Moreira, autore dei due gol domenica scorsa contro la Lazio nel secondo tempo, per cui auguriamoci che ripeta la stessa prestazione, dia la stessa intensità, e Saelemaekers che è un giocatore sicuramente più offensivo rispetto a Bartesaghi.
0: Vedremo come cambierà la partita. È il 13° minuto della ripresa, ancora sciagurata leggerezza da parte del Milan in disimpegno.
1: Mamma
0: poi è
1: mia.
0: Bravo qui De Winter ad anticipare Duran e di testa mettere la palla a disposizione del proprio portiere. Prova a ripartire il Milan, lo fa proprio con lo stesso Moreira che tocca il primo pallone della sua partita, lo scambia con Salemakers. I due nuovi entrati combinano, diciamo, questo possesso del Milan sulla fascia di sinistra. L'accelerazione da parte di Salemakers che costringe a rincollare tutta la difesa del Benfica. La palla poi larga per Diogo Moreira, il traversone troppo più diretto verso il portiere Trubin che lo va però ad intercettare in presa alta. Parlavi di difesa da film horror del Milan, continua questo film dell'orrore, qui veramente è come, non so, Nightmare 1, Nightmare 2, Nightmare 3, le sequenze di film che si facevano negli anni 80 dei blockbuster,
1: ho visti
0: anche
1: tutti.
0: Quell'errore in disimpegno, quindi diciamo sei un amante di Freddy Krueger.
1: No, vabbè, non sono un amante di quel tipo di film lì, però mi è capitato di vederli, per cui capisco quando c'è l'horror. In questo caso, vabbè, c'è un po' di... chiaramente di ironia da parte nostra, però effettivamente la difesa del Milan questa almeno fino a questo momento quasi 60 minuti ne ha combinate di tutti i colori, diciamo.
0: Sì, perché anche in precedenza quell'errore sciagurato in disimpegno stava per innescare Duran, è stato bravissimo lì De Winter di testa a togliergli la palla, perché altrimenti Duran si trova solo davanti a Magnani e rischia di essere il gol che chiude definitivamente la partita che cerca invece di tenere aperta la squadra rossonera. 13:35 sul cronometro, Milan 0 Benfica 2. Il pallone che viene servito adesso da Kila a Pulisic che cerca di inventare, Gonzalo Ramos spalle alla porta, si gira, va poi da Pavlovic, potrebbe andare nella zona di Salemakers, è così lato corto dell'area di rigore, Moreira verso linea di fondo, traversone, tiro cross interessante, la palla viene rimessa in mezzo, arriva a svirgolare Musa come in una partita di calcio parrocchiale, incredibile cari amici degli ascoltatori, palla a mezza altezza, Musa la svirgola e adesso siamo già dall'altra parte con il Benfica che può ripartire. C'è un'autostrada per Sudakov arma il destro, scivola in area di rigore per fortuna del Milan e poi con grande veemenza gli toglie il pallone De Winter, resta anche a terra, fallo in attacco da parte della Benfica, pericolo scampato per il Milan, ma è successo di tutto, una svirgolata degna veramente di una partita di calcio a 5 tra amici da parte di Musa e poi dall'altra parte un capovolgimento di fronte che ricordava vagamente quell'ultimo pallone del Sassuolo contro la Juventus poi messo in rete lì da Azic, no? Tutti davanti, nessuno dietro, Fulvio.
1: Tutti davanti, il Milan era praticamente tutto in fase offensiva dopo il tentativo.
0: Attenzione, Gonzalo Ramos in profondità, l'uscita da parte di Trubin, palla intelligente da parte di Pulisic ma troppo profonda, prosegui pure Fulvio.
1: Troppo profonda, ottima l'uscita da parte di Trubin, però dicevamo prima appunto il Milan che non si è fatto trovare impreparato questa volta perché c'era soprattutto la partenza immediata di Sudarov che poi si è scivolato, però il tiro in precedenza da parte di Musa mi pare assolutamente da dimenticare,
0: sì, insomma,
1: è un tentativo più che un tiro, è stata una svirgolata, non si è capito perfettamente cosa volesse fare.
0: Ad ogni modo il cronometro va avanti, siamo all'ora di gioco, 15:20 recita il cronometro sul maxi schermo piazzato sopra la tribuna opposta rispetto a quella da cui vi stiamo parlando cari amici ed ascoltatori. Milan 0 Benfica 2, vi stiamo raccontando la prima partita stagionale del Milan in Europa League, prima giornata della fase a gironi e la squadra di Ruben Amorim è sotto per 2-0, un gol per tempo nel primo tempo Luque Bacchio e nel nono della ripresa Kaminski, in entrambi i casi su disattenzioni difensive della Benfica. Milan che adesso cerca di portare il pallone in aria con questo lancio in avanti per Yashari che prova a girarla e va a guadagnare un calcio d'angolo. Siamo nuovamente ad un calcio piazzato per la squadra rossonera, il calcio d'angolo numero 6 per la squadra rossonera, già battuto la conclusione di Gonzalo Ramos, anzi di Pulisic, subito a colpo sicuro la grande parata di Trubin, in questo caso calcio d'angolo battuto a sorpresa, intelligente il passaggio basso, la conclusione, ha fatto buona guardia il portiere ucraino, ma questa è stata un'occasione netta e finalmente segnale anche di furbizia da parte di un Milan che fino a questo momento era parso, diciamo, anche un po' in balia degli eventi. Vedremo se questa occasione andrà a scuotere la squadra rossonera che adesso cerca di portare nuovamente avanti il pallone con Ghila che poi sposta la sfera a destra dove Chukwueze rinnova il duello ancora con il proprio dirimpettaio, palla in area di rigore dove cerca di addomesticarla in una maniera efficace Yashari che poi deve portarsela nuovamente fuori, si gira Yashari, sale Makers, si gira, palla sul sinistro, potrebbe andare al tiro, si mette invece la palla palla poi sul destro, punta l'uomo, sale Mekers, alla fine allarga per Diogo Moreira che la mette in mezzo, Trubin in due tempi va ad intercettare il traversone, ma qui sale Mekers, ha avuto la possibilità Fulvio, sia col destro col sinistro, non se l'è sentita di prendersi
1: anche
0: il tiro.
1: Anche lui di calciare non se l'è sentita, aveva la visuale della porta, cioè non se l'è sentita e ha allargato il gioco, poi dopo ha allargato il gioco è chiaro che c'è stato il cross dovente da parte di Diego Moreira che sul portiere è intervenuto Trubin, però segnali, possiamo dire, segnali di risveglio da parte del Milan, che è chiaro che sotto di 2-0 quantomeno vuole reagire, vuole tentare delle incursioni. Abbiamo visto quelle precedenze di Pulisic che è stata l'azione più importante di questo secondo tempo.
0: Mentre non si gioca, perché Trubin è rimasto a terra dopo la parata, diciamo, nell'occasione precedente, probabilmente ha preso anche un colpo, ti voglio sottoporre una provocazione, Fulvio Colovati, che più che altro è una mia curiosità. Non è la prima volta che in questi ultimi minuti abbiamo visto giocatori del Milan arrivare in zona tiro e non prendersi la conclusione. L'abbiamo visto con Pulisic, l'abbiamo visto adesso con Saelemaekers. Questo cos'è? Simbolo di paura di sbagliare, di paura di giocare il pallone, o che cos'altro secondo te? Te lo chiedo dalla tua esperienza di grande calciatore.
1: No, beh, io non penso che un professionista se vogliamo fare i nomi facciamoli, ma professionista di grande livello come ha i centrocampisti del Milan, da Musa a Pulisic, allo stesso Saelemaekers, non si prendono la responsabilità di calciare. È che ormai si è abituati al possesso, no? A far giocare sempre il pallone, sempre palla a terra, nessuno mai, cioè tu lo noti anche in qualche altra squadra, che si prende la responsabilità di calciare dal limite. Quando invece, ti dico, ai miei tempi gli allenatori dicevano calcia in porta, anche fuori, anche sopra la traversa, ma è un segnale di personalità calciare in porta.
0: Non a caso il primo gol del Benfica nasce proprio con una conclusione da fuori, ben costruita e ben lavorata, diciamo, da parte di Luque Bacchio. Segno che il tiro da fuori è comunque una risorsa importante anche nel calcio moderno, viva Dio. Intanto si riprende a giocare con Trubin che lancia subito in avanti nella zona di Kaminski, che ha spazio per avanzare, va poi al duetto con Duran che mette il traversone sul secondo palo, non ci arriva nessuno per fortuna del Milan, lo tiene in campo comunque con un bel gioco di prestigio Luque Bacchio. Siamo a destra adesso, davanti a sé c'è Diogo Moreira, la palla è all'indietro per Banjaki, pallone che viene sporcato da Saelemaekers, lo rincorre Banjaki che è in anticipo e all'altezza dell'intersezione delle linee e lo porge indietro a Circati, l'uomo più arretrato di movimento quantomeno del Benfica, lo sposta nella zona di sinistra dove riceve El Karouani che, vistosi pressato da Pulisic, sceglie di ripartire da Trubin. È evidente che può giocare anche un po' con il cronometro il Benfica, visto che è in avanti per 2-0 e siamo arrivati alla 20ª della ripresa. Pallone riconquistato da Yashari a centrocampo, Aursnes, gli strappa il pallone dai piedi ma commette fallo, dunque calcio di punizione già battuto nella zona centrale del campo con Kila che va al passaggio in piatto in orizzontale per De Winter che sposta poi la sfera alla sua sinistra dove c'è Pavlovic nuovamente da Monza con l'esterno, c'è largo Diogo Moreira che riceve sulla pressione che gli viene portata da Majaki, sceglie di ripartire nuovamente da Pavlovic per De Winter che finta il consegnato per Kila e poi alla fine esegue proprio questa stessa medesima operazione, visto che davanti lo scatto di Pulisic non viene premiato. Poi c'è Musa che va da Pulisic che di prima mette in movimento in questo caso Gonzalo Ramos, spaglia la porta, si gira Ramos, salta un uomo, in realtà non lo salta perché c'è Joao Paulinha che gli toglie il pallone, subito la verticale di Paulinha a cercare lo scatto di Duran che non stoppa però bene la sfera e dà la possibilità a Musa nuovamente di ripartire, libero a largo a sinistra c'è Moreira che riceve, va al duetto nuovamente con Saelemaekers che sceglie di puntare Circati che esce dall'area di rigore, Saelemaekers traversone, spaglia la porta, Ramos tocca il pallone, finisce a terra, non c'è niente per il direttore di gara, si mette le mani in testa anche lo stesso Gonzalo Ramos, ma l'arbitro era molto vicino all'azione, ha allargato le braccia come dire non c'è niente e vedremo se ci sarà un intervento del VAR oppure se si continuerà a giocare. Al momento si continua a giocare con De Winter che al 22esimo minuto della ripresa porge il pallone a Yashari pigramente, gira su se stesso e sceglie Pavlovic che supera la linea centrale del campo, va ad appoggiarsi nuovamente a Musa in orizzontale da Kila che stoppa il pallone con il sinistro e poi va con il destro in avanti a cercare nuovamente Gonzalo Ramos con uno scavetto in avanti che è una telefonata per Trubin che non deve neanche muoversi dalla propria area di rigore. 21 e 30 Milan 0, Benfica 2. Quanto può servire un eventuale ingresso in campo di uno tra Rabiot e Modric, Fulvio Collovati, per dare dinamismo al Milan? Mentre tanto me lo dici fra un attimo, perché sbaglia nuovamente il Milan e c'è nuovamente Kamiski, limite dell'area di rigore, Kamiski va al tocco per Ausnes, conclusione murata in questo caso da Pavlovic e sfera che comunque è nelle disponibilità ancora del Benfica, che alimenta il tema offensivo con Paligna. Paligna che va al duetto con El Caroni, e El Caroni si avvicina al lato corto dell'area di rigore, davanti a sé c'è in questo caso Kila, Caroni va da Sudakov che ai 20 metri sceglie in orizzontale il passaggio per Banjaki. Banjaki pesca Luque Bacchio che punta l'uomo, Luque Bacchio a destra, le finte, c'è Moreira davanti a sé, poi con l'esterno va nuovamente a porgere la palla all'indietro. Si preparano anche due cambi per quello che riguarda il Benfica, che non ha fino a questo momento effettuato sostituzioni. Con pazienza la squadra di Marco Silva, che gioca, dobbiamo dirlo, un bel calcio, va nuovamente al giro palla con Sudakov che riceve ai 20 metri, marcato uomo praticamente da Kila, trova un monoscarico per Luque Bacchio. Luque Bacchio pesca tra le linee Ausnes, che si è spostata addirittura in posizione di ala destra. Adesso ruotano molto bene i giocatori del Benfica, che sta facendo un possesso palla che somiglia a un torello, Fulvio.
1: Sì, no, ma poi soprattutto gioca nella metà campo del Milan, non dimentichiamoci che è in vantaggio 2-0, gioca con idee, personalità, coraggio, come vedi mantiene il pallone, però il Milan non pressa, il Milan deve aggredire, deve fare pressing, deve recuperare il famoso recupero palla. Il Milan deve alzare il baricentro, soprattutto cominciare dalla difesa, poi seguono i centrocampisti, l'attacco deve recuperare palla, altrimenti è un, forse più di un minuto, due minuti che possesso palla del Benfica, che i giocatori sono molto bravi tecnicamente, però non vengono aggrediti.
0: Infatti ancora il Benfica che è in possesso di palla e continua in questa sorta di torello, con il passaggio in profondità adesso buono in area di rigore a cercare Luque a Duran che finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro con l'intervento in chiusura da parte di Pavlovic che cerca l'accelerazione così come aveva fatto nel primo tempo. Va a servire Pulisic, attenzione perché adesso il Benfica è leggermente scoperto, Pulisic prolunga a sinistra per Salemakers, davanti a sé c'è Banjaki, cerca il traversone, la palla sbatte sugli stinchi di Banjaki e finisce nuovamente in corner, corner numero 7 in favore del Milan. La bandierina è quella di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto di osservazione. Qui forse Pulisic poteva scegliere di lavorare un po' meglio questo pallone, ha scelto di cercare il passaggio filtrante andando a guadagnare un calcio d'angolo, ma è altrettanto vero che le palle inattive in una situazione di difficoltà come quella che sta vivendo il Diavolo questa sera possono diventare una risorsa, quantomeno per cercare di riaprirla. Seguiamo questo corner allora con la traiettoria che sarà a rientrare rispetto ai pali difesi dal portiere ucraino Trubin. Traversone interessante, Trubin con i pugni allontana la palla dalla propria area di rigore, Diogo Moreira ciabatta malamente un pallone nel tentativo di tiro mettendo la sfera quasi in fallo laterale. 25esimo minuto, Milan 0 Benfica 2, arrivano anche i cambi del Benfica. Che cosa possiamo aspettarsi invece più avanti, Fulvio, da Amorim dal punto di vista dei cambi? Secondo te chi sarà il quinto uomo ad entrare in campo?
1: Ma potrebbe essere, non capisco perché non sia entrato ancora Rabiot, perché ha il tiro dalla distanza, per cui se trovi difficoltà poi il Milan non so, c'è Loftus-Cheek, Camarda, cioè un'altra punta, il Milan sta attaccando, ormai la partita sul 2-0 è compromessa, il Milan deve cercare

0: costruttivi dalla distanza. Non capisco perché non l'abbia ancora fatto entrare.
1: Sono d'accordo con te, Fulvio. Insomma, ci mancherebbe altro. Intanto una notizia: sbaglia il disimpegno per la prima volta nella partita. Siamo arrivati al 26esimo della ripresa. Il Benfica con l'errore elementare di Araújo che dà la possibilità al Milan di riconquistare una palla. Milan che sposta questa palla dalla destra verso la sinistra, dove Diogo Moreira riceve e va a scambiare poi con Pavlovic. Per quello che riguarda i campi del Benfica, uscito Sudakov, autore di una buona prestazione e colui che ha colpito un palo sull'1-0 nel primo tempo. Al suo posto è andato Prestiani, riconoscibile per la bianca chioma tinta, ovviamente non naturale, ed è entrato in campo anche Barreiro al posto di Capitan Ausnes. Nulla muta nel 4-2-3-1 disegnato da Marco Silva per un Benfica molto solido ma soprattutto molto efficace anche in attacco. Del resto le statistiche ci dicono che in campionato la squadra portoghese ha segnato una media di 3,5 gol a partita ed è riuscita a fare 2 gol anche questa sera a San Siro. Gonzalo Ramos intanto sradica il pallone tra i piedi di in questo caso Kaminski, prova ad andar via Pulisic sul settore di destra che guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, sceglie di affidare l'incarico di questa rimessa con le mani al giocatore con la maglia numero 21 del Milan, ovvero sia Chukwueze, che è un po' calato in questa ripresa dopo un buon primo tempo. Sfera all'indietro nella zona di Kila che va a scambiare nuovamente con Yashari che si gira, marcato uomo da Prestiani, sceglie l'orizzontale, l'appoggio per Pavlovic che pesca largo a sinistra Diogo Moreira che va a puntare Manja, qui potrebbe cercare di saltare l'uomo, sceglie invece il consegnato per Salemakers. Il belga deve rinculare perché c'è la pressione su di lui da parte dell'1 onnipresente João Palini. Allora lo scambio in orizzontale dove Kila sale al limite dell'area di rigore, va a scambiare con Chukwueze che dall'altezza della linea di fondo potrebbe rimettere in mezzo un pallone, perde forse un tempo di gioco, va a sfidare Kaminski, poi le finte da parte di Chukwueze che sceglie al limite dell'area di rigore Pavlovic che col sinistro prova a piazzarla, la palla sbatte addosso, indovinate un po' a chi? Allo stesso João Palini, uomo ovunque, che va ad intercettare anche questa conclusione. Ancora lo stesso Pavlovic però interviene sulla seconda palla riconquistata quella con una borazione di De Winter, è pronta ad entrare in campo intanto Rabiot, evidentemente Amorim, Fulvio Collovati ci ha ascoltato. Salemakers con l'esterno, pesca in area di rigore Pulisic che si gira, viene fermato ottimamente da Araújo che mette la palla in corner, colleziona calci d'angolo il Milan, siamo arrivati al numero 8, sì. Uno solo ne ha battuto il Benfica, ma quello che più conta è il risultato, Milan 0 Benfica 2. Seguiamo questo calcio d'angolo, vediamo se avverrà prima il cambio oppure il corner. No, avviene prima il corner, la bandierina questa volta è quella di destra, sul punto di battuta no, avviene il cambio. Allora fuori con la maglia numero 30 Yashar e dentro Rabiot, dunque in questo caso non cambia il modulo ma aumenta la percentuale di dinamismo che viene messo in campo. Rabiot, giocatore che ha strappi, giocatore che ha corsa, giocatore che ha insomma la possibilità anche di conduzioni box to box che sono forse un po' mancate a questo Milan.
0: La deve riaprire, questo è uno dei giocatori che la potrebbe riaprire ragazzi.
1: Calcio d'angolo, la respinta da parte della difesa del Benfica, sulla seconda palla arriva Moreira che la tiene in gioco andandola a scambiare con Salemakers, gli mette letteralmente le mani addosso Luque Bacchio che mette la palla fuori, l'ultima a toccare però è lui secondo l'arbitro. Allora rimessa laterale in zona d'attacco proprio in favore della squadra milanista, già battuta, lo scambio poi per lo stesso Rabiot che tocca il primo pallone della sua partita in posizione di mezzo sinistro, riceve il pallone di ritorno da Salemakers, lo scarica poi all'indietro per Pavlovic, siamo ai 40 metri, Musa adesso prova a farlo girare per Pulisic che cerca di girarsi limite dell'area di rigore, la palla finisce proprio addosso a Rabiot che cerca il tiro da fuori, l'abbiamo chiamato Fulvio Collovati, palla fuori di un soffio e si presenta così.
0: Non invento nulla, è un giocatore che ha il tiro dalla distanza, se non arrivano i cross dal fondo, e non arrivano perché si è un po' spento come giustamente ha detto tu Chukwueze in questo secondo tempo, sulla fascia sinistra non sono arrivati e che devi tentare il tiro dalla distanza, e questo è un giocatore che ti dà questa chance, questa opportunità.
1: Attenzione al Benfica intanto, ancora con Kaminski in area di rigore, Kaminski prova a mettere in mezzo il pallone, c'è una segnalazione di fuorigioco, chiedevano addirittura un tocco di mano di Kila in scivolata, tocco di mano involontario perché la palla era carambolata sulla caviglia prima del giocatore ex Lazio, ma in realtà tutto vanificato dall'offside,
0: sì.
1: Segnalato dal secondo assistente del direttore di gara e dunque di fatto nulla di fatto, scusate il gioco di parole. 29:50 sul cronometro, Milan 0 Benfica 2, un gol per tempo. Luque Bacchio e Kaminski, una nel primo e una nel secondo tempo. È un Milan che ci ha abituato, Fulvio Collovati, a delle rimonte importanti. Pensiamo anche all'ultima partita recente con la Lazio. Vedi i presupposti per un'inversione di tendenza in questo quarto d'ora più recupero?
0: Ma deve accelerare però, perché mancano 15 minuti più recupero. Sai, il Milan nel secondo tempo con la Lazio ha dato l'impressione

0: sicuramente di essere un'altra squadra rispetto a quello del primo tempo. In questo secondo tempo sì, è entrato in campo decisamente meglio rispetto al primo, però è un Milan che ha avuto pochissime opportunità. Gonzalo Ramos è ancora assente, ci sono i tiri da lontano da parte di Rabiot, da parte del Milan deve...
1: Attenzione, Salemakers in area per Pavlovic che non stoppa il pallone, poi la palla viene messa fuori e ci sarà nuovamente, vediamo cosa
0: Mamma
1: dice l'arbitro,
0: mia,
1: forse un calcio d'angolo. Sì, un calcio d'angolo, incredibile. Una palla servita in area di rigore a Pavlovic, in questo caso sì, dimenticato dalla difesa del Benfica, e questa poteva essere un'occasione clamorosa con Pavlovic che prima incespica sul pallone e poi cerca di portarselo in avanti e riesce solamente a guadagnare un corner. Vediamo la battuta di questo corner, che non è corner perché il VAR va a rettificare le nuove, le nuove
0: l'ha
1: regole.
0: Toccata, l'ha toccata Pavlovic, sì sì, è stato lui per ultimo che l'ha toccata, e la nuova regola evidentemente è intervenuto il VAR. Ma comunque il Milan, vedi che libera gli uomini dentro l'area di rigore, solo che non si riesce a capire che non arrivano al tiro, non tirano.
1: Perché spesso Fulvio sono quelli sbagliati probabilmente, cioè lì non doveva esserci Pavlovic ma doveva esserci Gonzalo Ramos,
0: magari
1: forse, non so,
0: punta.
1: Azzardo.
0: Sono d'accordo con te, meglio sicuramente una punta che un difensore.
1: Intanto finisce giù Diogo Moreira, toccato duro in questo caso da Banjaki, che si va a beccare anche il cartellino giallo, questa volta sì, in gioco pericoloso netto sul giocatore del Milan che gli era scappato via. Si trattava di Rabiot, anzi non Rabiot. Non di Diogo Moreira. Entrambi hanno i capelli lunghi, diciamo, visto che tutto avveniva dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione, mi ero lasciato ingannare. In realtà è Rabiot che è finito a terra. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Milan ai 45 metri anche, diciamo, siamo abbastanza decentrati sul settore di destra, da lì è impensabile andare in porta, da lì però si può mettere un traversone interessante all'interno dell'area di rigore del Benfica, e anche i calci piazzati, lo abbiamo detto ma lo ripetiamo una volta di più, possono essere un'opportunità per un Milan che offensivamente ha palesato diversi limiti questa sera. Sul punto di battuta c'è Pulisic che alza il braccio destro a chiamare lo schema, traversone teso in area, la gira in mezzo Rabiot, Trubin in uscita salta in testa a Pavlovic e disinnesca la minaccia. Trubin rimette subito però in gioco il pallone a cercare Prestiani, potrebbe essere uno schema, c'è Diogo Moreira in anticipo però su di lui ed è bravo Moreira a deludere l'intervento di Prestiani, e con la collaborazione poi di Maignan che riceve il retropassaggio a rimettere in gioco il pallone, dove Mario Chiela lo gira a memoria nella zona di Pavlovic che supera la linea centrale del campo, si propone largo a sinistra, Salemakers riceve, si rinnova il duello con Bonjaki che è stato anche ammonito in precedenza, la palla invece è all'indietro in questo caso ancora per lo stesso Rabiot che va a toccarla all'indietro per Chiela prima e Moreira poi. Moreira si appoggia a Salemakers e riceve nuovamente il pallone, Salemakers adesso danza con i piedi sulla linea del fallo laterale, le finte delude l'intervento di Bonjaki, taglio per Rabiot che entra in area, conclusione murata dallo splendido intervento in chiusura da parte dell'ex Parma Alessandro Circati che ci mette il piedone a deludere l'intervento, e la conclusione da parte del francese. Poi c'è un intervento irregolare al centrocampo da parte di De Winter, e però qui ci sono i rimpianti per il Milan, Fulvio Collovati, perché un Rabiot in campo prima poteva forse creare qualcosa di importante, anche in questo caso c'era lui lì a riempire l'area di rigore.
0: Cioè, io adesso non voglio criticare le scelte di un allenatore, che sicuramente allenatore io non lo sono, io esprimo opinioni, però io dico, un giocatore, cioè tu vedi Gonzalo Ramos che ha creato poco e in difficoltà, Pulisic non si inserisce, Musa non si inserisce, così devi mettere chiaramente i giocatori che sono in grado, tipo Loftus-Cheek, tipo Rabiot, quelli che vedono di più la porta, Rabiot è uno di questi.
1: Intanto ci sono i cambi per quello che riguarda il Benfica, è uscito l'autore del secondo gol, Kaminski, al suo posto è entrato Schederup, ed è uscito anche il centravanti Duran, che era stato anche ammonito, al suo posto è entrato Pavlidis, lo spauracchio del Benfica con i suoi 14 gol stagionali. Perde palla in uscita il Benfica, attenzione, la palla nel cuore dell'area di rigore dove Pulisic riesce solo a stopparla di petto ma non poi a spingerla verso la rete, c'era anche Rabiot a riempire l'area di rigore. Milan che adesso cerca di buttare in avanti i palloni senza soluzione di continuità, 34 e 50 sul cronometro, Milan 0 Benfica 2, si difende riprende con un po' d'affanno la squadra lusitana, che poi prova a ripartire appoggiandosi allo stesso Pavlidis, che tocca il primo pallone della sua partita all'altezza del cerchio di centrocampo, poggendolo indietro a Circati. Circati da Bajaki, ancora lo stesso Circati, l'ex Parma alza la testa, va poi a consegnato per João Palinha. Palinha che si appoggia a Barreiro. Barreiro sceglie ancora Bajaki, che si complica la vita cercando un improbabile dribbling su Moreira, infatti sbaglia il disimpegno il Benfica. Attenzione Moreira, bravo Bajaki però sulla seconda palla a togliergli il pallone, non lasciandosi incellare dall'autore dei due gol del Milan contro la Lazio. Ancora però il Milan che recupera la sfera con De Winter che la porge in avanti a Saelemaekers, ancora in posizione di ala sinistra. Saelemaekers salta un uomo, converge, va da Pulisic che si gira, palla sul destro, la conclusione, e questa volta c'è la grande parata di Trubin che mette la palla in corner. Squillo di Pulisic, 36esimo minuto della ripresa, Milan 0 Benfica 2. Qui il Milan ha fatto tutto quanto bene, Fulvio.
0: Qui il Milan ha fatto tutto bene, è arrivato il tiro con Pulisic che ha calciato bene, devo dire, il pallo lontano alla sinistra di, ma sai, abbiamo detto Trubin è un portiere che quando si distende con tutta la sua postanza fisica, devo dire che è riuscito a intervenire bene. Però vedi, il Milan ci crede, la partita la vuoi ancora riaprire.
1: Sulla battuta del calcio d'angolo, il controtraversone di Chukwueze, il tentativo di colpo di testa di Gonçalo Ramos che per una volta anticipa la difesa del Benfica, ma mette la palla a 4 metri oltre il palo di destra della porta difesa da Trubin, con il portiere ucraino che questa volta non ha bisogno di distendersi in tutta quanta la sua statura, ma lascia scorrere il pallone e lo rimette adesso in gioco con un lancio lungo a cercare Pavlidis, la sponda di Pavlidis che viene però frustrata dall'anticipo di De Winter. Si lotta a centrocampo di testa, svetta Circati che vince il duello questa volta con Gonçalo Ramos, finisce a terra poi Luque Bacchio, calcio di, anzi no, si trattava di Barreiro, intervento irregolare ai suoi danni da parte di Rabiot, calcio di punizione in favore del Benfica all'altezza della linea mediana. E intanto il cronometro va avanti, 36 e 50, Milan 0 Benfica 2, le reti di Luque Bacchio e di Kaminski, una per tempo al 16esimo del primo tempo e al 9 della ripresa. Ancora il tentativo in avanti da parte del Benfica con Schellerup che va da Prestiani, lo stesso Schellerup, lato corto dell'area di rigore, si appoggia poi a João Palinha, traversone e la palla, anzi il Caruani, vogliate scusare, la palla che viene messa direttamente in fallo laterale dalla chiusura difensiva da parte di Pulisic, addirittura che è andato a riempire la propria area di rigore mettendo la sfera in fallo laterale. È chiaro che adesso non ha grande interesse a velocizzare i tempi la squadra di Marco Silva, ed è lo stesso il Caruani che con tutta calma, dopo aver preso il pallone da uno dei coni che sono a bordo campo dove i raccapapalle vanno a piazzare le sfere, va a servire Prestiani. Prestiani, il tocco di prima da parte di Schellerup che va nuovamente dallo stesso El Caroni, siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Schellerup va a penetrare in area dal settore di destra, lo scambio per Moreira, Barreiro, la conclusione di Barreiro, la palla che sbatte sugli stinchi di un difensore del Milan. Milan che prova a ripartire adesso con Saelemaekers, pressata uomo da Barreiro, il lancio lungo in avanti per Rabiot che va ad anticipare Bajaki. Rabiot lato corto dell'area di rigore, il break del Milan, Rabiot che cerca di vincere il contrasto con Bajaki, singolo sisce troppo e con la collaborazione poi di Barreiro gli va a togliere il pallone il Benfica. Ancora uno strappo di Rabiot e qui ci è mancato poco perché il Duca Ribelli non entrasse in area e si trovasse solo davanti a Trubin, ma adesso le squadre sono lunghissime, sbaglia il Milan, sfera riconquistata ancora dal Benfica con Prestiani che fa muovere in avanti Pavlidis, Pavlidis prolunga per Luque Bacchio, attenzione perché Milan è scoperto, Luque Bacchio le finte, entra in area, poi danza con il pallone tra i piedi, in due su di lui, fa filtrare per Prestiani che finta il tiro, poi Pavlidis spalla la porta, riceve, va nuovamente da Luque Bacchio, la conclusione, la parata di McMenyan, riesce ad andare il tiro il Benfica, conclusione facile, Maignan para, 39esimo, Milan 0 Benfica 2, squadre lunghissime, Fulvio.
0: Lunghissime, questo è frutto di un Milan che era molto lungo, si è trovato scoperto, poi dopo l'azione del ci ha creduto poco, devo dire, il Benfica, sono squadre lunghissime. Adesso l'arbitro ammonisce una ripartenza del Milan, squadre lunghissime, andate anche stanche, bisogna dire, perché mancano 6 minuti più recupero. Milan, cosa ti devo dire, ha ancora la possibilità, se guardiamo quello che è successo nel nostro campionato nelle ultime giornate, che le partite si sono decise negli ultimi 10 minuti, devo dire che ho ancora fiducia in questo Milan, però vedo molta stanchezza e soprattutto le punte, c'è poca incisività secondo me.
1: 40esimo minuto, ammonito nel frattempo Barreiro per quell'intervento, diciamo, a centrocampo, i danni del tentativo di ripartenza da parte di Saelemaekers. Milan 0 Benfica 2, Milan che manovra adesso con Mario Chila che si porta ai 40 metri, lo scambio con Pulisic che ridà la sfera ancora lo stesso a Clazio, bravo Schellerup però in chiusura toglie il pallone e il Benfica sceglie di ripartire dalla sinistra con Prestiani che è fresco, è entrato da poco, il break da parte del Benfica, c'è Schellerup anche che potrebbe essere servito, è un 3-3, cerca per fortuna del Milan un improbabile destro a giro sul secondo palo e qui letteralmente Fulvio Collovati il Benfica butta via il pallone con Prestiani,
0: assolutamente per inguardabile questa soluzione di questo trottolino, giocatore molto veloce, chioma bionda che ha scelto la soluzione peggiore, poteva servire i suoi due compagni ai lati, guadagnava anche tempo, invece ha fatto un tiraccio da dimenticare.
1: Salemegers cerca di sfondare adesso per il Milan dal settore di sinistra, va a mettere giù Banjaki, autore di una prova veramente gagliarda da quella parte perché è cresciuto tanto la distanza e soprattutto...
0: Sai quanti anni ha Banjaki?
1: Ho paura di sentire la risposta.
0: No, è un 2008, 18 anni. Vedi, quando un ragazzino è bravo, e questo Banjaki è un difensore che ha dimostrato di avere delle qualità, ha fatto tante chiusure positive in fase difensiva, si è dimostrato lucido anche in quella offensiva. È un giocatore portoghese 2008, 18 anni. Quando uno è bravo, bisogna avere il coraggio di farlo giocare.
1: Tu dici nato nel 2008, in quel momento a ogni quarantenne all'ascolto di Re Radio 1 è uscita fuori un'ernia o due, evidentemente, diciamo, a sottolineare il fatto che stiamo ingrigendo tutti quanti. Ad ogni modo,
0: era
1: cerchiamo
0: due
1: di
0: anni che avevamo vinto il mondiale del 2006, aveva due anni, aveva, penso.
1: No, sarebbe nato due anni dopo, addirittura.
0: Due anni
1: non
0: dopo,
1: era ancora nato,
0: sì,
1: essendo
0: sì,
1: un classe 2008.
0: Sì, due anni dopo. Sarebbe nato due
1: Intanto,
0: anni dopo, sì, scusa.
1: L'ultimo mondiale costruttori della Ferrari, se vogliamo dare un'altra unità di misura, diciamo, del tempo che passa. Nel frattempo prova ad attaccare il Milan con intraversione dalla tre quarti da parte di Chukwueze, la respinta da parte della difesa del Benfica, ci pensa Musa a pulire il pallone, a porgerlo poi a Rabiot che in posizione di mezzo sinistro, finta il traversone per poi andare indietro nella zona di Pavlovic. Il tempo va avanti, siamo arrivati al 42esimo, Benfica Milan 0, Benfica 2, Mario Chila, limite dell'area di rigore, va da Pulisic che sposta la sfera a destra, l'appoggia poi a Chukwueze, davanti a Chukwueze c'è Schellerup, Chukwueze gli va via, poi sceglie il passaggio corto per Gonzalo Ramos che dà una sponda pigra a Mario Chila senza poi fare il contromovimento in quella sorta di pick and roll che è diventato un qualcosa, diciamo, di importante anche nel calcio moderno, no? La sponda e poi l'attaccante che si gira e cerca di liberare lo spazio, spesso e volentieri sono state solo le sponde e non i movimenti a liberarsi in questa partita da parte di Gonzalo Ramos. Ci prova Moreira adesso ad andare sul fondo, pallone che gli viene però strappato via dal Benfica che sceglie di ripartire con questo lancio lungo per Pavlidis che mette le mani in faccia a Pavlovic e infatti l'arbitro va a fischiare la sbracciata al centravanti greco, calcio di punizione in favore del Milan, ma dicevamo dei mancati movimenti che sono anche cestistici, no, da parte dell'attaccante chiamato a fare quel tipo di gioco, la sponda e poi il movimento a liberarsi.
0: Se io dovessi giudicare le partite che ho visto fino ad ora in campionato e questa partita di questa sera, sinceramente devo dire che il Milan come punto di riferimento, i grandi centravanti che ha avuto il Milan, dato che si parla di due squadre, sia il Milan che Benfica, che hanno vinto coppe dei campioni eccetera eccetera, ti dico che il Milan come punto di riferimento numero 9 avrebbe bisogno di un centravanti di grande spessore.
1: Diciamo che è un po' difficile trovare centravanti e tante squadre hanno problemi anche a reperirli sul mercato in questa fase.
0: No.
1: Torniamo un attimo in cronaca, potrei
0: fare un elenco.
1: Senza parlare, voglio dire, insomma, la Juventus che ha le sue difficoltà croniche, lo stesso Milan, l'Atalanta che insomma ha Scamacca e Krestovic ma fa fatica a trovare elementi di livello. Intanto finalmente il gioco riparte con intraversione dalla tre quarti di Diogo Moreira che era entrato bene in partita ma che però in questo caso va a sbagliare malamente la sventagliata dalla sinistra verso la destra andando a mettere la palla direttamente sul fondo. C'è stato intanto anche un cambio per quello che riguarda il Benfica, l'ultimo è uscito sulla fascia di sinistra il difensore El Karouani che era stato anche ammonito, classe 2000, al suo posto è stata un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Samuel Dalla, giocatore che è cresciuto nelle giovanili della Roma, altro giocatore molto giovane, classe 2003, che è andato a prendere la sua posizione di terzino sinistro. Il rinvio da parte di Trubin, 60 secondi più recupero al termine della sfida della Meazza, Milan 0 Benfica 2, adesso il Milan sembra quasi far fatica anche a crederci, Fulvio, no? Perché anche la stanchezza
0: mi sembra
1: va
0: un po' demotivato, demoralizzato, mi sembra un po' così, è scesa un po' l'autostima, ci ha creduto quando è entrato in campo nel secondo tempo, poi dopo nel momento in cui ha preso il secondo gol si è un po' come se fosse un po' calato, demoralizzato. Guarda che, anzi, vedo il Benfica che è ancora propenso ad attaccare.
1: Il Benfica, attenzione, Luque Bacchio, Barreiro in area di rigore, la palla all'indietro per Prestiani che viene anticipato da Moreira, ma arriva a dare una mano ancora lo stesso Manjaki, il giovanissimo, classe 2008, che va a sfidare Moreira. Poi sbaglia il pallone, però in questo caso sbaglia un appoggio abbastanza elementare che era diretto a Joao Palinha, dà la possibilità al Milan di ripartire con Pulisic. Attenzione, il break del diavolo con Saelemaekers che riceve, punta l'uomo, Saelemaekers limite dell'area di rigore, infiltrante per Pulisic, capisce tutto Araujo che di in scivolata va ad intercettare, anzi no, si trattava ancora di lui, ancora di Joao Palinha, onnipresente, migliore in campo in assoluto per distacco secondo me per quello che riguarda il Benfica,
0: grande giocatore Palinha, grande giocatore, il play di questa squadra, il regista, il metronomo, colui che interdisce, fa interdizione, cioè fa delle chiusure preventive come ha fatto in questo caso, un giocatore secondo me fondamentale.
1: È scaduto il 45esimo, si giocherà per altri 4 minuti, in realtà se ne sono già andati 40 secondi, dunque 3 minuti e 20 per le speranze disperate a questo punto del Milan di cercare di riaprire una partita che sembra chiusa per quello che dice il risultato, Milan 0 Benfica 2, ma anche per quello che si sta vedendo fino a questo momento in campo. È fuori dalla propria area tecnica Ruben Amorim, in maniche di camicia, a osservare quello che fanno i propri calciatori che devono difendersi dall'attacco di Prestiani che viene sfidato in velocità, in questo caso da Mario Chila che gli toglie il pallone, Prestiani scivolata, va nuovamente in pressing sull'ex Lazio che si libera del pallone a favore di Musà che viene trattenuto in maniera irregolare palesemente dal giocatore con la maglia numero 14 Pavlidis, che rischia anche di beccarsi il cartellino giallo per questo fallo in vero, anzi no, se lo becca il cartellino giallo Pavlidis, giallo per aver interrotto la ripartenza da parte della Milan che va a battere questo calcio di punizione. Nel frattempo se n'è andato il primo minuto e mezzo dei 4 di recupero, dunque mancano 150 secondi al termine della sfida del Meazza, prima partita del maxi girone di Europa League, Milan Benfica, il risultato è ingeneroso per il diavolo, Milan 0 Benfica 2, risultato giusto per quello che si è visto in campo, con un Benfica molto incisivo, Benfica molto pratico in difesa, molto ficcante in attacco e soprattutto molto gagliardo e organizzato, a differenza di un Milan che si è mosso spesso e volentieri per iniziative estemporanee. Saelemaekers intanto riceve da Moreira, va verso la linea di fondo, cerca con le ultime forze il Milan di arrivare quantomeno al gol che potrebbe riaprire la partita, prova a far filtrare un pallone in area di rigore, la palla sbatte addosso a Circati che allontana poi la sfera quanto più possibile dalla zona di pericolo, timidamente Saelemaekers aveva anche chiesto un tocco di mano che l'arbitro va subito a smentire con un linguaggio del corpo estremamente chiaro. Allora Chila in orizzontale va da Pavlovic, prova al piccolo toto ad avanzare il difensore balcanico, lo scambio poi con Musa, linea centrale del campo, la palla allargata nella zona di Moreira, largo a sinistra che punta nuovamente a Banjaki, non ha però la forza di avanzare, si appoggia poi a Saelemaekers dopo che la palla è transitata sui piedi di Musa, palla in area di rigore per Rabiot che stoppa la palla ma non riesce a mantenere il possesso, la tiene in campo comunque Moreira con grande garra, potrebbe andare anche al traversone il portoghese, sceglie invece di temporeggiare un po' prima di andare da Pulisic che riceve, spalle alla porta, potrebbe anche andare al tiro, va invece a decentrarsi, vedremo se servirà un compagno di squadra, ci sono 5 uomini del Milan in aria, sceglie l'unico fuori ovvero sia Chila che a sua volta cerca la conclusione con il destro, palla alta sulla traversa, c'è però stata deviazione, calcio d'angolo numero 10 in favore del diavolo, 48 e 15, siamo oramai praticamente al garbage time di questa partita, esatto, mancano 45 secondi al termine dei 4 di recupero decretati dal direttore di gara, molti tifosi hanno già abbandonato lo stadio, vediamo la curva alla nostra destra che è già semivuota e anche alla nostra sinistra, evidentemente sfollano i tifosi del Milan perché non ci credono più neanche loro, la battuta del corner, il colpo di testa, manco a dirlo di Rabiot, anzi no, si trattava di Pavlovic che salta più in alto di tutti ma non inquadra la porta, la palla che finisce altissima sulla traversa e credo che sul calcio di rinvio che verrà operato da Trubin arriverà anche il triplice fischio da parte di Gillat che sancirà il termine di questa partita che si conclude con una sconfitta per il Milan, Milan 0 Benfica 2, arriva adesso il rilancio in avanti del portiere ed arriva adesso il triplice fischio e con l'assistenza tecnica di Joele Campagna, cari amici ed ascoltatori, il Milan saluterà il pubblico sommerso dai fischi del Meazza, Milan 0 Benfica 2, il Meazza fischia, Fulvio Collovati ha ragione, sì. Te lo chiedo,
0: sono fischi meritati, mi spiace dirlo, sono fischi meritati perché se è questo il Milan del nuovo corso di Amorim è un Milan deludente in tutti i reparti, in fase difensiva poco lucido e creativo, in quella offensiva che ha creato poco, una prestazione, una sconfitta inaspettata, certo, ma è una prestazione da dimenticare, da mettere agli archivi, perché è un Milan che non aspettavamo così fragile, così debole in tutti i suoi reparti. E questo fa riflettere molto. Un nuovo corso di Mourinho non è ancora partito, secondo me.
1: Con tanti giocatori che devono ancora trovare la quadra, uno su tutti, Gonçalo Ramos evanescente, anziché no, sì, là sì. Davanti, spesso e volentieri isolato.
0: Se dovessi dare Manuel dei voti, Gonçalo Ramos da 4, assolutamente insufficiente, ma devo dire non riesco a trovare la sufficienza anche per qualche altro giocatore del Milan. Devo dire tutti sottotono, tutti deludenti, il gioco di squadra che ha praticamente deluso. Benfica è un'ottima squadra, seconda nel campionato portoghese dopo il Porto, vorrei sottolinearlo, però non è una squadra imbattibile, non ha dei fuori classe, ha dei buoni giocatori come Luca Bacchio che ha fatto gol, come Pavlidis, il capocannoniere, però insomma il Milan ha bisogno d'altro, secondo me.
1: Il Milan ha bisogno d'altro, vedremo se già nella sfida di campionato con il Lecce qualcosa cambierà. Io mi limito, cari amici radioascoltatori, a ricordare il risultato finale: Milan 0, Benfica 2. Le reti di Luca Bacchio e Kaminski, una per tempo. Ringraziare Fulvio Collovati per essere stato con noi come sempre. Grazie Fulvio.
0: Grazie a te Manuel, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Ringrazio anche Gioele Campagna che ci ha permesso di andare in onda. Restituisco la linea a Roma, zona Cesarini, Massimiliano Graziani, Milan 0, Benfica 2, linea Saxa-Rubra.
2: Zona Cesarini.
3: Ritorniamo in diretta degli studi Rai di Saxa Rubra di Roma e vi diamo i risultati sugli altri campi delle partite in programma stasera nella prima di Europa League, le gare delle 21. Il Lyon ha vinto in casa dell'Anderlecht per 2-1, Beersheva Dinamo Zagabria 0-0 e poi la vittoria del Bayern Leverkusen sugli sloveni del Celje per 2-0, come abbiamo sentito la sconfitta a San Siro, sconfitta casalinga del Milan con il Benfica che si è imposto per 2-0, poi la vittoria dell'Olympiakos, i greci dell'Olympiakos sui polacchi dello Jagiellonia per 2-1, è ancora in corso Sturm Graz Rennes con lo Sturm Graz in vantaggio per 1-0 e poi c'è la vittoria del Sunderland sulla Z Alkmaar per 1-0, il gol partita lo segna su calcio di rigore l'ex romanista Enzo Lefè. E diamo un'occhiata anche alla Liga Spagnola dove c'è stata la vittoria del Siviglia in casa della Coruña per 1-0, quella dell'Atletico Madrid sull'Osasuna per 4-0 e la vittoria per 4-1 del Barcellona sul Racing di Santander, almeno fino a questo momento, perché siamo al 61esimo, manca ancora mezz'ora da giocare, mentre invece è stata rinviata a causa della pioggia torrenziale di Valencia la sfida fra Levante e Athletic di Bilbao. Siamo davvero quasi in chiusura e vi ricordo anche, abbiamo il tempo di ricordare anche le partite che si sono giocate nel pomeriggio di Europa League, la vittoria dello Sparta Praga in casa della Rat Armenia per 4-1 e la vittoria di misura dell'Omonia Nicosia sul Celta Vigo per 1-0. E adesso cominciamo a salutarci perché stiamo per chiudere questa puntata di Zona Cesarini e quindi ringraziamo tutti voi per l'attenzione come sempre, poi Gabriele Brocani in regia, Tony Tisi in redazione e poi alla realizzazione tecnica Andrea De Marco e Francesco Pio Naglieri. E quindi chiudiamo purtroppo con questa sconfitta a San Siro del Milan in casa con il Benfica 0-2, una giornata calcistica poco felice e siamo ai saluti. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Svolta lampo nelle indagini sulle donne ferite nei giorni scorsi in Via della Giuliana a Roma da colpi sparati da un'arma d'aria compressa. Ha confessato il responsabile dell'episodio, che ha creato forte allarme nel quartiere non lontano dal Vaticano. A incastrare il cinquantenne l'acquisto ai primi di settembre in un negozio specializzato della zona di una carabina d'aria compressa e il fatto che fosse residente proprio nella stessa via dell'aggressione. Il governo abolisce il bollo su auto piccole, medie e moto. Nel complesso si tratta di 4 milioni e mezzo, 5 milioni di veicoli. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Giorgia Meloni, che rivendica: abbiamo cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani.
3: Misure per alleviare il peso della crisi sugli automobilisti innescata dall'aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti. In Consiglio dei Ministri è stato deciso di tagliare il bollo auto per le vetture fino a una potenza di 80 kW e quello delle moto e ciclomotori per tutto il 2027. La misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi e nell'immediato è prorogato fino ad ottobre il credito di imposta per l'autotrasporto, cioè il contributo straordinario della maggiore spesa sostenuto per l'acquisto di gasolio. Questa misura costa 21 milioni di euro. Tornando al bollo, l'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo intestato alla stessa persona fisica. Per quanto riguarda le accise, è stato stabilito un doppio taglio dell'imposta sul gasolio, uno dal 18 settembre al 25 settembre, pari a 12,2 centesimi al litro, inclusa l'IVA, e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre di 6,1 centesimi inclusa l'IVA. Paola Bonanni, GR1.
2: Negli Stati Uniti la banca centrale, la Federal Reserve, ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli tra il 3,75 e il 4%. Si tratta della prima mossa significativa del nuovo presidente Kevin Warsh. La decisione è stata approvata all'unanimità dai 12 membri del Federal Open Market Committee ed è il primo rialzo dei tassi della Fed da luglio 2023. L'inflazione è troppo alta e lo è da troppo tempo, ha spiegato Warsh. Il presidente Trump invece ha dichiarato che i tassi dovrebbero essere velocemente tagliati almeno fino all'1%. L'attacco informatico a Revolut, la banca digitale britannica, indaga la procura di Reggio Calabria, mentre il gruppo hacker rivendica l'azione, chiede un riscatto e minaccia. Abbiamo dati della polizia italiana.
4: Il caso si allarga, i magistrati di Reggio Calabria indagano per intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse e si attiva anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al centro dell'attenzione la truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della prefettura di Reggio Calabria, colpo firmato da un gruppo che si fa chiamare I Am Not a Villain, che ha rivendicato l'azione sostenendo di essere riuscito a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti. Circa 147 gigabyte, fanno sapere i pirati informatici, che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane. Gli hacker per mesi si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri, mentre arriva anche la richiesta di riscatto. 3 milioni di dollari da pagare entro 24 ore per restituire i dati rubati. Revolut intanto garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Confermata dalla Corte di Cassazione la prescrizione per i tre poliziotti imputati nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. La sesta sezione penale ha infatti respinto i ricorsi della Procura Generale di Caltanissetta e delle difese, rendendo definitiva la decisione d'appello del giugno 2024. Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex componenti del gruppo investigativo sulle stragi del 92 guidato da Arnaldo Labalbera, erano accusati di calunnia in concorso. A Milano un rabbino è stato preso a calci e pugni alla fermata del bus. Fermati i tre presunti responsabili, solidarietà al rabbino e a tutta la comunità ebraica arriva dalla Premier Meloni. La Presidente del Consiglio condanna con fermezza quello che definisce un episodio vile e inaccettabile. L'odio antisemita è una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare in alcuna forma, si legge in una nota, e che continueremo a contrastare con determinazione.
0: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano, a denunciarlo un rabbino di circa 60 anni in via Bandenere, vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: Le accise prorogato al 5 ottobre. Stati Uniti, la Federal Reserve alza i tassi di interesse la prima volta dal 2023. Trump, decisione infelice, riabbassate in fretta. Roma ha confessato il cecchino di Prati e un uomo di 50 anni aveva ferito la scrittrice Cristina Stillitano, ma si indaga su altri 4 casi e a incastrarlo l'acquisto dell'arma a inizio mese. Caso Revolut, un gruppo di hacker chiede al colosso finanziario britannico un riscatto di 3 milioni di dollari, in ballo i dati di 680 clienti. La minaccia, abbiamo anche documenti della polizia italiana. Inchiesta a Reggio Calabria. Ritorna il maltempo, dal nord i temporali si estenderanno alle regioni centrali, temperature in calo, allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna. Laura Pausini, nuova nomination ai Grammy Latini con Gio Canto d'Os, raccolta di cover in spagnolo, premiazione a Las Vegas il 12 novembre. Calcio, in Europa League, falsa partenza per il Milan. A San Siro il Benfica passa per 2-0. Questa sera toccherà la Juventus contro gli olandesi del Nimega. Giorgio Schiavoni in studio. Al termine del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, Giorgia Meloni ha illustrato le misure varate dal governo, a cominciare dall'abolizione del bollo auto e moto per il 2027. La Premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura, ha difeso la nuova legge elettorale e ha allontanato l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci.
1: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
2: L'annuncio in conferenza stampa fra i due vice premier e il ministro dell'economia Giorgetti, via una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica Giorgia Meloni. Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, chiarisce la premier, annunciando il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per una settimana. Quindi la puntualizzazione non è una manovra elettorale, vorrei arrivare alla fine della legislatura e andrò avanti finché avrò il consenso, afferma Giorgia Meloni. La legge elettorale sarà votata alla Camera col voto di fiducia, fa sapere, e sull'alleanza con Vannacci. Lui vota contro il centrodestra, precisa la Presidente del Consiglio, l'ha già fatto e lo rifarà.
3: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
2: Temi internazionali, la Russia provoca per nervosismo, afferma la Premier, lo stop a Schengen per Ceuta ancora necessario, dalla Spagna dichiarazioni scomposte. Con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Sentiamo allora nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
4: Eliminato nel 2027 il pagamento del bollo auto per le vetture piccole e medie, il 70% di quelle che circolano in Italia. Nell'immediato invece prorogato il taglio delle accise a scalare da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre, quando tornerà il meccanismo di quelle mobili. La decisione del Consiglio dei Ministri interessa 14 milioni e mezzo tra auto e moto, una misura nata in maniera emergenziale, coperta con economie del PNRR. Secondo fonti del governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
5: Ci siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
4: Essendo il bollo auto un'imposta su base regionale, viene disposto un trasferimento di 2,3 miliardi a titolo di compensazione. L'esenzione è destinata alle auto con potenza fino a 80 kW, ma vale solo per un mezzo intestato alla stessa persona fisica, e se si è in possesso anche di una moto si stabilisce lo stop al veicolo con cilindrata più bassa. Paola Bonanni, GR1.
0: Le misure varate dal Consiglio dei Ministri animano il confronto politico, plaude la maggioranza, soddisfazione anche del Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga per la copertura finanziaria sostenuta dal Governo senza oneri per i bilanci regionali. Critiche invece le opposizioni, che parlano di manovra elettorale e che avvertono miliardi di euro di mancato gettito che dovranno essere compensati.
6: Abbiamo abolito la tassa più odiata dagli italiani, una scelta a sostegno di ceto medio e famiglie, rivendica Fratelli d'Italia. Promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, sottolinea anche Matteo Salvini, che aggiunge: conto che sia l'inizio di un nuovo percorso.
7: Molto soddisfatto, anche perché semplifica perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene.
6: Una tassa ingiusta e insopportabile, abolirla era da tempo una richiesta di Forza Italia che è stata finalmente accolta, rincara Antonio Tajani, che poi sulla legge elettorale assicura alla Camera non ci saranno intoppi né franchi tiratori. Una riforma incostituzionale, faremo muro, insiste la segretaria del PD Elly Schlein, che accusa sul bollo nessuna abolizione ma solo una sospensione elettorale, mentre il diesel ha superato i record del 2022 e il governo mette solo delle toppe insufficienti. Servono interventi strutturali, fanno eco i 5 Stelle che aggiungono, quando proponevamo noi il taglio del bollo venivamo derisi, la gestione dei conti pubblici dell'esecutivo è catastrofica, e da Verdi di Sinistra Angelo Bonelli.
8: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio.
6: Filippa Misano, GR1.
0: Ex Ilva, l'incontro convocato a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali viene riaggiornato la prossima settimana perché si attende un nuovo pronunciamento della magistratura.
9: Nuovo rinvio nell'avvertenza ex Ilva. Il governo sospende il decreto che stava illustrando alle parti sociali contenenti le misure straordinarie a tutela dei lavoratori dell'indotto di Taranto. Prima si attenderà la Cassazione. Il 20 ottobre le sezioni unite discuteranno i ricorsi contro la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto. Il provvedimento deciso a luglio dalla Corte d'Appello di Milano per ragioni ambientali impone lo stop entro fine ottobre, ma Ilva e Acciaierie d'Italia presenteranno un'istanza di proroga alla Corte d'Appello. Nel frattempo, per i sindacati restano delle questioni aperte. Ferdinando Uliano, segretario generale FIMCISL.
10: È fondamentale che si acquisiscono elementi anche di certezza rispetto alla continuità produttiva da qua a quando verrà decisa.
9: Le imprese dell'indotto accolgono l'invito del governo. Le procedure di licenziamento resteranno sospese almeno fino alla sentenza della Cassazione, ma per la FIOM CGL non bisogna abbassare la guardia. Il segretario generale Michele De Palma.
11: Per noi l'attività di mobilitazione con lavoratrici e lavoratori permane fino a quando non avremo un protocollo su un percorso che garantisca il futuro dei lavoratori e dell'ex Ilva.
9: Amalia Carosi, GR1.
0: Negli Stati Uniti è scontro tra il presidente americano Trump e la Federal Reserve. Tassi di interesse per contrastare l'inflazione. Il caro prezzi è fra i principali temi della campagna elettorale per le consultazioni parlamentari di novembre. Il corrispondente.
12: Inflation is too high and has been for too long.
13: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo. Così il numero uno della Fed, Kevin Warsh, spiega la decisione della Banca Centrale Americana di aumentare i tassi di riferimento al 3,75-4%. I prezzi corrono rapidamente, segnala il governatore, da 5 anni oltre l'obiettivo del 2%. Frenare rincari simili vuol dire adempiere al mandato che ci ha dato il Congresso, è il messaggio di Warsh, e favorisce gli americani meno abbienti che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. La Casa Bianca parla però di decisione infelice, non sostenuta da motivazioni convincenti, e lo stesso Trump, che da mesi invocava un taglio del costo del denaro e su questo si era scontrato con il predecessore di Warsh, Jerome Powell, in serata rilancia. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, scrive sui social, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo. Abbassate i tassi di interesse rapidamente, conclude. Intanto il Congresso, che da giovedì sospende i propri lavori in vista delle elezioni di metà mandato a novembre, dovrebbe approvare con voto bipartisan un pacchetto di sanzioni contro la Russia. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E siamo alla guerra tra Russia e Ucraina. Nelle scorse ore nuovo attacco aereo di Mosca, questa volta contro la città nord-orientale di Sumi. Secondo fonti locali, una persona è rimasta uccisa e 9 ferite, tra loro 2 bambini. Discorso di Putin in vista delle elezioni legislative.
14: Putin parla alla nazione, un discorso breve, 3 minuti circa, quanto basta per chiamare a raccolta il popolo per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Andate a votare, incita il presidente, dimostreremo ancora una volta che siamo uniti al fianco dei nostri combattenti e che nessuno riuscirà a dividerci o a intimidirci. Frasi che arrivano dopo le accuse di Zelensky, il presidente ucraino, alla TV americana CBS, ha rivelato che droni russi avrebbero preso di mira per ben 2 volte il suo aereo, la prima quando stava partendo dalla Moldova per la Norvegia e la seconda nel viaggio di ritorno. In serata Zelensky ha scritto su X: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, ci saranno nuovi pacchetti di supporto per noi, in particolare per la difesa aerea. L'FBI nel frattempo accusa il Cremlino di aver pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei allineati con l'Ucraina. 5 uomini sono stati incriminati, tutti latitanti. Avrebbero cercato di reclutare qualcuno per uccidere un dissidente russo che vive in America. Non commentiamo fino a quando non ci saranno prove anche minimamente convincenti, o almeno qualcosa di concreto. La secca replica del portavoce del Cremlino, Pieskov. Marco Barbonaglia, GR1.
0: All'Europarlamento di Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l'appello all'unità contro chi vuole frantumare l'Europa, l'inviata.
15: C'è un'Unione Europea più forte che mai, eppure precaria, segnata da occasioni e pericoli. Ha esortato alla tutela dei valori dell'Europa la Presidente della Commissione von der Leyen, che ieri all'Europarlamento di Strasburgo ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell'Unione. L'Europa ha tracciato la propria strada, la vogliamo indipendente da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, ha detto apertamente von der Leyen, proprio quando i paesi europei sono nel mirino di continui attacchi ibridi. La Presidente della Commissione ha delineato le sue proposte per i molteplici fronti su cui l'Unione è impegnata, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, alla difesa, alla tutela dei minori che usano internet. Ribadito il sostegno all'Ucraina, annunciata anche una cooperazione militare con Kiev, una cooperazione globale con il Canada. Proprio nell'aula della plenaria, von der Leyen ha accolto come primo membro associato dell'Unione il Premier Kearney, che tra poche ore a sua volta terrà un discorso all'Europarlamento. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
0: Un drone diretto alla Mecca fa insorgere i paesi musulmani. Secondo l'Arabia Saudita sono gli Houthi, i ribelli filo-iraniani, che però negano ogni responsabilità. Il corrispondente.
16: Gli Houthi volevano colpire la Mecca, accusa l'Arabia Saudita. Il drone sarebbe stato intercettato mentre si avvicinava alla città sacra dell'Islam. Vergognosa profanazione per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani, commenta Riyadh, che promette ritorsioni e intensifica i bombardamenti sui ribelli. È una vecchia bugia, già smentita in passato, replicano gli Houthi. In Arabia Saudita colpiamo solo infrastrutture petrolifere e basi militari. Ma i 57 paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica condannano l'attacco alla città santa. Parole dure anche dal grande imam di Al-Azhar, massima autorità religiosa sunnita. I ribelli hanno bersagliato con missili e droni gli impianti della società petrolifera Aramco nel porto di Yanbu e di nuovo la base aerea di Khamis Mushait, da dove partono i caccia sauditi. L'aviazione del regno ha lanciato in pochi giorni oltre 450 attacchi contro i miliziani, che dicono di aver abbattuto un jet F-15. Gli Stati Uniti hanno incontrato emissari Houthi a Muscat, in Oman. I ribelli garantiscono che non interferiranno con la navigazione, fatta eccezione però per le navi saudite. Dal Cairo, Leonardo Sgura per i GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti, la cronaca. Con la svolta nel caso del cecchino di Via della Giuliana a Roma, in zona Prati, individuato l'uomo che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano.
17: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in Via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi, i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza, effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato. Monica Pietrangeli, GR1.
0: Restiamo nel Lazio. A Latina, agguato mortale in serata in centro città, vittima un trentenne raggiunto da diversi colpi di pistola e poi deceduto in ospedale. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di un'utilitaria, poi fuggita. Indaga la polizia. La Cassazione ha confermato la prescrizione per i tre poliziotti imputati nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Respinti i ricorsi della Procura Generale di Caltanissetta e delle difese, rendendo definitiva la decisione d'appello di giugno 2024. Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex componenti del gruppo investigativo sulle stragi del 92, guidato da Arnaldo La Barbera, erano accusati di calunnia in concorso. Veniamo all'attacco informatico a Revolut, la banca digitale britannica. Il gruppo hacker rivendica l'azione, chiede un riscatto e minaccia. Abbiamo dati della polizia italiana. Indaga la procura di Reggio Calabria.
18: Intrusione in sistema informatico di pubblico interesse è l'ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Reggio Calabria, mentre sul caso accende un faro anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al centro dell'attenzione la truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della Prefettura di Reggio Calabria, è stata rivendicata da un gruppo che si fa chiamare I Am Not Available. Sostiene di essere riuscito a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti, circa 147 gigabyte che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane, fanno sapere i pirati informatici che per mesi si sarebbero finti agenti chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri mentre arriva la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari da pagare entro 24 ore. Revolut intanto garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati e si attiva anche l'autorità garante della privacy, che avvia verifiche immediate su eventuali falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Milano un rabbino è stato preso a calci e pugni alla fermata dell'autobus. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, Meg Nagy. Fermati i tre presunti responsabili. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla vittima e alla comunità ebraica di Milano e ferma condanna di un episodio che la stessa premier Meloni definisce vile e inaccettabile. Il femminicidio di Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio 2022, confermato, l'ergastolo in appello Tera per il suo assassino Davide Fontana, riconosciuta l'aggravante della premeditazione.
19: Un cammino tortuoso, l'iter giudiziario. In primo grado nel 2023 Fontana era stato condannato a 30 anni senza le aggravanti di premeditazione e crudeltà. Nel 2024 la Corte d'Appello di Milano aveva riconosciuto le aggravanti, pena quindi l'ergastolo. Lo stesso anno la Cassazione aveva annullato, quindi nuovo processo d'appello, ma solo per la premeditazione. Nel febbraio scorso nuova condanna all'ergastolo, annullata per vizi di motivazione sui presupposti della premeditazione. Nell'appello Terra ancora una volta ha confermato il carcere a vita e la premeditazione. La zia di Carol, Anna Maria Milazzo.
20: Speriamo che sia veramente la fine, perché ogni volta è un dolore rivivere. Se poi uno ripensa a quello che ha fatto dopo, pesante e dura da superare.
19: Davide Fontana, a 46 anni, non accettava la libertà della ragazza. L'11 gennaio del 2022 attirò Carol Maltesi, 26 anni, nella sua casa per girare un film hard. Una volta legata e bendata, la uccise colpendola con 13 martellate, poi le tagliò la gola e la fece a pezzi. Tenne i suoi resti nel congelatore per mesi, non riuscendo a bruciarli, decise di abbandonarli in sacchi neri in una discarica nel Bresciano. Elena Paba, GR1.
0: E dal quadro che emerge dal nuovo rapporto Istat sulla violenza contro le donne, il 15% delle donne italiane ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni.
21: Bambine vittime di violenza in casa molto più spesso che per mano di sconosciuti. Lo certifica l'Istat, secondo cui quasi una donna su 7 in Italia ha subito abusi fisici o sessuali prima dei 16 anni. Il dato sfiora una su 6 tra le cittadine italiane e scende a una su 9 tra le donne straniere residenti in Italia. Rispetto al 2014 la violenza sessuale registra un leggero calo. Giuseppina Muratore, dirigente Istat, è la coordinatrice la ricerca. Quali le forme di violenza più frequenti?
22: Per quanto riguarda la violenza fisica, soprattutto è più frequente essere prese a schiaffi, spinte, strattonate. Mentre per quanto riguarda la violenza sessuale, le molestie, cioè essere toccati contro la propria volontà, costringere a toccare le parti dell'autore. Infine, forma più grave della violenza, che è lo stupro.
21: Quali le conseguenze?
22: Già nell'indagine precedente era emerso un legame chiaro tra la violenza subita da bambine prima dei 16 anni con la violenza subita da adulte.
21: Federico Mello, GR1.
0: Siamo al meteo, ma il tempo al nord, che in nottata si sposterà verso il centro. Allerta arancione su ampi settori della Liguria e su parte dell'Emilia Romagna. Le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
1: Maltempo diffuso su tutto il settentrione e rapide estensioni alle regioni del centro e della Sardegna, con rovesci temporali localmente intensi, in particolare su Est Piemonte, Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Ovest Emilia Romagna e Alta Toscana. Massimi in diminuzione su tutto il nord e la Toscana. Venerdì, rovesci temporali sparsi su gran parte del paese, esclusi al sud Calabria, Basilicata Ionica e Puglia centro-meridionale. In generale di moderata intensità.
0: Cinema è nelle sale The Invite, il piacere è tutto nostro, terza regia dell'attrice Olivia Wilde, che riunisce un cast stellare per parlare di relazioni e tabù.
2: E quello cos'è?
3: È un tappeto.
2: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini? No,
23: una coppia ne invita a cena un'altra di un appartamento vicino. Atto di cortesia che diventa specchio delle proprie debolezze, della propria ritrosia, occasione di svelarsi e svelare. È la trama di The Invite, il piacere è tutto nostro. E se vi sembra di conoscerla è perché è un remake del film spagnolo Sentimental, che c'era già stato in versione anche italiana con Vicini di casa.
2: Che sta succedendo?
23: Impianto quasi teatrale, con la sua forza negli attori Seth Rogen e Olivia Wilde, questa è anche la sua terza regia, invitano Penelope Cruz ed Edward Norton, pronti a scardinare le certezze un po' stanche dell'altra coppia. La versione di Olivia Wilde è anche meno rassicurante e più scorretta, pronta ad infrangere tabù su coppia, sessualità, desiderio al femminile. E chissà che non se ne riparli nella stagione degli Oscar.
24: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
23: Miriam Mauti, GR1.
0: Musica, nomination per Laura Pausini ai Latin Grammy Awards, la sua ultima raccolta di cover in spagnolo, Yo Canto Dos, concorre nella categoria Miglior Album Vocale Pop Tradizionale.
25: Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria.
0: La cerimonia di premiazione si svolgerà a Las Vegas il prossimo 12 novembre. La cantante è già stata premiata con 5 Latin Grammy e 3 anni fa l'Accademia Latina della Grabación le ha assegnato il titolo di Persona dell'anno. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Nicola Tedeschini, in regia Giovanni Leporale e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buonanotte.
26: GR1 Sport.
6: Un cordiale saluto anche ad Emilio Mancuso. In apertura, il KO dolorosissimo del Milan a San Siro contro il Benfica, che passa 2-0 alla Scala del Calcio. Falsa partenza dunque in Europa League per i rossoneri. Il nostro inviato.
27: Milan-Benfica, Milano che fatica, così cantava Lucio Dalla tanti anni fa, ed è stata una faticaccia immane quella che il Milan si è trovato a dover affrontare al Meazza, all'esordio stagionale in Europa League contro il Benfica, una fatica che però non è valsa neanche un punto, perché la squadra portoghese ad aver vinto per 2-0, un successo meritato e convincente per quanto che si è visto in campo. A sbloccare la partita al 16esimo Luque Bacchio con un bel sinistro dal limite dell'area di rigore, Benfica che pochi minuti dopo andava a prendere anche un palo con Sudakov, mentre la reazione del Milan era tutta in una conclusione da fuori area da parte di Terracciano che impegnava Trubin. Nella ripresa il copione non cambia, il Milan sembra entrare in campo inizialmente con tutt'altro piglio, anche per via di alcuni cambi sono entrati infatti in campo Salemakers e Pulisic, ma a marcare ancora è il Benfica che con Kaminski al nono della ripresa su amnesia difensiva della squadra rossonera va a realizzare il gol del 2-0. A quel punto il Milan si riversa in attacco cercando anche attraverso alcune mischie e tiri da lontano di creare delle difficoltà al Benfica, che però si difende con ordine e non disdegna neanche le ripartenze, portando a casa un 2-0 importante per la propria classifica, mentre la squadra rossonera esce sommersa dai fischi del Meazza e con tanto tanto da riflettere per una prestazione assolutamente non sufficiente. Con Gioele Campagna, Stadio Meazza di San Siro, Manuel Codignoni, GR1.
6: E sempre per l'Europa League, giovedì sera, ore 21, esordio della Juventus contro gli olandesi del NEC, in 40.000 attesi allo stadio. Ma dopo il rocambolesco capo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Luciano Spalletti non può permettersi altri passi falsi. Il tecnico sulla graticola e il nome di Conte sullo sfondo. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Spalletti si rivolge direttamente al nuovo plenipotenziario bianconero Giovanni Carnevale. Ascoltiamo Spalletti.
3: Carnevali, perché è partito da lì, è un uomo di calcio, una persona esperta, una persona equilibrata. Tutti conoscono Carnevali e sanno bene che persona sia nel calcio. Lui deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente, perché è solo quella la via d'uscita. Perché per la stima e per l'amicizia che ho non posso deluderlo, per cui migliorerò.
6: Staremo a vedere. Infine, gli europei di pallavolo maschili, giovedì sera Italia-Slovenia per il 5 su 5 degli azzurri nel girone. Abbiamo concluso, da tutti noi l'augurio di una notte serena.
4: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo Meloni abolisce il bollo auto sui veicoli fino a 80 kWh e le moto per il 2027. Il provvedimento incide su circa il 70% dei mezzi circolanti, più o meno 4,5 milioni e mezzo di unità. Il costo è di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, che ricompenserà le regioni per la parte spettante. Per la Premier Meloni, via la tassa più odiata dagli italiani, protestano le opposizioni. È una spudorata manovra elettorale della durata di un anno. Nello stesso decreto anche il taglio delle accise su gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e di 6,1 centesimo al litro dal 26 settembre al 5 ottobre. Vogliono frantumare l'UE, questo l'allarme lanciato da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, nel discorso sullo Stato dell'Unione. Nel mirino filorussi oltradestra, definite forze antidemocratiche e antieuropeiste. Ospite il Premier canadese Carney, il Canada potrebbe diventare il primo membro associato all'Unione Europea. Il Presidente americano Trump protesta: se così taglio il commercio con l'Europa. Intanto il Congresso americano ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo sotto la presidenza di Trump. Il caso del cecchino di Via della Giuliana a Roma, che con un fucile ad aria compressa ha ferito alcune donne nei giorni scorsi, ha confessato il responsabile dell'episodio, un cinquantenne che ha acquistato ai primi di settembre in un negozio specializzato della zona una carabina dello stesso tipo e che è residente proprio nella stessa via degli spari. È stato denunciato per lesioni. La vicenda Revolut, il gruppo di hacker rivendica al Financial Times l'attacco alla banca digitale britannica. Ad indagare la procura di Reggio Calabria, infatti, i pirati informatici hanno usato un'email certificata della prefettura del capoluogo calabrese e tramite quella hanno ottenuto da Revolut le informazioni riservate.
2: Radio 1 Sport.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Via una delle tasse più odiate dagli italiani, così Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri ha illustrato la decisione di abolire il bollo auto e moto per il 2027. Critiche le opposizioni che parlano di spudorata manovra elettorale. Dal governo anche la proroga del taglio ridotto rispetto a prima delle accise sul gasolio per una settimana. La premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura, difeso la nuova legge elettorale che sarà votata alla Camera con la fiducia e allontanato l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci. Ma sentiamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
3: Eliminato nel 2027 il pagamento del bollo auto per le vetture piccole e medie, il 70% di quelle che circolano in Italia. Nell'immediato invece prorogato il taglio delle accise a scalare da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre, quando tornerà il meccanismo di quelle mobili. La decisione del Consiglio dei Ministri interessa 14 milioni e mezzo tra auto e moto, una misura nata in maniera emergenziale, coperta con economie del PNRR, secondo fonti del governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
4: Ci siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
3: Essendo il bollo auto un'imposta su base regionale, viene disposto un trasferimento di 2,3 miliardi a titolo di compensazione. L'esenzione è destinata alle auto con potenza fino a 80 kW, ma vale solo per un mezzo intestato alla stessa persona fisica, e se si è in possesso anche di una moto si stabilisce lo stop al veicolo con cilindrata più bassa. Paola Bonanni, GR1.
2: Slitta invece il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, inizialmente previsto nel Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Per la FIOM CGL la mobilitazione continua. Kiev sotto attacco, poco fa udite diverse esplosioni nella capitale ucraina. Intanto Putin respinge la notizia trapelata dal Dipartimento di Giustizia americano, secondo cui l'intelligence russa starebbe pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. Contro Mosca le parole della